0: 34 squatter si inquartano tranguggiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimbombo.

0: annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: bussolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.
4: Non giocare d'azzardo. Proteggi la famiglia. Area Bimby, Blackout Fest.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

0: Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.
1: The wanderlust, you go to the airport, see a plane take off. You go to England or take a trip by sea and get off where you wanna get off.

Although hope started fading, that we'd ever see him again.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026. Che giorno è? 3-4 giugno. Questo è il tempo. Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. In FM Torino. Radio Blackout, la mia radio preferita.

Ain't going back down that road no more. Pain.

the road. Ain't going back down the road no more. No more. Mm-hmm.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo. La guerra a chi lavora. La guerra per le strade delle nostre città. La guerra combattuta con armi made in Italy. La guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto

Le città viste dall'alto mi ricordano i viaggi nello spazio, l'attimo in cui le macchine, i palazzi, le nostre giustificazioni cessano di essere quello che sono e diventano macchie e poi punti.

per quella distanza, dove la gravità è solo un ricordo. La gravità che trattiene le mie urla.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prinz Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: 34 squatter si inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero.
1: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma mai pensato di fare la radio?
0: Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale.
1: Mi consenta, ma Radio Blackout è differente.
2: La regina ti vuole.
3: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
1: Figa, sarà una festa incredibile.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp Cuori Solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Makossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Hain, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiare questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Le
0: zone rosse. Le zone rosse.
1: Ti prego!

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Leggiamo insieme la vera storia di Gesù Cristo di Antonino Artaud.
1: La storia di Gesù Cristo è da un lato un mito e dall'altro un fatto. Per quanto riguarda il mito, è accurato e credo di poter dire riuscito. Dunque pensate, questa idea di un uomo nudo del cui sacro corpo la Chiesa si guarderebbe bene per quel che la riguarda, la puttana, la troia, dal conservare dissimulata una particola, una sola particola di questo corpo religiosamente consacrato. No, non c'è mito al mondo che possa uguagliare quel mito lì. Un uomo offre il suo intero corpo da fare a pezzi per la salvezza rinnovata quotidianamente dal vampirismo umano. Un uomo non ha dato soltanto per una volta su una croce, sul Golgota, il suo corpo per la salvezza di tutti gli esseri, ma quotidianamente ritorna a farsi sminuzzare, suppliziare sugli altari. Questo mito, sostenuto da 100 pittori, sostenuto da 1000 storiografi che hanno scritto una quantità di notoriamente menzogniere ed ingannevoli false vite di nostro Signore Gesù Cristo. Questo mito, quindi, da 1700-1800 anni all'incirca sta in piedi, perché se si possono conteggiare 1947 anni dalla morte del suo nominato Signore, non sono 1947 anni da quando il suo culto si è stabilizzato sulla terra. Ci sono voluti 2 o 3 secoli di lotte disperate per giungere a far accettare dalle folle questa storia di un Dio fatto uomo e crocifisso in quanto Dio, in quanto uomo, nel corpo di cui si era rivestito. Insomma, ci è voluto più o meno l'esatto tempo che ci vuole affinché la memoria incarnata se ne vada, poiché all'inizio c'erano dei testimoni, delle persone che sapevano di quale pasta di vigliaccheria inveterata il sunnominato Gesù Cristo era fatto, da quale razza e da quale famiglia di luridoni malefici e vigliacchi il vero Gesù Cristo discendeva. C'erano quindi dei testimoni, delle persone che avevano visto i fatti e che se ne ricordavano e che avrebbero potuto dipingerli e raccontarli de visu. C'erano, per così dire, dei compari, dei complici, degli amici e dei nemici di questa specie di solenne canaglia chiamata Gesù Cristo, che si è dato a gambe levate come un vigliaccone d'un codardo 2 giorni prima di venir preso e mandato sul Golgota, lasciando con ciò ad altro il compito di farsi onorevolmente e gloriosamente crocifiggere. E c'è ancora una cosa che i contemporanei del suddetto Gesù Cristo avrebbero potuto dire e fare se gli si fosse interrogati, cioè precisare pubblicamente la semplice etimologia grammaticale del suo nome. Infatti, coloro che hanno costruito il mito non si sono soltanto strasbattuti del popolo ingannandolo scientificamente e dichiaratamente su tutti i fatti e su tutti i punti, ma inoltre hanno contato sulla sua insondabile ed irrimediabile ignoranza sia riguardo alla storia che alla mitologia, alla mistica, alla psicurgia, alla taumaturgia e più banalmente ancora alla grammatica e all'etimologia. Gesù Cristo è una parola che ha l'aria di avere una faccia e di essere un nome, e chi dice Cristo oggi se ne gargarizza sino all'ultima fibra della gola e si immagina di aver detto

Ma 2000 anni fa Cristo era il grido ordinario degli asinari, dei contugenti, di somari e di asini selvatici, la specie disputata imprecazione con cui un conducente di bestie tirava la bestia per il suo collare, la specie di affanculo con cui si allontanava il maleficio, ed era anche, più trivialmente ancora, il nome di una flautolenza di cattiva qualità. Chi aveva scorreggiato bene aveva fatto Cristo 100 volte, si diceva in quell'epoca fra i conducenti di asini, perché Cristo, in uno di quei gerghi in uso di in quei tempi, voleva dire semplicemente asino. Cosa che non conferisce alcun titolo di merito da resuscitarsi 1, 2 o 3 volte, perché se c'è il mito da un lato, dall'altro ci sono i fatti e la storia. E chi vuol seguire soltanto i fatti senza distaccarsene un attimo per tramare o mistificare, si vede obbligato a riconoscere la più untuosa storia di ricchioni da una parte, dall'altra la più sinistra e sconcia faccenda di sodomia, di psicurgia oscena e di magia nera che la storia abbia mai dovuto registrare. Cristo è il nome dell'asino, ma è anche quello del peto dell'asino, ed è anche su questo piano Gesù Cristo aveva un ordine distintivo particolare, cioè che tutta la sua famiglia era Cristo come lui, e come lui apparteneva ad una certa semenza di esseri che non sono scomparsi dalla terra, neppure oggi, e che nell'uomo hanno saputo per razza e ancestralmente conservare con un certo metodo particolare ed appropriato, conservare, dico, nell'uomo le proprietà e le facoltà dell'animale.

C'è un ordine di oscenità buccale che appartiene solo agli animali ed in cui la lingua e le labbra, i labbroni penduli vanno a modo loro, danno il loro suono. E Gesù Cristo, che apparteneva alla famiglia dei cristi asini, era diventato maestro in questo tipo di esercizio da sporcaccione. Gli asini passavano il loro tempo a lisciarsi con la lingua e i labbroni, ma Jesus Christus il solo passava a scorreggiare da lungi e con la lingua nella bocca del suo vicino. Era un esercizio molto apprezzato all'epoca, e quando c'era da combinare uno scherzo un po' spinto di tipo zozzone salace, era subito il Cristo che si correva a cercare. Infatti, scorreggiare con la lingua nella bocca del prossimo è una porcata sgradevole, ma insomma quasi inoffensiva. Voglio dire che non lascia per nulla sanguinanti tracce, ma la famiglia che Jesus Christus apparteneva era infinitivamente più avanzata e furbastra, più scafata e più truffaltina nella razza puttanesca e troiesca. 2000 anni fa in Giudea c'erano, come attualmente ci sono in India, quelli che vengono chiamati Paria. I Paria non sono gli infelici che si crede, sono persone di razza infernale, intoccabili fisicamente, che una società già di per sé abbondantemente, funebralmente merdata vuole ancora scartare dal suo seno, perché pretende che loro la immerdino. Ma presto su tutta la superficie della terra presente chi non sarà fisicamente e corporamente un autentico paria? Sia come sia, Gesù Cristo era uno dei paria della sua epoca e faceva parte di una famiglia e di una razza specificamente di paria. I paria sono nati dal veleno e la loro nascita, la loro eclosione genesiaca nel ventre della madre ha avuto luogo dopo un tipo di masturbazione speciale ed infernale a cui solo una bestializzazione metodicamente consumata e atavica dà diritto. Vi dà il diritto perché noi conferisce i mezzi che sono sinistramente particolari. Fino a quando lo sperma della femmina non verdeggia sino al muco nero, non lascia emergere un tenore ed una colorazione veramente sanguinanti. Il paria non ha diritto di essere nato, di essere considerato come... Credo che il termine scientifico sia nascituro, vale a dire da nascere, degno di essere svegliato e nato. E così che una certa notte il chiamato Nalpas... Joseph, non potendone più, masturbò convulsamente la chiamata Maria Nalpas, sua sposa, che aveva sino ad allora certamente toccata ma mai integralmente fornicata. Mani, ventre e piedi, avendola sempre tenuta a distanza sotto la sua lingua, dove pendeva da anni la degustava come il nocciolo di una vecchia oliva che migliorava a forza di venire sempre ripreso. Ma non si mantengono come Satana le cose in uno stato di magia sempiterna. Una magia che non esiste, quello che è sempre qui. Non c'è più a forza di lastricare la vista. Il sistema Satana è un sistema di lastricatura dell'essere allo stato latente, dove un certo numero di accenti conosciuti circonviene eternamente, come sospesa instabilmente su un abisso, l'attenzione. È una dottrina assai onorevole ed assai degna quando si ha il coraggio autentico di mantenerla e non tagliare la corda quando l'ora è venuta di mostrare finalmente tutto il proprio coraggio.

0: Abbiamo letto insieme La vera storia di Gesù Cristo di Antonin Artaud.
1: Se volete leggere tutto il libro, lo trovate in prestito al centro di documentazione Porfido, in via Tarino 12C, in Banchiglia.

0: carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori dell'Info del mercoledì mattina. Incomincia così una nuova giornata informativa all'alba delle 9:03 di questo mercoledì 3 giugno. I soliti saluti dalla regia.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Speriamo che vi siate svegliati, insomma, con una calma e la generosa bobina di Radio Blackout regala sempre dei risvegli particolarmente festosi, chiamiamoli così. Adesso cercheremo di farvi tornare un po' in un risveglio caldo mattutino di queste prime estati che ci stanno già abbrustolendo le braccia. E come sempre vi diamo i nostri numeri 346-667-3263, oppure lo...
1: il numero fisso a cui potete chiamarci 011-249-5669.
0: E non ci dimentichiamo di salutare tutte le persone che in questo momento si trovassero in una forma di reclusione, in uno stato privato di libertà. Vi vogliamo tutto libero.

0: Iniziamo dandovi i titoli di questa mattinata delle dirette che ascolterete durante lo spazio Approfondimenti.
1: Con il giornalista Alyosha Castronovo parleremo del primo turno delle elezioni in Colombia, che hanno visto raggiungere il 43,7% dei voti al candidato di estrema destra Abelardo de la Espireia, che sfiderà il 21 di giugno il candidato delle sinistre Ivan Cepeda.
0: Ci metteremo poi in contatto con la CUB di Cuneo per parlare della residenza Tapparelli di Saluzzo, dove è morta un'operatrice sociosanitaria di 33 anni durante un turno. A commentare quindi la CUB la situazione di lavoro precario e sfruttato all'interno delle RSA e dei turni notturni di assistenza delle operatrici sociosanitarie.
1: E avremo anche un contributo da Gripunk, che ci racconterà della campagna per difendere il posto.
0: Andremo quindi in conclusione a metterci in collegamento con Priot di Roma, che quest'anno ha deciso di non fare il Pride seguendo la filosofia del No Pride in Genocide.

E iniziamo questa lunga mattinata informativa, come avete sentito oggi tanti contributi, con la prima notizia che viene dal locale, dal quotidiano piemontese Riprendiamo, l'articolo che ci parla della detenzione dell'attivista piemontese della Global Sumud Flotilla Dina Alberizia, che rimane detenuta in Libia. La preoccupazione per la detenzione, rimane l'apprensione per le sorti di Leonarda Dina Alberizia, riprendiamo da quotidiano piemontese, l'insegnante in pensione attivista trattenuta in Libia. La novità più importante era arrivata giorni fa direttamente dal console Filippo Colombo, che è riuscito a farle visita in carcere a Bengasi, a lei e al suo compagno di delegazione Domenico Centrone. Dice che gli attivisti stanno bene, ma appunto al momento ancora non ci sono notizie rispetto al suo rilascio. Dina Alberizia, originaria di Albugnano, si trovava lì come parte integrante della Global Sumud Flotilla, la carovana umanitaria composta da circa 400 attivisti, il cui obiettivo era raggiungere la striscia di Gaza attraverso il valico di Rafah per consegnare ambulanze, case mobili e aiuti di prima necessità alla popolazione civile. Quindi stiamo parlando del convoglio di terra che stava raggiungendo appunto il valico di Rafah, che è rimasto però intrappolato nella complessa morsa geopolitica libica, dove la carovana è stata prima bloccata in una zona neutra tra la Libia Ovest e la Libia Est e successivamente respinta. Quindi al momento si trovano ancora detenuti. Sicuramente nei prossimi giorni ci sarà modo di parlare sia della campagna che anche qui a Torino, in Piemonte, le compagne e compagni stanno mettendo in campo per la loro liberazione, sia appunto per avere aggiornamenti più da vicino rispetto a che cosa, alle loro condizioni di detenzione, cosa sta succedendo loro in questo momento.

Dalle pagine della stampa prendiamo invece un approfondimento a firma di Chiara Comai rispetto alla scuola. Parliamo nello specifico dei precari del sostegno. Nel torinese gli insegnanti di sostegno precari sono 2 su 3 sui quasi 12.000 docenti, 8.000 non hanno un contratto a tempo indeterminato. Non è solo una questione sindacale, il precariato ricade sui bambini, sulle bambine, perché significa non garantire la continuità di anno in anno. E quindi il rischio che ogni settembre si debba ricominciare da capo il percorso con una nuova persona. La fotografia dell'ultimo decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale di maggio è questa: su 11.866 docenti di sostegno, soltanto 3.763 sono di ruolo, cioè assunti con un contratto a tempo indeterminato, mentre 8.103 sono in deroga, cioè con contratti che scadono al massimo a giugno. 2 su 3 quindi sono precari, il che significa due cose: che non è detto che resteranno nella stessa scuola l'anno prossimo e che non è detto che abbiano il titolo di specializzazione per il sostegno. Il sostegno deve essere garantito per legge, ogni nuova certificazione di disabilità deve corrispondere a un supporto in aula. Per questo i sindacati sollevano il problema e Massimiliano Rebuffo della FLCCGL dichiara: il fatto che 2 docenti su 3 siano precari è ormai un dato di fatto, succede ogni anno. Il numero di ragazzi che ne ha bisogno aumenta in modo sistematico, nonostante il calo demografico, il Ministero ne prenda atto e stabilizzi gli insegnanti di sostegno. Ecco, diciamo che penso tutte e tutti noi abbiamo tanti amici e amiche che lavorano nella scuola come precari e precarie, e appunto il fatto che di anno in anno non ci sia garantita la continuità è un problema sia per chi lavora a scuola sia per bambini e bambine che vedono ogni anno cambiare le proprie figure di riferimento.

E rimanendo in tema scuola, riprendiamo da Quotidiano Piemontese la notizia che nubifragi e grandine di questi giorni in Piemonte hanno provocato danni. Scuola scoperchiata a Crescentino, scuole scoperchiate, alberi caduti e coltivazioni devastate. Appunto, rispetto alla violenta ondata di maltempo della giornata di ieri, del 2 giugno, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di danni tra abitazioni, edifici pubblici, infrastrutture e coltivazioni agricole, soprattutto appunto nel Novarese, nell'Alessandrino, Verbano Cusio, Ossola, Torino, Vercelli, insomma un po' in tutta la regione. L'immagine simbolo della giornata arriva da Crescentino, nel Vercellese, dove la furia del vento ha scoperchiato parte del tetto di un edificio scolastico. Per motivi di sicurezza il comune ha disposto la chiusura della scuola nella giornata di oggi, 3 giugno, mentre sono in corso le verifiche tecniche per valutare l'entità dei danni. Come sappiamo bene, diciamo, l'edilizia pubblica, soprattutto quella scolastica, non è stata non è una priorità di investimento da parte diciamo sia delle amministrazioni locali che di quelle regionali, che sono quelle che si dovrebbero appunto incaricare dell'edilizia scolastica, e quindi pochi investimenti corrispondono anche a crolli come quello causato dal maltempo di ieri.

E mentre riprendevo fiato, stavate ascoltando Aidu di Ali Farkature e Recoder. E appunto passiamo all'ultima notizia che volevamo leggervi dalla cronaca locale, dalla cronaca di Torino della Stampa, sempre di oggi a firma di Giulia Ricci, un'inchiesta su Futuro Nazionale di Vannacci, le ronde, i fan della rimigrazione, la galassia di dell'ultradestra caccia di voti. Ci sembrava interessante leggervi questo articolo che parla appunto della caccia ai voti qui a Torino da parte di Futuro Nazionale e della galassia di comitati, gruppi che si muovono all'interno dei nostri quartieri. Penso tutte e tutti abbiamo visto come l'assalto alle periferie sia sempre più evidente da parte di questi gruppi. E vi leggiamo l'articolo. Da una parte c'è Futuro Nazionale, oltre 1000 iscritti a Torino e l'annuncio del generale Roberto Vannacci, correremo alle comunali. Dall'altra c'è una matriosca di associazioni, gruppi sociali, comitati cittadini, collegati quasi tutti a Casa Pound, oggi presente nella nuova veste dell'organizzazione Reimmigrazione e Riconquista, che sta alzando la testa dopo un periodo di apparente letargo. Sono queste le due anime dell'ultradestra identitaria che potrebbero scontrarsi, o chissà unirsi, nella ricerca dei voti delle periferie scontente, a suon di ronde, beneficenza e convegni sulla sostituzione etnica. Sabato scorso a Lauriano, paesino del Chivassese, un concerto nazi rock ha scatenato la bufera politica. A organizzarlo il gruppo Scutum, braccio locale del movimento nazionale di destra radicale Lealtà Azione, che per prenotare la sede di proprietà comunale avrebbe dichiarato alla Proloco di voler organizzare una festa universitaria. E in effetti il luogo della serata non è indicato.

guerra. A marzo, per l'inaugurazione della sede di Corso alla Mano, alla presenza dell'allora leghista Mario Borghezio, che oggi ha scelto Vannacci. Si tratta della stessa Lega vicina per un periodo a Casa Pound, tanto da avere tra le fila dei propri sostenitori l'ex leader Matteo Rossino, anche lui con i motori politicamente accesi già da tempo. Sono sue infatti le ronde nelle periferie di Torino, chiamate passeggiate antidegrado, organizzate dal suo comitato tricolore, un gruppo di cittadini stufi di vedere, tra virgolette, il capoluogo piemontese sprofondare nel degrado, spaccio, furti e aggressioni. La prossima sarà il 9 giugno davanti alla stazione Rebaudengo Fossata, dove parteciperà anche il candidato sindaco di Settimo Torinese Antonio Borrini, noto per le posizioni sovraniste anti-Green Pass sui social e sempre più attivo sulla città che andrà al voto nel 2027. C'era anche lui lo scorso 9 maggio all'evento del nuovo hotel di Corso Giulio Cesare, dove oltre 200 persone sono accorse a conoscere e ascoltare le posizioni di Reimmigrazione e Riconquista, comitato promotore della proposta di legge popolare che chiede il rimpatrio assistito incentivato dei cittadini stranieri e la limitazione del diritto di cittadinanza.

L'articolo prosegue dicendo che rappresentare su Torino il partito è Marco Racca, l'ex candidato alle elezioni del 2016 per Casa Pound. Non a caso è la sede dei fascisti del terzo millennio Asso di Bastoni a promuovere l'evento nazionale a Roma del 2 giugno. Tra i follower di Remigrazione e Riconquista c'è Amedeo Avondette, leader del movimento politico Italia Unita, con posizioni anti-Europa e filo Putin. E quindi appunto questa è un po' l'inchiesta di Giulia Ricci sul torinese, che vede muoversi gruppi noti e non, che sembrano simpatizzare così per la proposta vannacciana a livello sia locale che nazionale. Insomma, rimarrà da vedere quanto sposterà Vannacci i voti realmente sia sul piano locale che su quello nazionale.

E ci spostiamo invece sul nazionale, andando a parlare della notizia con cui titola il Manifesto. Interessante la scelta invece di tutti gli altri quotidiani nazionali di mantenerla in trafiletto basso. La notizia che ci racconta dei braccianti afghani bruciati vivi in Calabria. Tratta di una notizia di lunedì, che è stata poi insomma

arrivata approdata sulle pagine dei giornali martedì e che viene riportata anche oggi, perché si dà oggi la notizia di un sopravvissuto al rogo che ha interessato un'automobile sulla statale 106 che attraversa la provincia di Cosenza. Quello che è avvenuto è stata una benzina sparata dentro l'abitacolo e poi un accendino che ha appiccato fuoco alla macchina, portando così alla morte di quattro persone, e mentre invece una delle quattro persone è riuscita a scappare abbassando i sedili sul rietro dell'auto. Si tratta di Taj Mohammad al Mayar, classe 1991 e afghano, che racconta e ha avuto modo quindi di raccontare la condizione di sfruttamento che lui e le persone con lui in macchina subivano. Si tratta di lavoratori delle campagne di origine pakistana e inoltre pakistani sarebbero anche i caporali che avrebbero in questo modo ucciso le persone con cui stava viaggiando al Mayar. Sono stati presi dalla polizia lunedì sera a Villa Piana e questi lavoratori avevano un contratto regolare, però ottenuto dopo 3 settimane di nero, ma non avevano mai visto un soldo. Si trattava solo di vitto e alloggio, il compenso per il lavoro di 15 ore come minimo. In realtà il contratto avrebbe previsto una giornata di 8 ore e l'accordo era per 45 euro a giornata, e per di più vi era anche una richiesta per il tratto in auto, che chiedevano un contributo per il viaggio, a quanto pare per raggiungere il posto di lavoro. È proprio da questo che sarebbe nato il litigio con le persone che figuravano come caporali, a seguito della richiesta di un ulteriore contributo per il viaggio, che però nessuno nell'abitacolo era disposto a sborsare, da qui appunto il litigio. È interessante come il Manifesto scelga di corredare la notizia con una serie di articoli che ci raccontano dell'estensività del fenomeno del caporalato in Italia, per esempio con un articolo di Silvio Messinetti: tra criminalità, tratta e silenzi, i migranti diventano schiavi. Si parla insomma, viene intervistato Silvano Lanciano, sindacalista, che racconta che già nel 2020, ai tempi del Covid, raccontavano di una minaccia così, come dire, pronta ad esplodere come fenomeno, e soprattutto nel fenomeno di ritorsioni per le persone che già si trovano all'interno di sfruttamento lavorativo, come la strage di Amendolara ci aveva, diciamo, mostrato, mostrandoci appunto una pericolosità di una situazione sempre molto tesa, che lo Stato non fa assolutamente nulla per sedare. Sì, nelle zone più interessate che vengono raccontate in questo articolo sono Corigliano, Villa Piana, Sibari, Roseto e Capo Sipulco, che raccontano di un fenomeno che descrive come mafia pakistana, dove appunto il caporalato va a inasprire le condizioni di lavoro che vengono proposte, diciamo, in particolare nel settore della nostra agricoltura. Il litorale ionico cosentino è caratterizzato storicamente da una precarietà sugli equilibri criminali andranghetisti, sia per mancanza di autorevoli leadership, sia per il succedersi di numerose attività repressive, racconta così l'articolo. Anche grazie a questo tessuto criminale poderoso, questi gruppi di pakistani hanno potuto insinuarsi nei meandri della criminalità. Un po' di anni fa la FLAI e la comunità Progetto Sud della Lamezia Terme avevano prodotto un esposto per raccontare la dimensione delle comunità bracciantili, e la denuncia viene presentata alla procura di Castrovillari, che però insomma viene lasciata così all'aria. L'attività di reclutamento funziona tramite appunto un reclutamento che viene da gruppi pakistani che si avvalgono di manodopera afghana arrivata in riva allo Ionio, soprattutto dopo il ritorno dei talebani in Afghanistan del 2022, e inoltre interessa anche indiani provenienti dal Punjab, che dopo l'agropontina hanno cominciato ad arrivare in massa anche in Calabria. E l'articolo procede a descrivere la situazione e la dinamica di,
di caporalato che interroga la zona. E poi il manifesto va a concentrarsi su Marsala, dove c'è in atto un processo di raid e di caccia all'uomo sui lavoratori stranieri. Si tratta di 5 raid in pochi giorni che interessa i migranti impiegati nelle campagne attorno a Marsala nella provincia di Trapani. L'ultimo episodio si è verificato sabato scorso, quando un bracciante proveniente dal Bangladesh è stato aggredito a bastonate mentre si recava nei campi. Secondo i sindacati, la ripetitività dei 5 raid registrati nelle zone di Santo Padre, delle Perieres, Strasatti, Terrenove e di Gerbato, fa emergere un quadro preoccupante appunto di condizioni di caporalato sempre in asprimento. Questo è un po' il quadro che decide di trattare il manifesto, per dare una dimensione dell'estensività di un fenomeno che alcuni giornali riportano come emergenziale, ma che è ben radicato nella struttura anche commerciale ed economica del nostro paese, anzi su cui parte la nostra agricoltura si fonda sistematicamente, e che quindi non va semplicemente relegato all'interno di dinamiche di regolamento dei conti, ma è proprio strutturale rispetto a come funziona il nostro paese.

0: E ci spostiamo dal locale in ambito europeo brevemente per corredare questa notizia del 1° giugno 2026. Riprendiamo dal Sole 24 Ore: il regolamento rimpatri UE via libera agli hub nei paesi terzi. L'intesa raggiunta in trilogo tra Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea completa il patto migrazione e asilo, previsti obblighi di cooperazione per chi non ha diritto di soggiorno. Dopo una lunga trattativa e diversi rinvii, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul nuovo regolamento rimpatri, il provvedimento destinato a completare il quadro normativo del patto migrazione e asilo. L'intesa è stata raggiunta in sede di trilogo tra i negoziatori delle due istituzioni e rappresenta uno dei passaggi più rilevanti della riforma europea delle politiche migratorie. Il testo introduce nuove regole per la gestione dei cittadini di paesi terzi che non hanno diritto a soggiornare nel territorio dell'Unione. Riprendiamo queste parole dal Sole 24 Ore. Tra le misure previste figurano specifici obblighi di cooperazione con le autorità nazionali da parte delle persone destinatarie di un provvedimento di rimpatrio, con l'obiettivo di rendere più efficaci le procedure di allontanamento. L'accordo prevede inoltre nuovi strumenti per rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri e una maggiore collaborazione nella gestione dei rimpatri. Uno degli elementi più significativi riguarda la possibilità per i governi nazionali di creare hub di rimpatrio in paesi terzi per le persone che non hanno titolo per rimanere nell'Unione Europea. Quindi vediamo appunto il modello Albania esteso a livello europeo, e quindi la firma di questo ulteriore regolamento che va a completare, corredare il patto migrazione e asilo dell'Unione Europea.
1: E andiamo a corredare e concludere, diciamo, questa notizia di cui avrete modo di sentire ancora, di approfondire con gli altri giorni dell'info di Radio Blackout, appunto nelle prossime mattinate, con uno sguardo rispetto a quello che è il dato reale di quello che lo Stato fa per questa situazione. Un articolo di Luciana Cimino va a interrogare come il decreto flussi non salvi dai caporali, e in particolare all'intervista che viene fatta a René Bilongo, presidente della Fondazione Placido Rizzotto, che risponde alla domanda perché le politiche del governo sono state insufficienti, e lui risponde: una legge richiede allo straniero, anche arrivato da pochissimo, di avere un alloggio in Italia con determinati requisiti, e residenti no. Lo Stato impone ai lavoratori extra UE obblighi e adempimenti assurdi, creando condizioni per farli finire in schiavitù, perché poi finiscono nei residence o nelle baracche con la paga che anche decurtata per l'affitto, e quindi si trovano sotto ricatto. Non conoscono la nostra lingua e non gli vengono fatti firmare fogli che sono semplici comunicazioni obbligatorie e fasulle, in cui persino il nome della ditta e l'indirizzo sono inventati, dicendogli che sono permessi di soggiorno. Perché l'Italia non si dota di una sua agenzia di mediazione interculturale come gli altri paesi? Quanti milestones del PNRR sono stati effettivamente raggiunti sulla piega specifica del lavoro sommerso in Italia? E dove sono i 500 ispettori promessi da Calderone? Conclude così in risposta alla domanda, e l'articolo chiosa su quali invece strumenti servirebbero lo lasciamo invece alla vostra lettura.

E leggiamo un messaggio che ci arriva al 346-667-3263. Vi ricordiamo appunto di iscriverci, interagire, ringraziamo chi lo sta facendo. Vi leggo il messaggio rispetto a Vannacci e allo spostamento di voti. Credo sia più interessante lo spostamento di baricentro politico che queste formazioni producono. Lega e Fratelli d'Italia, ma anche le parole d'ordine del centro-sinistra, vengono trainate più a destra. Lo stesso potrebbe avvenire a sinistra se posizioni radicali come ipertassazione dei miliardari o riduzione dell'orario di lavoro o simili di partitini della galassia anticapitalista venissero mediaticamente sovrarappresentati, come viene fatto da mesi per Vannacci. Evidentemente il capitalismo ha bisogno di fascisti in questa fase. Editoriali spaventati fanno comunque il loro lavoro di ipervisibilizzazione di queste merde. Che ne pensate? Sì, assolutamente, appunto è particolare che esca un'inchiesta di stampo quasi appunto di controinformazione sulla stampa che ritrova un po' che cerca di indagare sui partitini della galassia neofascista a livello territoriale. Per noi penso sia interessante dare dei nomi a queste formazioni che si muovono anche nei nostri quartieri, però il fatto che sia presente sulla stampa sicuramente, come faceva notare chi ci scrive, rientra in questa operazione di visibilizzazione, di spostamento del baricentro del dibattito sempre più a destra, e appunto speriamo che nelle prossime settimane, insomma, speriamo, faremo in modo di poter approfondire il tema, appunto, rispetto proprio a quello che veniva commentato, quindi su come si stia spostando grazie a Vannacci e a tutto lo spazio che gli viene dato, sia dai quotidiani che appunto dal dibattito politico a livello nazionale e non solo.

E dalle pagine della stampa vi diamo una notizia sul piano nazionale: energia dall'Unione Europea via libera alla flessibilità, vale fino a 13,5 miliardi di euro. Stiamo parlando appunto del fatto che l'Unione Europea, nello specifico la Commissione tramite Ursula von der Leyen, abbia, come dire, assecondato in qualche modo le richieste della Premier Meloni rispetto alla deroga al patto di stabilità, anche se nonostante i titoli che arrivano dalla stampa, poi tramite il manifesto vedremo che è solo parzialmente una vittoria, anzi più che altro è propaganda, sono annunci più che fatti. Dalla stampa riprendiamo: 13 miliardi e mezzo di euro il margine di flessibilità che la Commissione Europea è disposta a concedere al governo italiano per sostenere gli interventi contro il caro energia nell'arco del prossimo biennio. Per farlo ha accettato di mettere a disposizione uno strumento che va esattamente nella direzione indicata da Giorgia Meloni nella lettera a Ursula von der Leyen: far rientrare quella spesa nella già esistente clausola di salvaguardia per la difesa, che consente di escluderle dal percorso di rientro concordato con Bruxelles nel quadro del nuovo patto di stabilità. Il meccanismo verrà annunciato oggi dal commissario all'economia Valdis Dombrovskis nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, durante il quale la Commissione pubblicherà le sue pagelle sui conti pubblici degli Stati membri. I governi potranno far rientrare anche determinate spese energetiche nell'ambito della clausola di salvaguardia per la difesa, una possibilità che ovviamente è offerta a tutti gli Stati, non solo all'Italia. Tale clausola consente uno sforamento massimo dell'1,5% del PIL annuo fino al 2028, ma le spese energetiche non potranno superare lo 0,3% del PIL l'anno, e comunque la deviazione cumulata nell'arco del periodo 2026-2028 non dovrà superare lo 0,6% del PIL. Per l'Italia si tratta di un margine pari a circa 13,5 miliardi di euro, che con ogni probabilità il governo cercherà di sfruttare da qui alla fine del 2027, anno elettorale, senza la necessità di estenderlo al 2028. Gli interventi contro il caro energia, che potranno essere scorporati dal calcolo della spesa primaria netta, dovranno rispondere a una serie di requisiti precisi. Dovranno rafforzare la resistenza strutturale del sistema energetico europeo e rientreranno le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, ma certamente non rientrerà in questo il taglio delle accise sui carburanti, che anzi verrà criticato nelle raccomandazioni. Le spese potranno essere approvate anche retroattivamente, a patto che siano sostenute a partire da febbraio 2026, vale a dire dall'inizio del conflitto in Iran. Il manifesto a firma di Andrea Valdambrini oggi invece titola, sempre a commentare questa notizia: lettera senza risposta a Bruxelles, Roma è isolata, solo una concessione piccola piccola al governo Meloni, più politica che di sostanza. Appunto, spiega meglio quanto questo margine concesso all'Italia sia inserito nel quadro di uno scostamento intanto valido anche per tutte le altre capitali, e si resta all'interno della clausola di salvaguardia dell'1,5% del PIL già decisa per le spese militari, quindi non è una deroga ulteriore, come sottolinea Bruxelles, ma uno spazio fiscale subordinato a quello già permesso. La flessibilità complessiva nel lasso di tempo di 3 anni non potrà superare lo 0,6% del PIL cumulativo, e quindi parliamo di circa 6,8 miliardi di euro, quindi 13-14 miliardi in più totali al massimo. Però appunto il punto è: per fare cosa? La linea della Commissione ammette investimenti in elettrificazione e rinnovabili, ma osteggia provvedimenti che incentivano l'uso delle fonti fossili. Quindi appunto, rispetto alla questione del taglio delle accise, non potranno essere utilizzati questi soldi. Sicuramente Madrid, per esempio, considerata sulla carta una possibile alleata di Roma, ha sostenuto la necessità di maggiori margini di manovra, ma con l'obiettivo di rafforzare la transizione ecologica, un terreno sul quale la Spagna appare molto più avanti.

E finiamo con la nostra rassegna stampa nazionale, dandovi giusto due notizie di volata per commentare il glorioso giorno della Repubblica Italiana che riempie tutte le pagine dei quotidiani nazionali. Per fortuna che c'è ancora un po' di movimento, che si muove in piazza. Infatti da Pondera c'è stata una manifestazione proprio durante la giornata del 2 giugno per dire no alla guerra. Parliamo di cose reali. Nel giorno della festa della Repubblica, appunto, c'è stata la mobilitazione contro la guerra e la militarizzazione dei territori, che ha trovato il suo epicentro toscano a Pontedera. Qui il movimento No Base, che si batte da anni contro il progetto per realizzare nel parco di San Rossore un gigantesco insediamento per reparti speciali di carabinieri, finanziato con oltre 500 milioni di euro e con una propaggine insomma tra pista e poligono, varie costruzioni che verrebbero costruite in città, ha organizzato una coloratissima manifestazione che ha visto sfilare in piazza circa 2000 persone. Nel frattempo il governo che fa sparire la gente. Infatti avrete avuto modo di leggere dei 5 fermi al buio cosiddetti per Extinction Rebellion, per cui c'è stato anche diramato un comunicato nella giornata di ieri, perché dopo una azione che prevedeva semplicemente l'esposizione di uno striscione davanti all'altare della patria che citava per ripudiare la guerra e difendere la terra, i 5 attivisti sono scomparsi e per un'intera giornata non si sono avute sue notizie. Per oltre 5 ore gli avvocati del movimento non hanno avuto modo di ottenere alcuna informazione. Ieri sera nel primo pomeriggio sono stati rilasciati i 6 attivisti, 7 al prefermo dall'ufficio dell'immigrazione di Tor Sapienza. Passiamo adesso anche all'ascolto di una notizia dal nazionale. Come vi anticipavamo prima, avremo modo di ascoltare la voce da AgriPunk, che ci racconta le pratiche di resistenza che stanno mettendo in campo mentre il governo prova verso lo sgombero.

spazio per parlare di un'urgenza che vorremmo riuscisse ad attivare più persone in realtà possibili e una rete di supporto massiccia. La situazione di urgenza è quella di AgriPunk, rifugio e spazio antispecista e transfemminista ad Ambra in provincia di Arezzo, che è sotto stretto esecutivo. Per l'approccio generale visto negli ultimi avvenimenti ha tutte le sembianze di uno sgombero in quanto spazio politico e di conseguenza scomodo. Per chi non conosce AgriPunk, è un rifugio spazio di incontro politico, sociale, culturale e associazione nato nel 2014 per la riconversione di un ex allevamento intensivo di tacchino in rifugio antispecista per animali in fuoriuscita dal sistema zootecnico da ex reddito. Allevamento che sfruttava, abusava e uccideva 30.000 tacchino circa ogni 3 mesi, fino a che poi una decina di persone si sono incontrate e hanno deciso di mettere un'intenzione chiara, cioè di mettere fine a tutte le atrocità che abitavano quel luogo e che infestavano tutto il paese e di trasformare quel luogo in un'alternativa concreta. Chi era lì ha preso in affitto la struttura e l'ha trasformata in rifugio fino a fondare una onlus che da 12 anni instancabilmente accoglie animali provenienti da maltrattamenti, cessioni, fughe, abbandoni ed evasioni da qualsiasi tipo di allevamento. Attualmente lo spazio dà casa a circa 100 soggettività di varie specie, 2 umane che abitano e gestiscono quotidianamente il rifugio e tutta una banda eterogenea di volontari che attraversano e vivono lo spazio. Spazio, luogo che è attraversato da molteplici soggettività e percorsi politici, appunto assemblee transfemministe, iniziative antirazziste, antipsichiatriche, momenti di mutualismo, attività culturali e artistiche. Luoghi come questo sono zone di resistenza, pezzi di fronte strappati al nemico, dove chi muore diventa un martire mai dimenticato e dove chi riesce a sfuggire, ribellarsi e liberarsi prende possesso della propria esistenza. Quella esistenza che il sistema capitalista di smembramento dei corpi e di alienazione dell'individualità tenta in tutti i modi di annientare. Quell'esistenza fatta di desideri, relazioni, sentimenti, gioie, dolori, che solo in queste zone liberate può essere possibile. Zone liberate sempre al margine, sempre precarie, che dipendono dall'impegno di chi ogni giorno esiste e resiste per portarle avanti e di chi ogni giorno rimane al fianco di queste persone, umane e non umane, per alleggerire un po' il peso che questo comporta, lottando tutto insieme per cercare una trama alternativa, per una liberazione totale, reale. Questo luogo di liberazione, però, è sotto sfratto esecutivo dal 31 dicembre. Data che ha segnato una via da percorrere, seppur piena di amore, lotta, mutuo aiuto e cura, molto, molto faticosa e soprattutto ingiusta, fino ad arrivare al 22 maggio. Il 22 maggio, alle 10 del mattino, è avvenuto il primo accesso dell'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo. Rispetto a come ci aspettavamo, nonostante tutte le consapevolezze del periodo repressivo in cui stiamo vivendo, non è andata bene per niente. Abbiamo 2 uniche alternative possibili. Dobbiamo trovare un altro posto o approfittare dell'ultimo spiraglio di mediazione con il proprietario tramite il comune di Bucine. Come prima reazione necessaria, qualunque sia la via che percorreremo, apriamo una raccolta fondi per l'acquisto della serie di AgriPunk. Questo perché entro la fine dell'estate ci obbligano a sgomberare progressivamente il potere, con la prima scadenza stabilita del 19 giugno, con la restituzione dei primi 2 capannoni al proprietario, complicando, ostacolando e mettendo a rischio tutte le nostre attività di cura quotidiane. In seguito ci obbligheranno al rilascio completo definitivo. Praticamente non è stato accettato nessun rinvio e non è stato tenuto minimamente conto della presenza degli animali come soggettività da tutelare, come previsto invece in caso di presenza di persone minorenni o in altre situazioni di fragilità. Il primo accesso è di norma un sopralluogo volto ad una calendarizzazione dell'esercizio dello sfratto. La resistenza delle comunità davanti agli ufficiali giudiziari e l'impraticabilità degli sfratti per 1000 legittimi motivi causa spesso un rinvio consono alla situazione, che significa ulteriore tempo prezioso per riorganizzarsi e per lottare, cosa sulla quale noi contavamo. Per questo, come volontario, come persone che partecipano a questo percorso collettivo, come persone che attraversano e supportano questo spazio, ci siamo trovati qua insieme ad affrontare questa giornata cercando di stringerci forte.
Purtroppo poi abbiamo visto palesarsi una situazione decisamente più problematica. L'ufficiale giudiziario, accompagnato da due agenti della Digos e dal proprietario con relativa parte legale, sono arrivati ai cancelli del rifugio con intenzioni ben precise, assieme al maresciallo dei carabinieri e a un appuntato che li hanno raggiunti un'ora dopo. Senza sentire ragioni sulle nostre necessità, ci sono state proposte due vie: lo sfratto immediato, con affidamento o addirittura vendita degli animali al proprietario, o un graduale rilascio dell'immobile. La data non negoziabile è stata fissata al 19 di giugno, dove due dei sette capannoni, quelli che vi accolgono insieme al verde incontaminato e alle vite liberate che lo abitano, umane e non quando arrivate, dovranno essere consegnati e resi a tutti noi mai più accessibili. Due capannoni che contengono il passato e il presente di questo luogo, rifiuti di ciò che c'era prima di Agripunk, un allevamento intensivo di tacchino, e strumenti di quello che è Agripunk oggi, cioè cura multispecie. Due capannoni che delimitano un verde prato dove quotidianamente vivono capre e pecore. Tra un mese di quel prato non potrebbe che rimanere un corridoio per distinguere il passaggio di coloro che si occuperanno di eseguire ciò che il potere ha comandato dal passaggio nostro che ci viene concesso. Dopo un altro mese, a luglio, altri due capannoni verranno tolti da Agripunk. Altri spazi dove vivono bovini, suini ed equini salvati dagli allevamenti e il fienile. E così via fino a dopo l'estate, quando contano di finire il lavoro. Questo è il potere che fagocita di capannone in capannone, di terra in terra, che non ha vergogna di espellere ogni esperienza che rappresenti un'alternativa. Un potere che, con la pretesa di agire nel nome della legge e soprattutto nel nome della ragione e del buon senso, non lascia mai spazio al dissenso. Dall'allevamento intensivo, pieno di morte e miasmi, che i cittadini di Ambra ancora ricordano molto bene, oggi Agripunk rappresenta un ecosistema complesso, unico e liberato. Per questo contempliamo solo ed esclusivamente come ultima spiaggia lo spostarci in altri luoghi, cosa che in aggiunta comporterebbe una serie di spese e rischi per lo spostamento degli animali. La nostra intenzione è ovviamente di non mollare, di rimanere qui, non solo per chi vive liberato dallo sfruttamento in questo rifugio, ma anche per tutte le soggettività che qui hanno scelto di viverci nella piena autodeterminazione, come pipistrelli, rane, rospi, aironi, rondini, piccioni, lombrichi. E davvero, per salvare il rifugio in un modo o nell'altro abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. L'intenzione più forte è quella che vogliamo acquistare Agripunk per liberarlo una volta per tutte. E per continuare, durante la visita, alla presenza anche dell'assessore Menchiari, del legale e dell'ufficio tecnico del comune di Bucine, si è aperta in contemporanea la possibilità di trattare il prezzo di Agripunk con la proprietà, che di fronte alle nostre richieste ha detto anche all'amministrazione comunale di essere disposto finalmente a una trattativa concreta. Per questo, con il supporto e la mediazione del comune, abbiamo richiesto con tutte le nostre forze l'apertura immediata di un tavolo di trattative entro questa settimana e proporremo una cifra per l'acquisto della sede di Agripunk. Abbiamo aperto subito una raccolta fondi perché entro il 19 giugno dobbiamo avere dei risultati concreti e fondamentali per determinare il nostro futuro. Forti dell'appoggio datoci dalla risoluzione del Comune di Firenze a favore dell'intervento della Regione Toscana e del supporto di tutti voi, della speranza intrisa in questo progetto che stiamo realizzando per dare l'idea concreta di cosa molto altro può essere questo luogo, dell'amore e della rabbia che in questi giorni ci stanno pervadendo, noi vogliamo continuare e continuiamo ad immaginare. Non è stata sondata la fattibilità di uno sfratto, ma quella di uno sgombero. La presenza della Digos e forze dell'ordine non lascia alcun dubbio su questo, come anche commenti denigratori su base ideologica inferti alle persone presenti al lavoro del rifugio, violenze istituzionali che annichiliscono chi le subisce. Il portato politico di questo luogo di provincia è chiaro, perché oltre ad essere un rifugio antispecista, ospitato eventi culturali, come dicevo prima, presentazioni, concerti, festival, cospirazioni politiche e soprattutto socialità lontana dalle logiche di consumo e profitto. Purtroppo questo risulta chiaro anche al potere, il quale non avrebbe disposto di tutte queste forze per la tutela di un privato. E abbiamo il timore che questo sia solo l'inizio. Solo acquistando il potere potremmo finalmente porre fine a tutta questa vicenda e poter finalmente respirare ripensando il futuro di questo luogo e di chi lo vive.
Andandocene per noi tutti sarebbe un motivo, un nuovo inizio da zero, con tutte le difficoltà che potete immaginare. E soprattutto non sarà più possibile continuare a vigilare sul bosco, sul lago, su questa valle e sulla memoria di chi negli anni a migliaia ha chiesto e ancora chiede giustizia. Agripunk è di tutto e per tutto. E la nostra richiesta è il vostro contributo. Il vostro contributo in qualsiasi forma. E appunto, a prescindere da qualsiasi forma, è fondamentale per fermare chi vuole che questo progetto si interrompa a favore del profitto e della speculazione. Partecipare a questa lotta, a questa resistenza e partecipare al percorso di una collettività che si impegna ogni giorno per trovare, radicare e portare avanti alternative a questo sistema violento e subdolo. E come margini, come voce degli ultimi, crediamo che la speranza sia rivoluzione, quindi dobbiamo approfittare dell'ultimo spiraglio di speranza per l'acquisto della serie Agripunk, raccogliere 500.000 euro nel più breve tempo possibile, perché entro il 19 giugno, come dicevo prima, dobbiamo avere dei risultati concreti per determinare il nostro futuro. Per contribuire, supportare e partecipare a questo progetto, come dicevo, abbiamo aperto una raccolta fondi e il link lo potete trovare in descrizione al podcast di radio o sul sito e tutte le piattaforme social di Agripunk. Aiutateci a liberarla davvero una volta per tutte, e da questo ringraziamo tantissimo dello spazio da parte di tutta Agripunk. E viva la rete, il mutuo appoggio e soprattutto la resistenza dal basso.

0: Al 346-667-3263 ci arriva un altro messaggio che ci parla della notizia di qualche giorno fa del cantiere da 200 milioni della nuova sede del consolato americano a Milano e della paga oraria per gli operai di 2,17 euro l'ora, grazie al coraggio di alcuni degli operai che hanno raccontato le loro condizioni lavorative nonostante il costante ricatto di essere licenziati. Abbiamo scoperto che venivano reclutati in India al costo di 5.000 euro con la promessa di un lavoro sicuro e dignitoso in Italia, e hanno ben presto scoperto le reali condizioni: 10 ore al giorno per 6 giorni a settimana per uno stipendio netto attorno ai 350 euro. Queste le condizioni di circa 400 lavoratori provenienti dall'India reclutati per il progetto colossale ad opera della divisione italiana del colosso americano Cadel Construction, gruppo dell'Alabama, con un fatturato di $1,5 miliardi.
1: Ai compagni e alle compagne che fanno benefit su benefit, anche se sono stati

0: E prima della prima diretta della giornata iniziamo con un po' di rassegna stampa internazionale. Vi parliamo di Kiev, pioggia di missili e droni, Kiev in fiamme, 22 morti, Zelensky dateci i Patriot, impiegate anche armi ipersoniche, due bambini tra le vittime, il leader ucraino temiamo nuovi raid, Mosca, gli obiettivi erano militari.
1: Andiamo a commentare la notizia con un articolo di Sabato Angeri che ci racconta del diciamo fronte interno russo. L'economia russa in questo momento si trova al rischio recessione, è un bivio appunto, o marciare dritti verso la recessione oppure bisogna tagliare sulla difesa. C'è aria di crisi e vertici dell'economia russa, la banca centrale, il ministro delle finanze e dello sviluppo economico hanno informato il Cremlino che l'attuale livello di spesa previsto per la difesa rischia di mandare in bancarotta il bilancio dello Stato. Bisogna trovare soldi in fretta se si vuole continuare a investire così massicciamente nella guerra in Ucraina, altrimenti si rischia la recessione in tempi brevi. Dall'Unione Europea arriva una mozione delle opposizioni unite su armi e investimenti. Si racconta che c'è l'accordo tra le opposizioni per la mozione unitaria sul riarmo europeo e il piano degli investimenti europei. Il testo viene depositato oggi e potrebbe arrivare in aula domattina. Quindi insomma, per corredare i piani di difesa sia sul piano russo che insomma si vede l'effetto sulla economia russa della difesa, e intanto in Italia e in Europa si tira dritto. Andiamo a leggervi adesso invece un approfondimento sul nucleare che in questi giorni è tanto sulle pagine dei quotidiani, in particolare in rispetto ai continui tentativi di tregua con l'Iran che lasciano ben poco a sperare. Andiamo a parlare di come secondo Alessandro Volpi dalle pagine di Altre Economie il nucleare diventa il terminale di destinazione del risparmio globale, questo per far reggere la bolla. La speculazione finanziaria ha bisogno di costanti idoli e di approdi rifugio di fronte alla sempre più probabile tempesta dei mercati obbligazionari scatenata dall'insostenibile debito degli Stati Uniti. Il grande ritorno del nucleare promosso pure in Italia sembra essere proprio uno di questi lidi d'approdo e il monopolio dei fondi ringrazia. La crisi energetica dei combustibili fossili, la fame dell'intelligenza artificiale, l'illusione dei bassi costi e del ridotto impatto ambientale del nucleare stanno spingendo in alto i titoli della società che si occupano di questa forma di energia e stanno attirando nel settore i grandi gestitori del risparmio internazionale. Le società che si occupano di energia nucleare si dividono principalmente in tre categorie: produttori di energia, minatori di uranio e gli sviluppatori di nuove tecnologie. Questi tre gruppi, per quanto riguarda il primo, le utility sono in particolare titoli che hanno performato meglio grazie agli accordi con le big tech. C'è poi invece Vista Corp, che nel 2025 è stato uno dei migliori titoli con crescite superiori al 150% in alcuni periodi, proprio come dire montate all'interno di questo ricircolo economico. È quindi evidente che sul versante delle utility dell'energia il nucleare è un oggetto ormai controllato dai grandi fonti, il cui obiettivo è trasferirvi risparmi gestiti attraverso i propri fondi finanziari, capaci di sfruttare e tenere alti i rendimenti dei titoli di tali società. Il nucleare diventa quindi il terminale di destinazione del risparmio globale per far reggere la bolla, naturalmente in una sinergia con l'azione delle big tech di cui gli stessi fondatori sono azionisti. Per chi volesse approfondire l'articolo lo trovate su Altre Economia.

spostiamo adesso di volata in Libano, un Libano sempre più a ferro e fuoco, come ci racconta Pasquale Porcello. La furia di Israele non si placa, si parla anche qui di trattative in corso, ma ormai da molto tempo quello che di fatto sta avvenendo nel territorio libanese è bombardamenti israeliani e combattimenti che non si sono mai fermati. La diplomazia libanese appunto prova a portare a casa almeno una sospensione degli attacchi o quantomeno il rientro dell'escalation, iniziato settimana scorsa quando il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato tutta l'area a sud del fiume Zarani, a una quarantina di chilometri dal confine, una zona di guerra. Nel sud del Libano gli attacchi dell'aviazione israeliana sono stati anche ieri violentissimi. A nulla sono valse le rassicurazioni di Trump di lunedì sera, quando su Truth aveva scritto che Israele non avrebbe attaccato Hezbollah e che loro non avrebbero attaccato Israele. Lunedì mattina, in un comunicato congiunto tra Netanyahu e il ministro della difesa Katz, avevano minacciato di bombardare nella periferia sud di Beirut, creando il panico in città e costringendo migliaia di persone alla fuga. La Dayeh, la zona che sarebbe stata interessata dai bombardamenti, ospita infatti tra i 500.000 e i 700.000 abitanti. Katz e Netanyahu insistono sulla possibilità di bombardare Beirut, stabilendo un'equazione secondo cui la sorte della Dayeh sarà legata a quelle delle località nord di Israele, ha detto ieri il ministro della difesa israeliana, parlando di principio validato dagli Stati Uniti. Quindi decine di raid israeliani nella notte tra lunedì e martedì hanno interessato Mansouri, Sedik, Uk, Mayadel, Selm, Buyut El Sayad e Chour nel distretto di Tiro. Altre anche città sono state interessate e la stessa storia si è ripetuta ieri, bombardamenti anche a Danie, Srifa e Tiro. Nuovi ordini di evacuazione arrivano anche nella città di Nabatie, nel centro economico del sud del paese, e poi altri bombardamenti. Il ministro della sanità libanese, come ogni giorno, ha reso pubblico il bilancio dei morti. Si parla di 3.468 e di feriti 10.577 dal 2 marzo a ieri.

0: E ci spostiamo invece verso gli Stati Uniti, che mentre portano avanti un programma di stampo neocoloniale rispetto all'America Latina, anche a livello interno, portano avanti delle pratiche di segregazionismo e di apartheid e anche di raid, come lo sappiamo bene, all'interno delle città tramite lo strumento dell'ICE. Arriva anche uno sciopero della fame dagli immigrati detenuti, che porta una sfida diretta a Trump. Si parla di 300 immigrati, in gran parte provenienti dall'America Latina, fanno lo sciopero della fame per denunciare condizioni di vita disumane e per chiedere il proprio rilascio. Ci si trova dietro gli alti muri di cemento di Delaney Hall, il nuovo centro di detenzione per immigrati aperto a New Hawk nel New Jersey. Si sta consumando una delle più significative proteste dei migranti detenuti negli Stati Uniti degli ultimi anni. Si parla di 2 settimane e di oltre 300 immigrati di grappante provenienti appunto dall'America Latina, che hanno avviato uno sciopero della fame e del lavoro per denunciare le condizioni disumane. All'esterno del complesso gestito dal colosso privato Geo Group per conto dell'Immigration and Custom Enforcement, cioè l'ICE, i manifestanti ascoltano le voci dei detenuti gridando Libertad oltre le recinzioni. Sono lavoratori, padri di famiglia, richiedenti asilo e immigrati con pratiche amministrative spesso ancora in corso.
1: Ci spostiamo in Bolivia, ancora qualche notizia dai blocchi e dai mezzi di pressione che la popolazione in mobilitazione sta esercitando per la rinuncia, per far dimettere Rodrigo Paz. Una notizia di ieri di Resume Latinoamericano ci dice che a Enelalto c'è stato un cabildo, quindi un'assemblea popolare aperta, in cui è stato dichiarato che le organizzazioni che in questo mese si è mobilitata si sono mobilitate per appunto chiedere la rinuncia con blocchi in tutto il paese, come vi commentavamo nelle settimane scorse, rifiutano il dialogo con il governo e si dichiarano in emergenza. I dirigenti hanno detto che i mezzi di pressione continueranno fino a che Paz rinuncerà, e hanno espresso l'appoggio ai blocchi in tutto il paese. A proposito di blocchi, vi segnaliamo sempre da Resume Latinoamericano di ieri la notizia che a Santa Rosa del Sara alcuni gruppi contadini organizzati hanno occupato un pozzo petrolifero sempre per esigere la rinuncia di Paz.
0: E in conclusione di questa parte della mattinata informativa dedicata alla rassegna stampa, chiudiamo con una notizia da Cuba. Si sta realizzando un esercito difensivo in varie province di fronte alla possibilità di uno scenario bellico dovuto alle minacce arrivate dagli Stati Uniti.

0: 10:11, siete ancora in ascolto dei 105.25 delle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo adesso spostatici verso lo spazio dedicato agli approfondimenti di questa mattinata informativa e ci stiamo mettendo in collegamento con Gianluca, educatore e lavoratore del comparto sociosanitario assistenziale di provincia di Cuneo, sindacalizzato presso la CUB, che ci racconterà di quello che è successo alla residenza Tapparelli di Saluzzo, in cui durante un turno di notte è morta in RSA in Lombardia un'operatrice sociosanitaria di 33 anni. Questa cosiddetta tragedia è una tragedia preannunciata e quindi viene condannata la condizione di lavoro presso le quali le operatrici e gli operatori sociosanitari sono costretti a lavorare, che ben si iscrive nelle modalità di gestione, in particolare della previdenza, all'interno del nostro Stato. Io Gianluca ti ringrazio per la presenza oggi sulle frequenze e ti auguro una buona mattinata in primo luogo.
1: Grazie, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Niente, vi ringrazio di questo spazio in cui posso partire da quella che è la situazione che si è evidenziata in provincia di Cuneo in relazione a quello che è il lavoro delle operatrici sociosanitarie all'interno delle case di riposo, ma che in realtà riflette una condizione che noi vediamo praticamente ovunque e soprattutto all'interno delle case di riposo, che sono sempre di più con condizioni durissime, con condizioni che sono veramente al limite al limite sono proprio di sfruttamento becero, e tra l'altro con una retribuzione che ormai rappresenta un lavoro povero. Quello che da cui noi partiamo rispetto a questa situazione si è evidenziato in questo caso all'interno della residenza Tapparelli di Saluzzo, che è una casa di riposo molto grossa e storicamente molto importante per la cittadinanza, in cui all'interno del servizio notturno che inizia alle 22 e finisce alle 6, vede coinvolte una decina circa di operatrici sociosanitarie e un infermiere su diversi nuclei RSA, e quindi anche con ospiti con dei livelli assistenziali molto elevati. La situazione si caratterizza per una quantità di carichi di lavoro che sono assolutamente fuori da ogni sensatezza in relazione a quello che è il numero del personale, ovvero vi sono nuclei di 20 e più ospiti che sono seguiti da una operatrice da sola per tutta la notte, e vi è un nucleo nello specifico che viene chiamato RSA1, dove invece abbiamo la presenza di una trentina di ospiti che sono seguiti da un'operatrice sola. È da qua che parte vorrei dire proprio un po' il sollevamento di queste operatrici che, lamentando appunto delle condizioni ormai insostenibili rispetto ai carichi di lavoro, hanno deciso di rivolgersi alla cooperativa tramite anche noi come organizzazione sindacale di base, e intorno a metà di aprile hanno raccolto una serie di firme che sono state firmate praticamente da tutte le operatrici notturne, e questo è un dato importante, anche quelle non sindacalizzate, in cui chiedevano all'azienda di aumentare il numero del personale rispetto a quello del nucleo. Per vari motivi, da un lato perché le aziende e i sindacati di base spesso hanno un po' di fatica a relazionarsi, anche perché non trovano un campo molto disponibile come i sindacati, come gli altri sindacati, quindi da questa richiesta, che comunque ho avuto un riscontro di tutte le operatrici notturne, è stato un silenzio totale, al che si è deciso di procedere con l'iniziazione di un percorso che potrebbe portare a uno sciopero del servizio. In sanità il percorso rispetto allo sciopero è complicato, ed è reso complicato anche da quelle che sono le norme, per cui si deve passare attraverso quello che è una richiesta di conciliazione obbligatoria, che passa in prefettura. E quello che noi abbiamo notato è che a seguito della richiesta di conciliazione in prefettura, due giorni dopo la cooperativa si è fatta immediatamente viva, ha perso il silenzio in cui si era giurata precedentemente e ci ha subito, si è subito resa disponibile un incontro che sarà, che si terrà nella giornata di domani. Nel frattempo il percorso rispetto allo sciopero non è stato

0: abbiamo deciso è di riportare su un piano intanto pubblico quello che è questa situazione, anche l'altro parliamo di lavoratrici che fanno un turno notturno, per cui sfuggono anche un pochettino la visibilità, iniziano a lavorare alle 22, finiscono alle 6, i parenti degli ospiti in pratica non li vedono mai. Un'altra caratteristica di questo gruppo di lavoratrici che secondo me è importante rilevare anche quando parliamo di lavoro povero e quindi di condizioni di lavoro molto complicate, che sono signore che provengono dall'Iran piuttosto che dal Marocco, dalla Tunisia, dal Perù, qui in gran parte sono lavoratrici con un percorso di migrazione. Questo è un dato che secondo me è anche importante rispetto a quella che è la composizione del lavoro. All'interno di questa condizione generale, che tocca un pochettino tutte le case di riposo, abbiamo deciso di far emergere il dato in modo pubblico, sia con la richiesta di convocazione in prefettura, che ha subito mobilitato la controparte, sia utilizzando i canali un pochettino più legati ai mass media, e abbiamo dei riscontri generali rispetto a quello che abbiamo portato insomma, come informazione. È riconosciuto da tante operatrici questa condizione, questo ma lo sapevamo. L'importante è che scoppi la notizia che venga riportata, e che insomma, io vorrei semplicemente aggiungere che per noi è importante non fermarsi al far emergere semplicemente in modo pubblico la questione. La fatica, il livello di fatica, il livello di difficoltà, il livello di stanchezza dei carichi di lavoro di questo comparto portano a delle tragedie come quella a cui veniva fatto riferimento all'inizio del collegamento con un'operatrice che purtroppo insomma, è mancata in queste settimane in provincia di Milano, se non sbaglio, in Lombardia. Il problema è tale che non ci accontentiamo di far emergere la questione su un piano di immagine, ma vogliamo andare a cercare proprio la trasformazione della condizione di lavoro. Vogliamo proprio provare a scardinare questo pezzo qua. Sarà complicato, sarà lungo, ma è assolutamente necessario a fronte di quelle che sono le condizioni di lavoro di queste operatrici. Questo è un pochettino il racconto che arriva dalla provincia di Cuneo, da una città ricca e borghese come quella di Saluzzo, ma le condizioni di questo lavoro qua, che riguardano le operatrici sociosanitarie piuttosto che altre operatrici all'interno delle strutture, è riscontrabile ovunque. Questo è un dato che va riportato.
1: Io ti ringrazio moltissimo per questo contributo. Rilancio a prossime modalità di metterci in collegamento per aggiornare sulla mobilitazione. Ti vorrei solo chiedere in conclusione, visto che c'è stata per esempio nel Torinese di recente una manifestazione regionale per la sanità pubblica, come il vostro percorso si vuole intrecciare all'interno del discorso molto ampio della come dire, inefficacia dello Stato, soprattutto di agire sulla prevenzione, paradossale come poi siano proprio gli operatori sociosanitari in un paese sempre più vecchio e sempre più privatizzato a livello di sanità a essere, come dire, tra virgolette, maltrattati dal sistema.
0: Ma sì, io ti parlo della dimensione soprattutto del lavoro privato. La questione delle condizioni di lavoro di queste operatrici si riflette inevitabilmente rispetto anche a quello che è l'apporto qualitativo che si ha sul lavoro, nel senso che uno dei problemi qua è che se vi è una mancanza di personale, questo si riflette su come si interviene sugli ospiti all'interno delle strutture. Questo sia che si parli di ospiti in casa di riposo, piuttosto che disabili, piuttosto che in strutture psichiatriche e quant'altro. La qualità del lavoro, la quantità di risorse che si mettono in campo sono direttamente collegate a quella che è la qualità dell'intervento che si fa in termini di cura, di assistenza, di percorsi riabilitativi e quant'altro. Quindi è evidente, ma non sono io a dirlo perché insomma, ci sono persone che hanno più, insomma, lo dicono da molto più tempo di noi. In Italia ma non solo in Italia, vi è un percorso di privatizzazione.

0: privatizzazione dell'ambito sanitario, dove tutto passa attraverso insomma, il profitto, e questo va a peggiorare le condizioni di assistenza. All'interno di una dinamica globale dove le risorse devono essere impiegate in percorsi differenti, che siano le guerre, che siano insomma dei percorsi di profitto sempre maggiormente riconducibili a pochi soggetti anche all'interno della sanità, questo significa tagliare le risorse da destinare alla cura. Ci si può curare, se si ha i soldi, diversamente si sopravvive come si riesce. E quindi il percorso è molto, molto complicato. Non si può non legare assieme quello che succede nell'ambito dell'assistenza, della sanità, rispetto a quello che succede nei quartieri, la militarizzazione dei territori, lo sfruttamento e i percorsi di vita che ormai da diversi anni, insomma, interessano tutta la società. Un pochettino questo.
1: Grazie mille Gianluca del contributo, avremo modo sicuramente di rimetterci in collegamento per aggiornare sullo stato della mobilitazione che state costruendo. Io ti auguro una buona mattinata e risentirci presto.
0: Perfetto, ringrazio tutte e tutti, grazie a voi, a continuazione.
2: Non c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Bon, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce que en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. La samba dans le...

0: E siamo in collegamento con Alyosha Castronovo, ricercatore universitario e redattore di Dinamo Press, come vi dicevamo, per parlarvi delle elezioni in Colombia. Ha scritto Alyosha per Dinamo un articolo pubblicato ieri titolato "Al ballottaggio l'estrema destra contro il progressismo". Con lui volevamo appunto parlare, ricevere un commento sul risultato del primo turno delle votazioni in Colombia, che si sono tenute il 31 maggio scorso e hanno visto il candidato di estrema destra del partito Firme por la Patria, Abelardo de la Espireia, in testa con il 43,7% dei voti, e Ivan Cepeda della coalizione di sinistra Alianza por la Vida fermarsi al 40,9%, uno scenario che anche tu, Alyosha, hai descritto come poco probabile da immaginare fino a poche settimane fa. Ecco, ti vorremmo chiedere un commento su questo.
1: Allora, ciao, intanto ciao a tutti, a tutte, tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, a voi. Diciamo che questo risultato elettorale rappresenta in un qualche modo, possiamo dire, un secondo turno anticipato, nel senso che vi è stata una polarizzazione molto forte del voto, soprattutto appunto lo scenario che avevamo davanti negli ultimi mesi e nelle ultime settimane era uno scenario in cui alle elezioni parlamentari dello scorso 8 marzo il patto storico con il partito di sinistra, espressione diciamo della confluenza di tutta una serie di realtà a partire dalla vittoria elettorale del governo Petro di 4 anni fa, era uno scenario in cui appunto tutti i sondaggi, ma non solo i sondaggi, sì, ma anche diciamo il consenso forte del governo uscente e la capacità di mobilitazione molto grande nelle piazze e nelle strade durante questi ultimi mesi da parte delle forze legate ai movimenti sociali e al governo Petro avevano segnalato diciamo una forza che poi è stata anche emersa anche dalle urne, perché ricordiamo che il voto al primo turno degli oltre 9 milioni di voti ottenuti dal candidato del patto storico Ivan Cepeda, che si presenta con la candidata vicepresidente Aida Quilqué, che è una leader indigena, senatrice e leader del movimento indigeno, rappresenta la votazione più alta delle sinistre a un primo turno elettorale, di oltre 1 milione di voti in più rispetto a quello che aveva ottenuto Petro 4 anni fa al primo turno delle presidenziali. E quello che è inaspettato è stata la confluenza del voto di opposizione, del voto delle destre, su questa figura che è Abelardo de la Espireia, che come dicevi è arrivato primo al turno elettorale dello scorso 31 maggio, ottenendo oltre 10 milioni di voti. Mentre la candidata ufficiale diciamo della destra tradizionale, dell'uribismo, dell'estrema destra ma tradizionale e con un tentativo di coalizione, di costruzione di alleanze con un centro più moderato rappresentato dalla sua formula vicepresidenziale, che è Oviedo, dichiaratamente omosessuale, una figura legata ex direttore dell'ente di statistica, che ha provato a costruire questa alleanza tra l'estrema destra tradizionale dell'uribismo, Paloma Valencia, ricordiamo, la candidata appunto del Centro Democratico, è una appartenente a famiglie di terratenenti, di latifondisti del Cauca, quindi dell'oligarchia tradizionale colombiana, che era attesa attorno al 15-20% almeno dei voti, ha ottenuto appena un 6% dei voti. Quando possiamo dire che appunto nelle primarie della coalizione di destra a marzo aveva ottenuto oltre 3 milioni di voti, quindi il doppio di quanto ha ottenuto in queste elezioni. Questo è un elemento importante per comprendere come gran parte del voto uribista, gran parte del voto della destra conservatrice tradizionale non è andato alla candidata scelta diciamo dal Centro Democratico, ma è confluito immediatamente sulla figura di Abelardo de la Espireia. E questo è un elemento chiave per comprendere diciamo uno scenario che gli stessi sondaggi, che vabbè, insomma, sono ormai anni che i sondaggi non riescono a cogliere la realtà dinamica delle scelte politiche, ma appunto i sondaggi avevano individuato, seppure nelle ultime settimane era dato molto in crescita la figura di Abelardo Della Espreglia, possiamo dire che appunto c'è stata questa confluenza, per questo diciamo possiamo, diversi analisti dicono c'è stato come un secondo turno anticipato, nel senso che i voti che avrebbero poi sarebbero confluiti su uno dei due candidati della destra che si immaginava potesse andare al ballottaggio contro il candidato diciamo del patto storico delle sinistre, del progressismo, appunto come dicevi, dell'alleanza per la vita, che è questa coalizione ampia che si è costruita a partire dalla candidatura del patto storico e che ora in queste ore, in questi giorni stanno costruendo nuove alleanze più ampie in funzione anti Abelardo Della Espreglia, anti estrema destra, in vista del secondo turno del ballottaggio del 21 giugno. Questi elementi mi sembrano chiave per comprendere lo scenario elettorale di questo primo turno in Colombia, un primo turno in cui il progressismo, le sinistre arrivavano con l'obiettivo di vincere le elezioni già al primo turno e che invece ha portato a, possiamo dire in termini numerici, un ottimo risultato, in termini percentuali un risultato che vede le sinistre inseguire il candidato dell'estrema destra. Ed è importante caratterizzare la figura di Abelardo Della Espreglia, che è un si presenta come allo stile Milei, Trump, Noboa o Bukele, possiamo dire che sono i suoi riferimenti, e rappresenta la nuova estrema destra internazionale che si presenta come outsider quando è una figura non solo multimilionario, ma una figura molto vicina a diciamo alla destra paramilitare, all'estrema destra colombiana, ma che in un qualche modo non era direttamente parte dello scenario politico colombiano, e su questo ha costruito la figura diciamo di questo immaginario, che di questa diciamo combinazione di elementi che vanno dall'odio contro, dal razzismo, dall'odio contro le popolazioni indigene afrodescendenti, contro le popolazioni diciamo le diversità sessuali, contro le donne, contro la sinistra, contro il pubblico, contro tutto ciò che ha a che vedere con diritti sociali, mettendo al centro invece l'impresa privata, la famiglia, un discorso fortemente legato a una diciamo rivendicazione conservatrice cristiana, assieme all'allineamento strategico a livello di politica, a livello di alleanze politiche internazionali con gli Stati Uniti e con Israele. Ricordiamo che la Colombia durante il governo Petro in questi anni ha acquisito un ruolo importante, uno nella denuncia del genocidio in Palestina, due nella denuncia delle azioni imperialiste statunitensi in America Latina e nel mondo, quindi si tratta di riallineare dal punto di vista delle alleanze strategico-geopolitiche, riallineare la Colombia con la volontà diciamo politica degli Stati Uniti, di Trump e di Israele. Questo è un altro elemento chiave per comprendere anche lo scenario politico. Abelardo Della Espreglia costruisce sulla campagna contro appunto le politiche delle sinistre, ma anche costruisce il suo sostegno sulla questione della sicurezza, su una campagna spregiudicata, come al solito, basata su situazioni, su soluzioni semplici di fronte a problemi complessi, parlando di costruire nuove megacarceri, parlando di manodura, parlando di guerra, parlando di logiche diciamo di logiche securitarie come modi per risolvere una serie di problematiche che la Colombia vive e attraversa negli ultimi anni, radicalmente opposte rispetto alle soluzioni proposte, sperimentate, con limiti e problemi, ma proposte su questi temi dalle sinistre, dalla coalizione del progressismo, con l'orizzonte, diciamo, della negoziazione, della pace totale, della ricerca della pace come orizzonte politico e non dell'intensificazione della guerra. E questo credo che sia un altro elemento centrale, dirimente dello scontro elettorale, perché evidentemente in un paese con 60 anni di conflitto armato, in un paese che si compiono adesso i 10 anni degli accordi firmati con le FARC, ma una parte importante del territorio continua a essere attraversata da nuove dinamiche di conflittualità armata, legata al narcotraffico, legato al controllo della rendita territoriale, diciamo, delle miniere d'oro e di altri elementi, diciamo, legati all'estrattivismo, che producono dinamiche di violenze nei territori rispetto alle quali, appunto, ci sono ricette e modalità radicalmente diverse in gioco per cercare di trovare soluzioni ai momenti di crisi e alle difficoltà che vive la Colombia. Si tratta di una elezione chiave perché sia a livello colombiano sia a livello quantomeno latinoamericano si tratterà di una elezione decisiva, così come quelle che si terranno in Brasile nel mese di ottobre, per avere la possibilità di mantenere spazi di trasformazione, di lotte e ricerca per la giustizia sociale dal punto di vista di sperimentazioni di politiche pubbliche, dal punto di vista di un allineamento politico, una rottura con un allineamento politico rispetto all'estrema destra di Trump, che ha appunto Milei, Noboa e altri come suoi principali alleati nella regione. Si tratta quindi di una elezione decisiva non solo per la Colombia, per la continuità della possibilità di un processo di trasformazione sociale che il governo Petro, le lotte dei movimenti sociali, indigeni, afrodiscendenti, delle economie popolari, dei lavoratori e delle lavoratrici rappresentano, ma anche per quanto riguarda l'America Latina a livello più ampio, in termini di una tensione con le nuove politiche imperiali degli Stati Uniti.
0: Sì, ti ringrazio intanto per questa prima ampissima disamina rispetto alle elezioni. Volevo chiederti ancora, rispetto appunto a quanto dicevi in apertura, delle nuove alleanze a questo punto a sinistra che sta cercando Ivan Cepeda e la coalizione Alianza por la Vida, quali sono i settori che diciamo si cerca di mobilitare per il secondo turno che si terrà il 21 di giugno, perché poi ricordiamo l'affluenza è stata del 58,7%, quindi evidentemente insomma c'è la possibilità, no, in qualche modo che si mobilitino altri settori popolari. Quali sono le nuove alleanze, quali sono i temi che si porteranno in questi quasi 20 giorni di campagna elettorale in vista del secondo turno?
1: Questo mi sembra un elemento chiave, sia l'astensionismo, come tu segnalavi, rispetto al fatto che appunto c'è stato un voto più alto rispetto al primo turno di 4 anni fa, in cui si era arrivati al 54%, questo voto ha comunque moltissimi margini, diciamo, di essere rimesso in discussione dal punto di vista della capacità che entrambi gli schieramenti punteranno a conquistare voti di persone astenute durante il primo turno elettorale. Dall'altra parte vi è un altro elemento che riguarda i voti di una parte dei votanti e delle votanti che hanno scelto altre opzioni politiche, più di centro, più moderate, che sono state molto marginalizzate, diciamo, no? Nel senso che, per esempio, la figura di Sergio Fajardo, che è un centro moderato, che possiamo dire vada più verso il centrodestra, ma che ha già dichiarato che è inaccettabile e pericolosa la figura di Abelardo Della Espreglia, e quindi ci saranno possibilità di negoziazioni con il patto storico, con Ivan Cepeda, con il candidato delle sinistre, e al tempo stesso lo stesso con la figura di Claudia Lopez, ex sindaca di Bogotà del Partito Verde, anche se il Partito Verde in buona parte ha già confluito sulla sostegno alla candidatura di Ivan Cepeda. Lo stesso voto al Centro Democratico di Paloma Valencia, appunto della destra uribista, essendo stato costruito a partire da un'alleanza con una figura come quella di Oviedo, di cui vi parlavo prima, sono una quantità di voti che non necessariamente andranno da Belardo delle Spreglia, dato che ci sono una serie di figure. Lo stesso Oviedo ha dichiarato che è problematica questa elezione, essendo una figura misogina, omofoba. Quindi diciamo che ci sono una serie di margini, sia tra chi ha votato al primo turno, sia soprattutto rispetto agli astenuti, che saranno voti decisivi per il secondo turno elettorale. Su questo credo che inizi una campagna elettorale nuova, una campagna elettorale che funziona secondo altre logiche, appunto di una polarizzazione che, se già è emersa al primo turno, sarà ancora più radicale e profonda in questo secondo turno. Ci saranno elementi sicuramente. Io credo che l'importanza, ci sono state già mobilitazioni in questi giorni in diverse città, tra ieri e l'altro ieri, di settori giovanili, settori popolari, indigeni, contro l'eventualità di una vittoria dell'estrema destra. Ricordiamo che appunto l'estrema destra in Colombia è un'estrema destra profondamente legata a dinamiche paramilitari, a dinamiche repressive. Quando il candidato Belardo degli Espreia dice letteralmente: vogliamo sventrare la sinistra, i militanti di sinistra, ecco, si tratta di minacce che hanno a che vedere con genocidi politici che sono accaduti negli anni scorsi e nei decenni scorsi in Colombia. Si tratta quindi di uno scenario gravemente pericoloso per quanto riguarda la stessa tenuta democratica del paese e la stessa possibilità di difendere, di garantire la vita e di garantire l'esercizio politico del dissenso dell'organizzazione politica in Colombia. Al tempo stesso credo che un elemento chiave e decisivo sia insistere sugli elementi di programma, di continuità e anche di discontinuità rispetto al governo Petro, da parte del programma del Patto Storico, da parte della candidatura di Iván Cepeda. Iván Cepeda è una figura riconosciuta a livello nazionale ed internazionale come figura di riferimento delle lotte per i diritti umani. Lui stesso è fondatore del movimento delle vittime dei crimini di Stato, essendo figlio di Manuel Cepeda, che era un dirigente della Unión Patriótica assassinato dai paramilitari con complicità dello Stato negli anni 90, nel 94. Aida Quilqué, la sua vicepresidente, è una figura di riferimento delle lotte indigene, del movimento indigeno del Cauca. Si tratta quindi di rafforzare in un qualche modo i punti di programma su costruire, come dicono appunto dal Patto Storico, dalla candidatura dell'Alleanza per la Vita, la Colombia come potenza mondiale della vita, di mettere al centro la lotta al cambiamento climatico, la transizione energetica, la giustizia sociale. Sono elementi che hanno caratterizzato l'agenda politica del governo Petro, con significativi avanzamenti su alcuni punti, con difficoltà e limiti su altri punti, ma sul cui cammino, sulla cui strada è fondamentale insistere e al tempo stesso opporsi con tutte le possibili alleanze politiche, con tutte le possibili con tutte le denunce di quello che appunto rappresenta il tentativo di ritorno, come lo ha definito il presidente Petro, del fascismo mafioso paramilitare in Colombia, perché di questo si tratta, di questo è espressione Abelardo delle Espreglia. È il candidato ufficiale di Trump. Non solo questo si sapeva già durante la campagna elettorale, non solo ci sono stati ingenti finanziamenti milionari, di milioni e milioni di dollari delle forze politiche di estrema destra latinoamericana e soprattutto statunitense nel costruire la campagna e nel costruire campagne di fake news e di campagne in rete contro il governo Petro e contro il candidato Iván Cepeda. Questo è un elemento di cui bisogna necessariamente tener conto. Dalle minacce di bombardare la Colombia, seguite all'invasione e all'intervento militare in Venezuela, delle risposte, poi l'incontro che c'è stato tra il governo Petro, tra Petro e Trump alla Casa Bianca nel mese di febbraio, ci sono stati momenti di forte tensione geopolitica in cui gli Stati Uniti hanno messo, diciamo, nel mirino la Colombia e queste elezioni. Questo è un elemento imprescindibile, riguarda tutte le elezioni, quantomeno in America Latina e non solo, ma particolarmente ha una sua importanza e una sua significativa centralità nelle elezioni colombiane. Pochi giorni prima delle elezioni, alla vigilia elettorale, un senatore di origine colombiana del partito di Trump ha partecipato a una serie di riunioni politiche sia con Paloma Valencia che con Abelardo Della Espreglia, e oggi Trump ha dichiarato che appunto Della Espreglia è il nostro candidato, no? Come se non fosse chiaro, ma ecco, questo è l'elemento che di cui bisogna necessariamente tenere conto quando analizziamo e comprendiamo lo scenario con cui la Colombia si avvicinerà al secondo turno elettorale. Gustavo Petro ha dichiarato ieri che abbiamo tutti, ha detto, il dovere morale di lottare contro il fascismo mafioso che ha governato per decenni la Colombia con Uribe e oggi vuole tornare al potere con Abelardo. Ma ha segnalato anche che Abelardo ha perso nella regione dei Caraibi di cui lui è originario, incluso ha perso nella città di cui lui è originario, e Petro dice: perché la gente del suo territorio sa cosa può succedere se un fascista difensore del paramilitarismo torna al potere. Invito tutte le persone democratiche a unirsi per difendere la democrazia e la vita contro la morte che si avvicina. Invito la gioventù colombiana a votare in massa per difendere la vita. Questo appello, questo elemento ha a che vedere anche con con la denuncia del fatto che dietro il progetto dell'estrema destra, del securitismo, della militarizzazione, della logica della guerra, vi è quello che abbiamo conosciuto nei decenni scorsi in Colombia, ovvero uno Stato funzionale a dinamiche di massacri, di terrorismo di Stato, di violenze, di desaparecidos, che sono parte, diciamo, della tradizione politica dell'estrema destra in un contesto, particolarmente in un contesto come quello colombiano. Quindi difendere la vita, difendere l'agibilità politica significa opporsi al progetto politico di Abelardo Della Espreglia. Credo che saranno settimane di intensa campagna politica nel paese, che le possibilità appunto sono aperte. C'è il pericolo grave di una vittoria all'estrema destra, c'è anche la possibilità, e su questo penso che si stiano concentrando al massimo le forze politiche democratiche, le forze di sinistra, i movimenti sociali, di portare a casa una possibile vittoria di Ivan Cepeda e della coalizione delle sinistre, per dare continuità, non solo per respingere l'avanzata fascista imperialista, ma anche per continuare a aprire campi di trasformazione, di transizione politica che sono possibili solamente nell'articolazione tra forze politiche, movimenti, auto-organizzazione, forme di auto-organizzazione delle comunità indigene, dei movimenti urbani, in articolazione con la possibilità di un secondo governo progressista. Questa è la sfida che la Colombia si trova davanti in queste settimane, che appunto sarà decisiva non solo per la Colombia, ma per la regione quantomeno latinoamericana, se non vogliamo guardare con uno sguardo internazionale. Ogni vittoria contro l'estrema destra in questo momento rappresenta una vittoria da una prospettiva internazionalista che appunto riguarda tutti e tutte.
0: E noi ti ringraziamo dai microfoni delle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo che eravamo in collegamento con Alyosha Castronovo, ricercatore universitario e redattore di Dynamo Press. Grazie mille, e ci risentiremo presto sicuramente per aggiornarci su quanto succederà nelle prossime settimane. Grazie.
1: Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. A presto, buona giornata.

verdadeiras identidades desse perigosíssimo bando.

0: 10.53, ci stiamo avviando alla conclusione di questa mattinata informativa del mercoledì mattina. Vi lasciamo con un ultimo contributo. Siamo adesso in collegamento con Agne e Lu, due membre della collettiva Riot, con cui parleremo all'interno di questo mese del Pride, come invece è stata fatta una scelta in direzione, diciamo, contraria, ovvero no Pride in Genocide, la chiamata che è stata ricevuta e accolta dalle compagne del Priot, dalle compagne palestinesi che riaccheggia quest'anno fino a noi, ci raccontano così dal comunicato che possiamo trovare sulle loro pagine Priot Pride. Andiamo proprio ad interpellare chi ha scelto di accogliere questa chiamata sulle motivazioni, ma prima gli chiediamo di presentarsi e presentare anche il collettivo di cui fanno parte.
1: Ciao, ci sentite?
0: Vi sentiamo forte e chiaro.
1: Allora, ciao, sì, siamo appunto Agne e Lu e facciamo parte della collettiva Priot che esiste a Roma da ormai 4 anni. E, appunto, siamo nate nel 2023, quindi in realtà 3 anni, scusate, e, proprio con l'intento di andare a contestare l'esistenza del Roma Pride, che era diventato questo colosso neoliberale che era andato davvero a distruggere qualunque idea davvero rivoluzionaria che noi avevamo di Pride. E quindi ecco, siamo nate per quello e in questi ultimi anni ogni giugno abbiamo messo in atto questo tipo di contestazione ogni anno con una forma un po' diversa, quindi anche chiedendoci ad esempio se partecipare all'effettivo Roma Pride o se invece restarne all'esterno. Ad esempio il primo anno avevamo portato anche un carro all'interno proprio del Roma Pride ufficiale, proponendo poi invece anche il nostro corteo in un giorno diverso, mentre ad esempio l'anno scorso abbiamo deciso di portare, diciamo, un'altra istanza di boicottaggio di quell'istituzione, decidendo invece di chiamare il nostro Pride lo stesso giorno del Roma Pride, quindi ponendo le persone, diciamo, in un certo senso davanti a una scelta. E quindi niente, in questo flusso di costante tentativo un po' di metterci in discussione, di creare forme di lotta che rispecchiassero davvero i processi politici che portavamo avanti in assemblea, siamo arrivate quest'anno ad essere un po' in dubbio sul fatto proprio di portare un corteo anche quest'anno, date comunque certe insoddisfazioni, certi malesseri che sono nati anche nell'ultimo anno, un po' in generale riguardo ai cortei, riguardo alle forme che prendono, le forme di lotta che permettono proprio come spazio politico. E quindi appunto nel mentre che stavamo cercando di capire cosa fare, abbiamo pensato che forse era il momento di davvero mettere in atto quello che le compagne palestinesi ci chiedono e urlano a gran voce, che è quello di boicottare, di mettere in discussione l'idea di un Pride come sta venendo portato avanti appunto da molti discorsi di rainbow washing, appunto molto capitalizzanti di questa forma di lotta. E per questo appunto abbiamo deciso di proporre un festival invece di un Pride quest'anno, che durerà 2 giorni, sarà il 12 e il 13 giugno alla Casa delle Donne di Lucha e Siesta. E quindi sì, non so se Lu vuole aggiungere altro.
2: Sì, ciao a tutti. Sì, quello che ha detto Agne è tutto molto, appunto, molto vero, nel senso che ci mettiamo sempre in discussione sui modi che riteniamo più attuali e anche più, appunto, consoni per portare avanti le nostre lotte. E quest'anno, appunto, abbiamo sentito che anche riguardo al posizionamento ambiguo che Roma Pride sta prendendo rispetto ai suoi sponsor legati al sionismo, volessimo completamente distaccarci da quella prospettiva lì e invece puntare anche su un modo diverso di portare le voci palestinesi, che non fosse solo appunto in piazza ma anche in dei momenti che poi avessero anche una prospettiva molto più collettiva e di condivisione e di vicinanza, e che avessero pratiche completamente opposte rispetto a quelle che invece porta avanti ad esempio il Roma Pride. E quindi avremo una 2 giorni che sarà incentrata proprio sull'amplificare le voci queer e trans dalla Palestina. E abbiamo partecipato a una call per diventare host del Queer Cinema for Palestine, che è una raccolta di corti appunto di persone queer e trans palestinesi o in qualche modo legati alla Palestina. E proietteremo questa serie di corti e inoltre siamo in contatto con alcun degli artisti che li hanno realizzati, e quindi abbiamo fatto delle interviste che poi proietteremo la sera stessa. E diciamo che tutto il festival comunque si incentra non solo sulla resistenza palestinese, sulla sua importanza e su quanto sia importante dare spazio alle voci trans e queer dalla Palestina, e che poi appunto è una retorica che viene completamente cancellata dal pinkwashing e da Israele e in generale da tutte le potenze coloniali, ma mettere al centro anche il concetto di appunto un'utopia trans e queer palestinese, che quindi vuole immaginare l'utopia non solo come un punto distante e irraggiungibile, ma come qualcosa che viene creata attraverso delle pratiche quotidiane. Ed è proprio da questa ispirazione che poi abbiamo deciso di cominciare a mettere in pratica appunto tutte queste piccole cose che possono dare vita a un'effettiva utopia. E secondo noi appunto la condivisione di queste voci e di queste ispirazioni artistiche, che comunque attraverso l'arte creano delle forme di resistenza molto importanti, ci è sembrata fondamentale. E quindi faremo questo, e poi per il giorno di sabato avremo una serie di presentazioni di libri, avremo una cena palestinese appunto da una collettiva di Roma, e quindi niente, avremo una 2 giorni incentrata su questo, e speriamo sia solo l'inizio di poi un percorso molto più ampio che possa concentrarsi sull'amplificare voci dal mondo appunto trans e di persone trans e di persone queer.
0: Io vi ringrazio moltissimo, vi aspettiamo quindi tutti quelli che non andranno al Blackout Fest, perché purtroppo c'è questa sovrapposizione di intenti, quindi noi non potremo venire, noi della redazione almeno, ma il 12 e il 13 giugno per chi invece è più vicino, ha interesse, vi aspettiamo tutti al Festival Queer Art for Palestine organizzato da Collettiva Priot. Io vi ringrazio per il vostro contributo di oggi e risentirci presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao.

las verdadeiras identidades desse perigosíssimo bando.

Passiamo alla lettura di qualche appuntamento della settimana. Partiamo da domani, giovedì 4 giugno alle ore 18 in Piazza Castello. Siamo tutte con voi. Mobilitazione nazionale permanente. Vi leggevamo in apertura la notizia della detenzione di Dina Bengasi. E quindi domani per Dina e Domenico liberi, per i bambini ostaggi nelle carceri israeliane, per gli attivisti detenuti in Libia, per la Palestina libera dal fiume fino al mare. Riprendiamo da Torino per Gaza su Instagram. Il 4 giugno è la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. Rispondiamo alla chiamata globale della campagna Red Ribbons per la liberazione di tutti i bambini prigionieri nelle carceri sioniste. Vogliamo mettere in luce le sofferenze dei bambini sotto occupazione, con particolare attenzione a minori e detenuti illegalmente senza alcuna colpa nelle galere sioniste. Nello stesso giorno chiediamo la liberazione immediata di Domenico e della nostra Dina e degli altri 8 attivisti del nostro Land Convoy. Dalle 15:22 di domenica 24 maggio abbiamo perso i contatti con loro. Da allora hanno avuto diritto a una sola visita consolare, come vi commentavamo appunto in rassegna stampa, che ha di poco migliorato le loro condizioni, mentre dopo più di una settimana non si hanno ancora notizie sul loro rilascio. La nostra Dina, 67 anni, ha passato 30 anni della sua vita con i bambini del nido in cui lavorava come educatrice e ora si è dedicata ai bambini di Gaza. Per la Palestina libera dal fiume fino al mare, chiamiamo la flotta di terra, scendiamo in piazza, facciamo sentire la nostra voce.

E siamo giunti in conclusione di questa mattinata informativa. Il mercoledì mattina, la crew del mercoledì mattina inizia a salutarvi. Ma non prima di ricordarvi l'appuntamento più caldo dell'anno. In arrivo il Blackout Fest, mancano pochissimi giorni. 12, 13 e 14 giugno, non potete mancare. State ascoltando Alien State, uno dei tantissimi artisti che ci racconteranno tre giorni di musica e divertimento. E che ne dite? Ne andiamo a leggere un paio? Venerdì, Gentileschi, Mako Siri, Nail Breaker, ossia Sixka, West Riviera, DJ Pisolino. E sabato, Amara Vernier, Dalila Kairos e Danilo Casti in duo, date più Abstral Compost, Onag Heinz, Simona Zamboli, Stepmother Swear.

0: E quindi poi abbiamo domenica, una domenica di caldanza al laboratorio occupato Manituana, in cui andremo ad ascoltare sempre Alien State, Felinto, Calozin, Manduria e Oxaca. E non dimentichiamoci, 3 giorni anche di dibattiti e informazione. Venerdì ore 17:30 alle Indomabili. Storie di liberazione e indipendenza dei corpi non conformi con superanti. Il primo programma antiavilista di Radio Blackout, che tra l'altro vediamo propinquarsi verso la regia. Sabato ore 17:30, imperialismo digitale, ne si parla con Dario Di Conso e Dario Guarascio. E concludiamo con domenica 16:30, un mondo in guerra a Torino tra Luna Park e Città delle Armi. Ne parliamo con l'assemblea antimilitarista e con Francesco Migliaccio. Vi aspettiamo tutto caldo al Manituana 12-13-14 giugno. Ciao!
1: E prima di salutarci vi ricordiamo di rimanere sintonizzate e sintonizzati alle libere frequenze di Radio Blackout. Stiamo per lasciare i microfoni a Superanti, il primo programma antiabilista di Radio Blackout.

E se Alien State vi sta intrigando, gli artisti di questo Blackout Fest 2026 sono moltissimi. E vi ricordiamo di andare ad ascoltarli con il mixtape che ha preparato per voi Radio Kebab, un'anteprima del festival di quest'anno.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: Buenos días, Coms. E dopo super info di questa mattina, eccoci di nuovo su Radio Blackout 105.250 e questo è Super Anti. Inizierà adesso Nina e Sisa. Come stai, Sisa? Tutto bene oggi?
1: Bene.
0: Come ci sentiamo?
1: Ci sentiamo che nonostante il caldo la spasticità festeggia e non capisco perché la spasticità ama il freddo e perché rompe il cazzo pure col caldo allora? Tu che ne pensi?
0: Che dovremmo trasferirci a Cuba, che adesso non è proprio il momento ideale per farlo, ma sarebbe così bello vivere su un'isola. Ma noi ci creiamo delle isole felici o quantomeno di consapevolezza anche qui, come avrete capito dall'introduzione. Super Anti è il programma antiabilista di Blackout, sono le 11:40 e a brevissimo iniziamo.

0: Che caldo questo pezzo, rabbia dentro il cuore, e c'è poi la parte bellissima tipo parlata in cui gli viene detto: ma voi come non pensate vero di bloccare tutto questo? Perché non si blocca, perché quando ci si rivolta per qualcosa, perché quando ci si ribella per qualcosa, non è così semplice fermarla, però bisogna farla partire quell'onda.
1: E superanti a questo obiettivo, facciamo partire questa rivoluzione anticapitalista, antisessista, antirazzista e antiabilista.
0: Ed è ben partita, perché siamo qui anche per portarvi un piccolo riassunto di quello che è successo a Milano lo scorso weekend, questo fine settimana da 30 e 31 maggio. E c'è stato un Disability Pride che ci ha presentato il nostro amico Andrei la scorsa settimana, che ha portato più di 2000 persone in piazza, quindi prima per una in Piazza della Scala, tra l'altro piena centro, prima per un corteo di dimostrazione della pavimentazione della città, della capitale meneghina, perché ricordiamo sono state portate più di 2000 persone con disabilità gravi e gravissime, quindi immaginatevi lo sforzo e comunque il lavoro che c'è stato dietro, che è stato fatto con una maestria, con una leggerezza e una collaborazione invidiabile, che cercheremo di esportare anche in quel di Torino, proprio per creare quella rete di cui parlava Sisa. Ci saranno in realtà altri incontri che, di cui vi parleremo, perché ci sono sia il 6, sia il 12, sia il 21 giugno, quindi ci si può anche incontrare e provare a viaggiarsela un po'. Mi raccomando, non andate però il weekend del 12, 13, 14, perché ci sarà il Blackout Fest e quindi si resta tutti in Da City, in Torino. E quindi di cosa parliamo oggi in puntata? Volevamo recuperare un po' le fila della scorsa, vero Sisa?
1: Sì, oggi vi parliamo di endifobia. Saremo il vostro maestro Manzi dell'antiabilismo. Insegniamo il linguaggio dell'antiabilismo, che è così poco conosciuto e diffuso in Italia ancora.
0: Ma forse insomma i nostri compagni e i nostri ascoltatori non sono tanto anche in confidenza con la parola, no? Cioè endifobia, si può intuire, ma che cos'è? Un tipo di avversione?
1: Sì, è come l'omofobia per l'omosessualità, la xenofobia per gli stranieri, l'endifobia è la paura, è in qualche modo il disprezzo nei confronti delle persone con una disabilità.
0: E come si manifesta?
1: Allora, porta allontanamento, per esempio.
0: Ah, quindi aspetta, si tende tipo ovviamente a isolare le persone che sono portatrici di qualcosa di diverso.
1: Esattamente.
0: Cioè che sia tipo mentale, che sia fisico, che sia...
1: Esatto, sì.
0: Ah, ma quindi cioè, è gente che è un po' ignorante, che pensa che possa essere qualcosa che si trasmette, che si passa toccandosi e vedendosi, non so.
1: Ma neanche, nel senso che a questo punto mi viene da pensare che è gente che non pensa, appunto, non che pensa.
0: Anche
1: che...
0: volevo dire gente scema, pupi, però no, non me la sono sentita.
1: No, però ho capito, cioè se uno pensasse che è una cosa che si contagia, non so, ci sarebbero delle precauzioni come abbiamo visto per il Covid. Invece secondo me è proprio gente che non pensa, che giudica e basta.
0: Ah, che giudica e se ne sbatte.
1: Sì, e si spaventa e si allontana.
0: Ah bene, quindi siamo qui per parlarne e magari cercare di radicarla, di strapparla via, liberare la società da questa fobic.
1: Assolutamente sì.

0: Nina, stavo pensando dopo questo pezzo che diverso è una parola spesso associata alla disabilità, diversamente abile. Io penso che quella che è la differenza maggiore tra una persona con disabilità e una senza disabilità non è la differenza di abilità quanto la differenza di tutele. Quindi io direi che mi sento una persona non tanto diversamente abile quanto diversamente tutelata e rispettata da questo sistema abilista.
1: Non sono d'accordo che questo pezzo sia una bomba che rappresentava molto bene quello che cercavamo di dire e di comunicare in radio. Sì, è il fatto di sentirsi diversi, ma soprattutto, cioè, io trovo anche che possa essere una cosa valida il fatto di sentirsi diversi dagli altri, di essere unici, di ognuno coltivare la propria stranezza, la propria follia, il proprio modo di vivere il mondo, ma il fatto di essere, cioè, non essere accettati e non essere tutelati.
0: Ma pensiamo alla vita. La vita ha bisogno della diversità. Sto pensando agli studi di genetica e non eugenetica, siamo chiari,
1: Chiarissimi.
0: che quando si mischiano patrimoni genetici diversi c'è più varietà e quindi più possibilità di esiti di salute. E invece quando c'è patrimonio genetico troppo simile, tipo tra consanguinei o in comunità o etnie molto piccole, la probabilità di patologia è più elevata, quindi la diversità è quello che fa crescere ed evolvere la specie e anche il pianeta se non lo distruggessimo.
1: Sono d'accordo. Sì, la diversità garantisce la vita, l'evoluzione, la bellezza. E infatti noi ci siamo qui a parlarvi un po' di questo e volevamo giusto fare un giro anche per ricordare le associazioni che lavorano contro l'endifobia, l'abilismo, la discriminazione in Italia tutto l'anno, tutti i giorni. Ci sono delle, appunto, associazioni che promuovono inclusioni, che tutelano i diritti civili, che offrono supporto sia legale sia psicologico, perché poi ne abbiamo parlato molto di vita indipendente in queste puntate. C'è una struttura, c'è un'architettura della vita che andrebbe costruita intorno alle persone, non contro le persone. E ci sono insomma, le principali realtà che operano e lavorano sia a livello nazionale che locale. Per abbattere barriere fisiche e culturali, sicuramente prima abbiamo citato il nostro amico caro Andrei, Abbatti le barriere, è un'associazione che si spende moltissimo. Una ancora più grande mi viene in mente FISH, che è la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che è, diciamo, un po' la principale organizzazione ombrello, no? Che riunisce molteplici realtà.
0: Rispetto a questa dicitura che ha appena citato Nina, superamento dell'handicap, c'è anche un concetto molto importante da tener presente, che la disabilità non necessariamente è handicap. Cosa intendo dire? Io sono una persona miope, in questo momento ho delle lenti a contatto per le quali questa mia condizione non diventa un handicap, è solo una mia caratteristica. Quindi, parlando di endifobia, noi dovremmo metterci anche in condizione di far sì che le caratteristiche con i giusti sostegni annullino il deficit di funzionamento, ecco.
1: Ah no, sono d'accordo perché in realtà io posso avere una disabilità, cioè quello che intendevi è posso avere un diverso modo di approcciarmi al mondo perché ho una difficoltà fisica o mentale, però se mi vengono dati i giusti strumenti per vivere nel mondo, in fondo l'handicap, cioè la distanza con gli altri, non esiste.
0: Sì, esattamente. Non lo so, mi viene in mente.
1: O può essere abbattuta, può essere
0: Sì, mi viene
1: sconfitta.
0: in mente gli ascensori, no? Chiunque si rompe una gamba o ha una valigia pesante da portare, l'ascensore è uno strumento che ci permette di compiere o di compiere più agevolmente un compito. Quindi non è nella persona il problema, è nell'ambiente da adattare, no?
1: Molto molto giusto.
0: Ed è quello che si chiama in letteratura il modello sociale della disabilità, che si contrappone al modello medico dove la disabilità è un problema tuo e te lo devi smazzare tu.
1: Esatto, no, oppure sei soltanto un problema da risolvere medicalizzandoti e cercando di curarti, però quello che vogliamo portare proprio avanti noi è il fatto che a volte ci sono delle condizioni, delle situazioni che non si possono curare, o non c'è uno standard normale al quale arrivare, da raggiungere, riraggiungere, ma sarebbero da accogliere tutti i corpi, tutte le menti nel modo in cui si presentano. Mi viene in mente anche Hegel, però, che diceva che non siamo mai più forti dell'ambiente in cui viviamo, che non siamo mai più forti dell'ambiente in cui viviamo.
0: Vero.
1: Però forse possiamo fare un passettino, abbiamo 300 anni di storia di filosofia e quindi forse potremmo pensare di costruire l'ambiente, renderlo così forte, così predisposto per tutti noi, per la vita, per la vita di tutti, che ci renderà più forti invece che sovrastarci.
0: Ad oggi io mi sento un pinguino in una savana a livello di ambiente, e penso che se invece mi dessero un ambiente più congeniale magari potrei stare un sacco meglio e fare molta meno fatica, ecco.
1: No, come sono d'accordo con questo. Quindi cerchiamo di...
0: Cioè, un altro piccolo cameo, che questo è un piccolo ricordo alla puntata precedente su vita indipendente: lo strumento più importante per le persone con disabilità per uscire dalla subordinità, per essere inserite nel mondo, è l'assistenza personale, in cui c'è una persona pagata, non un familiare schiavizzato, per sostituirsi alle mani e alle gambe della persona con disabilità, rispettando e facendo brillare, se vogliamo, la sua mente.
1: E se pensi, con tutti i problemi di disoccupazione che ci sono in questo periodo storico nel nostro paese, non sarebbe neanche così male.
0: Basta solo non mandare bombe in tutto il mondo.
1: Basterebbe risparmiare su quello, ma è anche sulle case comunità che non sono sicuramente una soluzione facile per nessuno e che ciucciano soltanto un sacco di soldi. Quindi queste sono alcune suggestioni che vogliamo darvi.
0: Cosa intendi per casa comunità?
1: Sono quelle case dove sono quelle società, non sono associazioni, sono società dove la maggior parte delle persone disabili, soprattutto quando restano da sole senza l'appoggio della famiglia, vengono destinate e vengono spedite. Quindi sono...
0: Ah, quindi ti riferisci alle comunità disabili gestiti da enti
1: del comune, della regione,
0: da enti che fanno profitto? Perché case comunità a me rimandava anche a tutto un altro immaginario, che sono le case comunità, che invece quelle sì che ci servirebbero, che sono dei presidi sul territorio che diventano veramente una casa per le comunità che le abitano, in cui si può stare insieme e condividere, diciamo, un po'
1: tipo
0: le nostre case del quartiere, no? Che sono luoghi di incontro e di condivisione. Ecco, più case comunità intese come luoghi di incontro e condivisione e meno istituzionalizzazione.
1: Molto meno. No, hai ragione, il termine poteva confondersi, però purtroppo il confine è labile, perché io, contattando alcune di queste associazioni, alcune di queste realtà, che sono assolutamente enti di sfruttamento dei soldi pubblici e non che si spendano per il benessere dei propri cittadini, cioè dei propri ospiti, come li chiamano loro, si autodefiniscono casa comunità. Quindi tu hai ragione a dire questo: in realtà cercano di appropriarsi di una definizione, di un nome, di un modo di essere definiti che è positivo, cioè che nell'immaginario delle persone risulta e risplende come positivo, mentre in realtà non lo è per nulla, perché magari fossero case del quartiere, sono posti tendenzialmente molto costosi. Cos'erano? 3-4 mila, 5 mila euro al mese per cada disabile a persona, e con quei soldi sei tu la prima a dirmi: ma sai che vita indipendente, che assistente personale potrei pagarmi?
0: Chiaro. Quindi esiste anche un disabled washing.
1: Voilà, hai ragione, non ci avevo pensato.
0: Neanche io l'avevo mai concettualizzato in questo mondo.
1: Però in effetti c'è. Beh, c'è sicuramente un modo di riappropriarsi delle, di cercare di rendere tutto molto più carino di quello che in realtà è, perché poi ci sono realtà molto scure dietro a questi racconti. Ma adesso mi rendo conto che ce la stiamo godendo, io e Sissa siamo qui in chiacchiera, adesso vi mandiamo un pezzo, ma prima di riprendere il nostro dialogo, però vi ricordiamo che non vuole essere un monologo, quindi potete scrivere qui in radio e vi lasciamo anche il numero del telefono che potete raggiungere, sul quale potete scrivere ad ogni canale, che è il 346-667-3263. Vediamo se vi torna alla mente qualcosa.

0: Endifobia, paura delle persone con disabilità e dell'handicap. E che cosa fa l'essere umano mediamente quando ha paura con ciò di cui ha paura? Lo allontana. E per questo Nunzia Coppedè, che ha vissuto un processo di un'esperienza di segregazione molto lunga, da cui ha tratto anche un contributo che si chiama Sulla pelle, in cui descrive come l'istituzionalizzazione ti rimane dentro la pelle, la riconosci appena la vedi da qualche parte. Ecco, l'istituzionalizzazione, quindi la perdita di libertà, il confinamento in alcuni luoghi e anche poi lentamente la perdita della gentilità, sono veramente una patologia che si aggiunge e sovrasta la patologia iniziale.
1: Non potevi descriverla meglio. E soprattutto ottimo citare Nunzia Coppedè, che è un po' a capo, no, della FISH, cioè di questa federazione italiana che si occupa di diritti e di inclusione, ma soprattutto anche forse di raccontare le storie delle persone con disabilità. E mi piace molto come lei si rivendichi la disabilità, cioè lei fa questi dialoghi, lezioni meravigliosi in cui racconta come le appartenga in tutti i sensi la sua disabilità.
0: Poi volevo dirti, Nina, che c'è stato un convegno molto bello, anzi ci sarà anche un convegno molto bello a Torino su disabilità, progetto di vita, eccetera, che c'ha un titolo che secondo me è esemplare e che una volta raggiunto quello io veramente tornerò simpatica e non vi romperò più il cazzo. E il titolo del convegno è Su base di uguaglianza. Io vorrei essere trattata semplicemente su base di uguaglianza.
1: Ah, ma è quella della nostra amica, la professoressa Marchisio?
0: Esattamente.
1: Ah, ma ricordiamo un attimo le date di questo convegno su base di uguaglianza, perché è importante, perché sarà il primo convegno internazionale che è incentrato sul diritto a un progetto di vita per le persone con disabilità. E l'iniziativa è stata promossa dall'Università degli Studi di Torino, quindi per una volta possiamo dire che facciamo qualcosa di interessante, e dalla Fondazione sarà a Torino, dalla Fondazione Time to. Appunto, gli argomenti principali sono, come diceva già la Sisa, progetto di vita e inclusione. E in realtà sarà dal 10 all'11 giugno, quindi molto presto. Potremmo pensare anche di organizzarci, se volete scriverci, e di andare in un gruppetto. Noi sicuramente saremo lì, anche perché abbiamo appunto un contatto e un stretto rapporto con la professoressa che è Cecilia Marchisio, che lo co-organizza.
0: Molto potente, scusa l'interruzione.
1: Certo, ma figurati l'interruzione, vai.
0: Allora, Cecilia Marchisio è veramente una mente su tutte queste tematiche. Vi consiglio di cercare i suoi video su YouTube. In molti video lei racconta molto su questo genere di cose. Troverete anche probabilmente dei video delle edizioni precedenti di Su base di uguaglianza. E poi la Marchisio, che veramente dice tanto su progetto di vita e su disabilità.
1: Ecco, devo dire che persone come lei mi fanno sentire fortunata di essere a Torino, perché è davvero all'avanguardia rispetto a tutto il territorio nazionale e ha una fama internazionale, nel senso che viene soprattutto dopo il primo, ecco, dopo il convegno internazionale sui diritti delle persone con disabilità pilota che c'è stato alla Nuvola Lavazza l'anno scorso. Ecco, quello è stato un po' progetto pilota e adesso iniziamo a ripeterlo ogni anno quindi ad invitare, cioè a creare proprio una cellula di persone che si possono incontrare, che possono condividere conoscenze, esperienze, consapevolezze. Dobbiamo sicuramente andare, andare alla Nuvola Lavazza.
0: Sì, sì.
1: Tanto è facile perché è prima del festival, quindi non ci interferisce con il tuo dibattito con Super Tiger Marco venerdì 12 giugno alle 18 all'Hub Manituana.
0: quello che dobbiamo fare, e abbiamo bisogno dell'aiuto di ciascuno di voi, dobbiamo chiedere soldi. Soldi per...
1: Battiamo cassa, amico, battiamo cassa.
0: Sì, perché in questo stupido sistema qualunque cosa ha un costo, inclusa l'assistenza, e non avere i soldi per pagarti l'assistenza personale da solo molto spesso significa rinunciare, significa recludersi in casa, significa non vivere. E noi che siamo resista abbiamo non vissuto nel periodo dei nostri coma di cui abbiamo parlato.
1: Sì, nel periodo più difficile.
0: Però da quando ci siamo svegliate vogliamo vivere.
1: E per vivere, sono d'accordo con te, servono dei soldi, perché beh, servono dei soldi. Ci fosse uno stato sociale reale che si occupa di fondi e di supporti veri, non di 20 ore spalmate su un mese, che sono meno di un'ora al giorno di assistenza personale, si potrebbe fare molto di più. E il fatto che hai citato un punto super importante, perché diventa elitario, cioè condividere il mondo, vivere nel mondo diventa elitario.
0: Domanda al nostro pubblico: se aveste voi meno di un'ora al giorno, essendo totalmente incapaci di fare la qualunque, come la usereste esattamente? Ditemelo, perché io sulla mia non l'ho capito.
1: No, ma anche perché in quest'ora al giorno o meno di un'ora al giorno che per esempio adesso sì, se tu stai utilizzando, è ancora grasso che cola dai muri,
0: Sì, io ho utilizzato
1: devi fare tutto.
0: Io ho utilizzato un pezzetto di quest'ora per venire qui stamattina,
1: per esempio. Però dovresti utilizzarla per cucinare, per lavarti i capelli, per, giusto?
0: Sì, capelli, capelli meglio corti, che lunghi impiegano troppo tempo. Maschera capelli, meglio di 2 minuti, perché 3 sono troppi.
1: Ah, oh, che violenza questa cosa. Quindi incide anche sulla capacità di scelta, cioè nel senso sulla tua sul desiderio, sull'indipendenza di poter decidere se fare uno shampoo di 1 minuto o 3.
0: Sì, in teoria anche non lo so, la doccia per esempio. Una persona non temporaneamente non disabile, a caldo, prendersi va a fare una doccia. Una persona disabile con bisogno di assistenza deve aspettare che ci sia qualcuno disponibile
1: per farle fare una doccia e trovare un minimo di refrigerio.

0: E oltre quindi a raccogliere dei soldi, vorremmo anche che lo Stato o la società civile nella quale viviamo e per la quale ci spendiamo investissero.
1: Nei paesi nord europei dove la vita indipendente esista, quello che accade è proprio questo. La persona con disabilità accede a un fondo, a dei direct payments, si chiamano, perdonate la mia pronuncia dell'inglese,
0: direct
1: payments, con il quale la persona con disabilità assume il suo assistente, che oltretutto può anche in un secondo momento licenziare, mentre nel welfare familistico in cui noi viviamo, che fai? Licenzi tua madre?
0: Potresti, magari a volte viene anche la voglia, perché tu ti immagini stare comunque a stretto, strettissimo contatto con i propri familiari. Onestamente, rispondeteci voi, non gli mandereste anche un po'?
1: Diciamo che è proprio un blocco del processo evolutivo naturale. Voglio dire, un feto a un certo punto dall'utero deve essere espulso, perché se no ci muore dentro. Forse anche la dipendenza reciproca e forzata di persona con disabilità adulta e caregiver è altrettanto velenosa, se mi permettete.
0: Che bella immagine splatter che abbiamo, che ci hai regalato, secondo me hanno capito, è perfetta.
1: A un certo punto
0: bisogna espellere, perché sennò se muore.
1: Ho appena rovinato l'immagine del disabile carino, coccoloso, tenerino, cipucci pucci, cicci cicci.
0: Esatto.
1: L'ho fatto, figata. Esatto. È per questo che sono qui.
0: Le coccole andate a fare a qualcun altro. Tra l'altro volevamo solo ricordarvi...
1: E le caccole invece siete voi, se non vi impegnate per i nostri diritti.
0: Ah, esatto, e anche delle cacche culo. Però volevamo ricordarvi il progetto, il Save the Date dell'11 giugno 2026, che ovviamente sarà sia in presenza a Torino sia online, che è il convegno internazionale dedicato ai progetti di vita individuale personalizzati e partecipati. Ai sensi del disegno di legge 62-2024,
1: sì.
0: Carini, perché ancora non lo stanno...
1: Nonché però contenuto già all'articolo 14 della 328 del 2000 e addirittura citato nella 162 del 98. Ma se parlate coi servizi sociali e una normativa nuova non ci stanno a capire un cazzo. Ma io vorrei trattenere il loro stipendio per tipo 20 anni, vediamo se dicono vabbè, tocca aspettare, come dicono a noi, no?
0: Io adoro quando flexi tutte le leggi che conosciamo e gliele sbattiamo in faccia.
1: Sì, no, sennò... fu molto divertente in una visita domiciliare quando io chiesi il progetto di vita e l'assistente sociale mi rispose: ma la normativa nuova? Io: dipende, dottore, se si riferisce alla 62 del 24 è nuova, ma io mi sono laureata e abilitata assistente sociale nel 2009 e nell'articolo 14 della 328 del 2000 si parla già di progetto di vita stesa. prendi e porta a casa, dottore.
0: Esatto, e magari impara anche qualcosa. Per questo che è importante parlarne, è importante che ci sia questo programma, che Insuperanti vi ricordiamo, così vi stuzzichiamo ogni tanto e vi diamo delle suggestioni, vi ricordiamo quello che succede nel mondo anche della disabilità,
1: e non solo. Vi sculacciamo se non vi attivate, perché noi abbiamo bisogno di tutti gli alleati possibili.
0: E lo siamo. E lo siamo, di alleati ne stiamo trovando tanti. E se volete partecipare e lottare insieme a noi, come noi lottiamo insieme a voi, che poi questo noi e voi siamo tutto insieme, e vi ricordiamo queste importantissime date della settimana.
1: E in fondo siamo tutto disabili.
0: Vabbè, certo, secondo me siamo temporanei, che è la cosa più importante. È importante da dire, siamo temporanei, quindi tutto quello che si riesce a fare o non si riesce a fare è solo per un momento. Bisognerebbe non avere l'arroganza di pensare di vivere nello stesso modo per sempre, sarebbe anche noioso. Quindi di nuovo provo a ricordarvi gli appuntamenti della settimana che viene con la professoressa Marchisio all'Università degli Studi di Torino, l'11 giugno 26, quindi prossima settimana c'è un

0: convegno molto importante, il più importante in Italia al momento, sui progetti di vita individuale personalizzati e partecipati. E poi non dimenticatevi che il giorno dopo, il 12 giugno, alle ore 18 al Blackout Fest al Lab Manituana, ci sarà la nostra Sisa, che adesso io ve la gaso, con Tiger Marco, a parlare di antiabilismo, a provare a portare questa biblioteca vivente, questi racconti di storia personale, di vita vera, proprio al Blackout Fest, per aprire al dialogo, per conoscerci, per provare a trovare insieme delle strade diverse, come dicevi tu, Sisa, per trovare degli alleati. Per trovare degli alleati. E adesso noi siamo quasi in chiusura, ma io ancora volevo ringraziare tutto quelli che ci hanno scritto, perché riceviamo sempre dei messaggi fantastici. Davvero grazie per il supporto, vi sentiamo, vi leggiamo e sappiamo che a volte
1: e vi amiamo,
0: esatto, we love you e vi amiamo, e sappiamo a volte di toccare dei temi che non sono esattamente leggeri o semplici da digerire, ma sono importanti, e se si iniziano a trattare diventeranno sempre più familiari e, perché no, anche leggeri, anche cazzoni. E noi siamo pronti ai saluti, ma ultima cosa che volevo ricordarvi era i nostri podcast. Chiediamo super pazienza perché li stiamo tagliando, ma finalmente abbiamo una pagina di Superanti su Cabile e Scopabile, e da lì su quella pagina caricheremo tutto, e sotto ogni puntata vi lasceremo i link anche dei nomi delle associazioni, dei nomi delle case comunità, delle persone che si spendono per la nostra lotta, e che appunto, come ricordava Sisa, è la lotta di tutto. E direi che ci siamo quasi. Vuoi aggiungere qualcosa, sorella? Resistas.
1: Voglio solo aggiungere che possiamo farcela se ci mettiamo tutti insieme. Io vorrei veramente lanciare una grossa mobilitazione, stile non da 2008, in cui tutte le città erano bloccate. Ecco, dobbiamo farle esplodere.
0: E allora che diventi un'onda, lo stiamo già facendo.
1: E allora, oltretutto, con tutte queste guerre che fanno ste merde, con tutte queste armi, una bomba di rivoluzione, una bomba di diritti per tutti, secondo me è la vera bomba di cui abbiamo bisogno.
0: Stiamo istigando la rivoluzione? Oh sì, che la stiamo istigando, mi piace. Quindi continuiamo a lanciare idee e suggestioni e iniziative, e soprattutto voglia di stare insieme. Prossima settimana Blackout Fest, e da Superanti è tutto per oggi, ma vi si vuole molto bene.
1: Grazie sempre del sostegno
0: e vi auguriamo una splendente settimana.

ad aiutare tutte le persone all'ascolto a cambiare strada. Ovviamente potete fare anche delle richieste musicali e se sono in scaletta verranno

E ci siamo goduti questa passeggiata sul mare, questa cumbia sul mare. Io direi di andare a mettere una canzone così, visto che iniziano le vacanze, magari arrivano le mosche, i mosconi, una canzone un po' per allontanarli. Una canzone che fa così.

E abbiamo ascoltato Kenny Arcana con questa Réveillez-vous, svegliatevi. E direi di andare a mettere un brano, sempre così, un brano estivo, un brano che parla di tante cose che ci stanno a cuore. Purtroppo un brano scritto in una regione così, anzi in una città forse un po'... vabbè. Però è un brano che parla di un sogno. Un sogno che ci unisce tutte quante.

E mettendo questa canzone che parla di fresco, arriva un messaggio da Roma che ci chiede di mettere qualche canzone fresca, anzi fredda. Io ne ho trovata una, così per venire incontro a questa persona che ci ascolta, credo sia in Romano Stretto, non so bene quello che dica, la canzone secondo me è parecchio fredda e fa così.

0: paró.
1: E abbiamo così messo qualcosa di freddo, abbiamo messo una canzone che parla di qualcosa di molto largo e adesso mettiamo una canzone che racchiude entrambe le cose. Lui è Roddy Kay.

E ci chiedono altre canzoni dall'altro lato della cortina di ferro, altre canzoni che possano indurre giornate più miti, anche se oggi non fa schifo come nei giorni scorsi. Questa è un'artista che abbiamo già ascoltato più e più volte all'interno della Pennichella, Janka Diankaleva, Yegor Letov, per una giornata di pioggia.

E adesso, così, giusto per andare in chiusura, andrei a mettere una canzone che parla di qualcosa che ci sta molto vicino, almeno molto vicino in questo periodo storico. Periodo storico inteso come l'estate. Loro sono i Los Manolos. E questa è El Ventilador.

dei Major Lazer. Andiamo a chiudere questo momento della pennichella, ma non dissaldate le orecchie dai vostri apparecchi, perché tra

0: No, date via.
1: Siamo rimasti svegli fino allo scadere del tempo.
2: Adesso possiamo andare a fare la nostra meritatissima pennichella. Grazie a tutti e arrivederci alla prossima settimana.
1: A presto.

14:36 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ci risvegliamo dalla nostra pennichella con 2K e per abbracciare un nuovo giorno e ricordando le nostre compagne, i nostri compagni, le nostre lotte preferite. Oggi faremo una piccola rassegna ovviamente degli eventi che ci sono questa settimana qui sul territorio torinese, ma senza altri indugi io vi anticipo che adesso andiamo a parlare con una persona, appunto come anticipavo anche la pennichella, di AgriPunk, che è uno spazio sociale antispecista, antifascista, transfemminista, dove grazie all'impegno di diverse persone si creano momenti comunitari di autogestione ed eventi di autofinanziamento a tema artistico, sociale, politico, ambientale. Un'associazione nata per la riconversione di un ex allevamento intensivo di tacchine in rifugio antispecista per animali ex da reddito. Mentre andiamo a cercare di in qualche modo contattare attraverso la nostra seance spiritica, evocare uno spirito di AgriPunk, intanto potete ascoltarvi Alone in Hollywood on Acid di Unks and His Punks.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Come va?
1: Insomma.
0: Siamo in collegamento con AgriPunk, appunto questa ex allevamento intensivo, oggi associazione antispecista. E di che cosa ci vuoi raccontare del progetto, dato che siamo in collegamento con te, non mi dilungo oltre.
1: Sì, ciao, intanto grazie per questo spazio e nulla, un saluto a tutte le persone che ascoltano. Nulla, appunto, AgriPunk fino a 12 anni fa era un allevamento intensivo che allevava tacchine da carne per amatori, per il marchio 10 più. E siccome appunto, vabbè, vengo dal Veneto, ho conosciuto il mio compagno che abitava qui vicino, che da anni stava cercando di far chiudere questo allevamento, e nulla, ci siamo conosciute e abbiamo iniziato un po' ad agevolare questa cosa, nel senso che abbiamo iniziato a portare alla luce, a far conoscere quelle che erano in maniera indiretta le conseguenze e l'impatto che questo luogo aveva nel territorio, che era una cosa comunque già nota e attenzionata. Però abbiamo portato il focus soprattutto sulle condizioni di queste persone di altre specie che erano rinchiuse dentro a questi capannoni. E una volta chiuso, appunto, però ci siamo trovate davanti alla necessità di doverlo presidiare in maniera costante, perché appunto luoghi come questo attualmente è sempre più difficile costruirne di nuovi o ampliare quelli esistenti, per cui tutte le strutture che magari chiudono o che sono in disuso fanno molta gola, insomma, per essere riaperti, insomma, con la funzione appunto di allevamento industriale. E quindi per dare ancora appunto più risalto a quello che, per dare ancora più contrasto appunto rispetto a quello che questo luogo era prima, l'abbiamo trasformato in un rifugio antispecista con uno spazio sociale con la funzione di autofinanziamento appunto del rifugio. E quindi nel corso degli anni abbiamo raccontato la storia di questo luogo, ma anche via via le storie di chi negli anni lo ha attraversato e di chi da quando appunto esiste questa riconversione lo abita e lo ha abitato. Quindi fondamentalmente questo è appunto un ex allevamento che è stato trasformato in rifugio.
0: Sì, è diciamo alla base del progetto, quindi cioè, ci sono due persone che si prendono cura di tantissimo abitanti non umane del rifugio. E appunto sappiamo che la situazione appunto adesso è un pochino complessa, un pochino precipitata appunto con minacce di sgomberi, sentenze amministrative che devono venire a essere insomma svolte nel giro delle prossime settimane. Se ci vuoi un pochino parlare di com'è la situazione adesso, che cosa sta succedendo.
1: Sì, abbiamo avuto appunto, beh, noi appunto per poterlo trasformare in rifugio questo luogo siamo riusciti poi a convincere il proprietario che lo affittava agli allevatori ad affittarlo a noi. E, però appunto per quella cosa che dicevo prima riguardo questi luoghi che chiudono, dopo un po', siccome appunto noi comunque il nostro intento era non di fermarsi qui, ma appunto di continuare anche a lavorare nel territorio dove ancora sono presenti allevamenti, tra l'altro, e nulla, insomma, una certa si sono scatenati un mix di interessi per il luogo e di interesse per non averci qui nel luogo. E quindi nulla, la nostra vicenda insomma legale è andata avanti anni, perché appunto c'è stato un bel accanimento nei nostri confronti e abbiamo superato praticamente tutte le cause tranne appunto l'ultima, purtroppo, per cui appunto abbiamo avuto il primo accesso dell'ufficiale giudiziario venerdì scorso, il 22 maggio. E appunto ci aspettavamo una cosa molto più, cioè non per dire che nei confronti della repressione ci si aspetta di essere trattato meglio, assolutamente no. Dico, uso questa cosa di ci aspettavamo perché c'era stato comunicato insomma da avvocato e altre persone che lo scenario che si presentava sarebbe stato quello, di poter insomma chiedere un rinvio e di prendere ancora più tempo appunto per iniziare una trattativa con il proprietario per risolvere la cosa. E invece insomma si sono presentati in una bella squadra di persone, di autorità varie, e nulla, c'è stato messo davanti due scelte che appunto non sono scelte, ossia quella di o andare via completamente, sgomberare tutto entro il 10 luglio, o di fare una cosa a step appunto, e quindi intanto rilasciare due dei capannoni che così il proprietario ne riprenda il possesso e possa iniziare a farci dei lavori, boh, non si sa, però insomma che possa rientrarne intanto in possesso di questi, però appunto con una scadenza di un altro mese per altri due capannoni e così via, insomma, morale della favola, entro l'estate, entro la fine dell'estate è previsto che si debba andare via completamente. Solo che nel mentre che sta qui appunto si è avuto modo di poter parlare con il proprietario e non le si è riaperto appunto lo spiraglio dell'acquisto, cioè nel senso che è favorevole insomma a fare una trattativa, e per essere sicuro appunto che questa trattativa si faccia, ma soprattutto che insomma che sia seguita, ecco, cioè, probabilmente ci sarà è prevista la mediazione del comune di Bucine, ecco, per vigilare questa trattativa. E quindi nulla, insomma, ora nei prossimi giorni queste già le prime i primi incontri ci saranno, e noi appunto abbiamo aperto una raccolta fondi su produzione dal basso, perché appunto c'è l'alternativa allo sgombero, cioè, è rimasta solo quella di
0: comprare,
1: di riuscire ad acquistare noi il posto, di prenderlo e di finalmente restituirlo a tutta la comunità che in questi anni ci ha messo impegno, perché fisicamente e in maniera costante appunto siamo qua in due persone, però insomma un'innumerevole quantità, no, certo, di persone solidali che sia fisicamente che da lontano insomma ci aiutano e fanno parte di questo luogo.
0: E se posso chiederti, giusto per perché queste cose appunto stanno succedendo molto a stretto giro, il letto che comunque il 19 giugno è già la prima dovrebbe esserci, no, il primo appunto rilascio in natura degli abitanti di questi due capannoni qui, cioè possiamo parlare anche di perché il rilascio in natura in questo momento, in queste condizioni, per io adesso non so se volete parlare degli abitanti non umani di Agripunk, comunque un saluto a Matilde che è carinissima nel video, appunto, cioè per degli animali che appunto sono all'interno del rifugio, che probabilmente magari possono avere delle condizioni di minore o maggiore fragilità, o comunque non essere stati appunto, no, in natura nell'ultimo periodo, essere stati all'interno di un rifugio. In questo momento poi con anche tutte le norme del DDL sulla caccia che stanno cambiando, cioè questo rilascio in natura appunto, no, insomma anche un po' come dire, no, lasciamo questi individui, non lo so, dimmi tu cosa ne pensi.
1: No, allora forse il termine rilascio è un po' no, non c'è nessun rilascio in natura, anche perché
0: avevo capito che il 19 eravate obbligati appunto a
1: rilasciare due capannoni, però specifico sono due dei capannoni che non utilizziamo per gli animali, ecco.
0: Ok, scusami, allora avevo frainteso la cosa.
1: No, no, anche perché con noi, cioè, non siamo un centro di recupero fauna selvatica, quindi non c'è nessuna specie che prevede il rilascio in natura. Okay. In alcun caso.
0: Va bene, scusami.
1: Dico, perché se ci fosse un mondo migliore, più che in natura, dove potrebbero stare. Comunque, no, no, allora, l'area che dovremmo appunto rilasciare, cioè riconsegnare al proprietario, è appunto il capannone 7, che è usato come deposito, il capannone 1, che attualmente non è utilizzato, però appunto è...
0: Sì, comunque è un'erosione che poi continuerà.
1: Come?
0: È un'operazione di erosione che poi continuerà e mano a mano, no?
1: Esatto.
0: se non riuscite ad arrivare ad un accordo con il proprietario, appunto, di acquisto, quindi diciamo liberazione economica almeno da il proprietario di casa, che come sappiamo, no, è sempre il più grande alleato, insomma la situazione, no? Poi va bene, partiamo dai due capannoni che sono vuoti, sono adibiti magari a deposito, però sicuramente c'è, cioè, Agripunk appunto è già un posto raro da trovare sul territorio in questo momento, e andiamo ad erodere sempre, no, gli spazi in cui cerchiamo appunto di costruire degli orizzonti antispecisti, transfemministi, di libertà diversi.
1: Esatto,
0: appunto, quindi per rilanciare un po'
1: la situazione va anche a bloccarci poi anche le iniziative, qua le possibilità di incontro, leva il pascolo, certo, alle pecore, cioè
0: però sì, ci sono delle cose che possiamo fare.
1: Come?
0: Ci sono delle cose che possiamo ancora fare, quindi sicuramente sì. Un modo per prestare solidarietà è andare su www.produzionidalbasso.com, sul progetto Salviamo Agripunk 1 e donare. Ci sono altre cose, che altre modalità di sostegno, solidarietà, aiuto che, di cui Agripunk può avere bisogno, che è appunto adesso.
1: Sì, sul sito nostro agripunk.com, oltre a trovare anche un po' la storia, però anche le foto del luogo in passato, però ci sono anche le altre maniere per aiutarci con le donazioni, lo shop online e il volontariato, perché appunto avremo bisogno di tante persone a dare una mano fisicamente, appunto per spostare, fare cose e contrastare.
0: Quindi quest'estate chi ha un po' di ferie, vuole fare una vacanza così bucolica campestre, può segnarsi, puoi ripetermi dove, cioè se bisogna mandare una mail, come si fa appunto a mettersi d'accordo se si vuole venire a dare una mano per un periodo, e sì, possono venire...
1: Allora su appunto la sezione volontariato del sito c'è il modulo da compilare, però ecco, se magari in altre occasioni sì, sarebbe un'esperienza appunto bucolica e campestre, cioè ci tengo a precisare che chi verrà a far volontariato e chi già ora è in questo periodo a far volontariato, c'è tanto lavoro da fare fisico, c'è tanto da star dietro alle cose relative allo sfratto, c'è ansia, c'è preoccupazione, però ecco, c'è tanta voglia di fare queste cose insieme, di farci forza e di farci tante coccoline, quindi appunto uno sforzo in più per appunto ritornare poi eventualmente sì le situazioni, le campeggi più bucoliche che...
0: No vabbè, che ma bucolico il contesto, poi veniamo poi tutto... No, sì, sì, poi bucolico il contesto, ovviamente si viene, cioè, a sporcarsi le mani, cioè a fare, insomma, no, non la campagna idealizzata dove vengo ad accarezzare l'animale accarezzabile e non lo so, e non fare il lavoro di riproduzione del luogo. Però d'accordo, quindi sulla pagina del volontariato ci si può segnare e i periodi sono sempre tipo minimo una settimana o minimo due settimane, non mi ricordo.
1: Sì, allora l'ideale si è sempre messo un minimo due settimane, però ecco, insomma, da un po' di tempo che si può venire anche per meno giorni, ecco. Quindi si può proporre la data direttamente nel modulo, poi ci si sente, e quindi qualsiasi periodo attualmente va bene, ecco.
0: Va bene, allora andate su www.produzionidalbasso.com, su www.agripunk.com e voi volevate dirci qualcos'altro? C'era qualcos'altro che volevate di cui volevate parlare ai microfoni?
1: Ma guardi, credo di avere detto tutto.
0: Ok, allora
1: ho detto tutto e adesso ecco magari prendere un minutino per ringraziare comunque appunto tutta la solidarietà che ci sta arrivando sia tramite appunto la raccolta fondi ma anche i messaggi, appunto le offerte di sostegno. Ecco, ci teniamo veramente ad abbracciare tutte e a ringraziare veramente tantissimo, perché ci state veramente dando tantissima forza, quindi grazie davvero.
0: Grazie a voi per aver trovato il tempo per tutte le cose che dovete fare per fare questa chiamata, insomma parlare un po' con noi di quello che sta succedendo ad AgriPunk qui a Radio Blackout. Un saluto ad Ambra lì in provincia di Arezzo, dove mi raccomando segniamoci, facciamo una bella vacanza in Toscana a spalare merda e vi auguro una buona giornata, un bacio e niente, buona fortuna, so che, non lo so, solidarietà, gang, ce la faremo.
1: Grazie mille, un abbraccio a voi tutti.
0: Va bene, ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Un saluto, salutiamo le nostre amichette di AgriPunk e ritorniamo un attimo ad ascoltare Top of the Punks con Hanks and His Punks.

15:13 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Stiamo ascoltando le Gaggenhalle Bedenken, anzi no, le Resistance 32, e questa traccia si chiama Gaggenhalle Bedenken.

E intanto, mentre ascoltiamo le Resistance 32 da Leipzig in Germania, guardiamo un po' che eventi, che appuntamenti ci sono sull'agenda torinese di questa settimana su gancio.cisti.org, e vediamo subito che stasera c'è la cena bella stilosa del Mezcaledì, dalle 18 cucina aperta e dalle 21 discussione e proiezione.

Per chi invece non riuscisse a spingersi fino al Parco Reale della Certosa di Collegno, c'è stasera sempre dalle 19 alle 21 un'assemblea aperta di Food No Bombs al Manituana, spazio occupato collettivo.

Domani invece allo Spazio Popolare del Neruda dalle 16 alle 21 ci sarà una cena benefit contro padroni e sfruttamento, organizzata da Colpo, cena veg 10 euro, a seguire musica con Antropoca. Antropofago Band, una matriosca musicale che suona musica popolare delle Indie bresciane. Mentre invece, sempre domani, dalle 17.30, il Paso Occupato in via Passobuole 47, ripigliati coglion. Aperitivo vegano, benefit sala propria autogestita. E a seguire ci sarà la proiezione del film Come far saltare un oleodotto per la rassegna Sabotaggio.

mentre venerdì, sempre a Il Paso Occupato, ci sarà Troppa Carne al Fuoco Fest, appunto il 5, 6, 7 giugno 2026. 3 giorni di deliri musicali, poco sfrenato e sudore a catinelle nella splendida corte di Il Paso Occupato, distro sparse, autoproduzioni, dischi, libri e DIY, e voilà, bar aperto, ingresso 5 denari ogni singola serata.

sabato, come ogni primo sabato del mese, invece ci sarà l'azione di Food Not Bombs con recupero alle 13.30 a Piazza Barcellona, alle 14 in Piazza Foroni, cucina alle ore 15 al Manituana e distribuzione alle ore 17 partenza da Manituana. Ti aspettiamo!

sabato, come anche oggi, dalle 16 alle 19.30 apre il centro di documentazione Porfido in via Tarino 12/C. Passate per recuperare il quarto numero di Disfare.

sabato sempre in alle 13 ai giardini di Corso Farini, quindi dietro il campus Einaudi, ci sarà un pranzo solidale con gli studenti e le studentesse in Guaiat.

quindi dal 12 al 14 veniteci a trovare al Manituana, troverete un'offerta musicale appunto che è stata craftata accuratamente dalle vostre DJ di Radio Blackout, tante banchette, distro, dibattiti, cibo per il cervello e cibo anche per lo stomaco, quindi mi raccomando, segnatevi le date, tenetevi libere e venite a Manituana dal 12 al 14.

Ed erano le Resistance 32 con il loro album Gaggenhalle Bedenken del 2023. Adesso passiamo a qualcosa di ancora più incomprensibile, le Sluta Jug da Marlestad in Svezia. Questo è Brin.

E sulle note delle Sluta Jug ci salutiamo, sono le 15:30 e lasciamo appunto il microfono per le prossime trasmissioni. Rimanete sintonizzate, sintonizzati, sintonizzato sulle libere frequenze di Radio Blackout e ci risentiamo con Radio Grizzly mercoledì prossimo alle 14:30.

0: giugno dei Senza Patria.
1: Giornata di informazione e lotta antimilitarista.
0: Appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere antimilitariste e anarchico del Corocchio e tanto altro.
1: L'Italia è una repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile.
2: Contro tutte le patrie, per un mondo senza frontiere.
1: Disertiamo le guerre.
0: 2 giugno, ore 17, in piazza 18 dicembre, interventi il canzoniere antimilitarista e anarchico del Corocchio e tanto.

0: comunicazione.
1: Capito? 105 250.
0: Capito? E c'è una scritta sotto, un circolino con su scritto C.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia, capito?
3: Vabbè, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/stream

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
1: Due giorni di dibattiti, discussioni e scambio di idee.
2: Mercoledì 3 giugno, l'intelligenza artificiale nelle scuole e stregoneria capitalista a cura del collettivo Trickster.
3: Giovedì 4 giugno, presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli. Che
1: anno è? 2026.
4: Che giorno è?
1: 3-4 giugno.
4: Questo è il tempo.
1: Due giorni in carretta. Dibattiti, musiche, beveraggi.
2: Dalle ore 18 in piazza Borgodora.

0: Radio Blackout 105.250 FM, non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Come sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

Da regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosarno, è diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari.

0: Io quest'estate avrei voglia di qualcosa di fresco, un sugo sfizioso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossiri, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, Una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.

0: abbiamo il programma La Melevisione per una breve edizione straordinaria del TG3.
1: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Spot. Spot. Spot.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
2: Spot. Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
3: Spot.
5: Spot.
6: Spot.
5: Spot.
6: Spot.
2: Spot.
4: Interferenze narrative dal mondo dello sport popolare.
7: Buon pomeriggio. Siamo in diretta? Ci siamo.
8: Il pompiere paura non ne ha.

0: popolare, chi lo sa? Chi lo
1: forse sa? Hanno ragione tutti quelli che insultano questa trasmissione dicendo che siamo
2: la più ascoltata su Radio
1: degli incapaci.
0: Rimettiamo la sigla? No, ma la cantiamo. Sì, ci siamo, siamo in diretta, eccoci qui. Allora, buon pomeriggio a tutte e tutti, siamo stranamente in orario alle 17.22 in diretta, insomma, su Radio Blackout 105.250, via Antonio Cecchi 21/A, e tutto tace, ma non la musica, non questi fantastici scoppiati che stanno qui con noi e dicono tantissime cose interessanti. E mandate insomma i vostri messaggi al 346 66 73 263 per farci sentire meno soli. E cosa dire, di cosa parliamo oggi, ragazzi?
1: Ma non so se è arrivato già il momento di svelarlo, ma adesso arriva la nostra Sibilla qua pronta a raccontarci il futuro.
3: Sì, salve, siamo qui in Radio Blackout anche oggi, in cui abbiamo questo approccio molto più formale alla trasmissione per darci una ripulita, visto che siamo stati criticati per la troppa spontaneità del nostro programma.
1: E oggi siamo severe, critiche molto severe,
3: abbiamo pianto, lacrime amare. Io sono Ottobre Rossoverde, abbiamo qui con noi oggi DJ Stinky, che è anche il nostro tecnico, che continua a tocchicciare la console,
1: che qualità,
3: sperando di romperla.
1: C'ha la fronte che suda, che sembra che
3: sta sudando, sembra la cascata delle marmore. Accanto a lui abbiamo Talebano Padano, sempre presente, anche lui nella Blackout Zone, e alla mia destra il ragazzo da Xala Consilina, dal nome stupefacente
0: Girolamo.
1: Da Xala Consilina, nuovo neologismo di un nuovo paese futuristico questo, Xanax. Xanax Consilina, adesso capisco molte cose.
3: È una questione collega di sponsorizzazione, il sindaco ha pensato che fosse bene per poter in un certo qual modo riempire le buche del paese, problema che attanaglia molti piccoli centri della nostra penisola.
1: È un po' di antimeridionalismo, ne sento in queste parole.
3: Ho detto non so molti come centri della nostra penisola, quindi anche Noventa Padovana, nota località marittima.
1: Non hai presentato i due ospiti speciali, inediti, mai arrivati nella nostra Black Out Zone.
3: Esatto,
1: zone,
3: abbiamo zone con noi niente po' di meno che Karim Abdul Jabbar.
4: Buonasera, che... buonasera a tutti, sono qua.
5: E Magic Johnson.
3: Esatto,
1: mamma
3: proprio
1: mia,
3: loro.
1: Che ospiti d'onore in questa.
3: Qualcuno potrebbe dire che Karim Abdul Jabbar è morto, ma questa è una fake news. Questo era quello di cui parleremo oggi. Perché a Karim Abdul Jabbar non è morto? Chi lo sa? Quindi,
1: se siete curiosi,
3: dire?
1: Non mollate le frequenze,
3: non mollatele
1: di questa meravigliosa trasmissione. Prego, prego, Abdul.
4: Potrebbe essere l'occasione per le domande scomode a Karim Abdul Jabbar mai fatte in passato. Quindi,
0: ne abbiamo una? Ne abbiamo una dalla regia?
1: Sì. Pronta.
3: Quanto è bella la Nutella? Nella nostra Blackout Zone, non lo so, non eravamo pronti con questa domanda.
1: Non ero pronto.
3: Non ho avuto quel momento di spirito che si addice alla situazione. Ma esatto, quello che sentite in sottofondo è il nostro tecnico che continua ad avere in mano cavi e cavetti sempre diversi e continua a sudare.
1: Forse oggi abbiamo toccato il punto più basso di questa trasmissione. Ci scusiamo già in diretta, ma non sentite presi in causa. Chiaramente è più colpa
3: degli altri DJ.
1: Vai, metti una canzone che almeno stendiamo un velo pietoso su
3: quello che è successo fino ad ora e possiamo andare avanti finalmente verso nuovi lidi, nuove altre sponde, come si suol dire.
1: Ma la vuoi cantare tu la canzone?
3: Roma, core di sta città. Sta aggiornando il sistema. Non abbiamo veramente più scuse. Una situazione che ci imbarazzante. Va bene, allora parleremo dell'estate che è arrivata. È caldo, temperature sopra i 37 gradi Fahrenheit qui nella Blackout Zone. Ma di cosa parleremo oggi in queste 4 ore di programma? Parleremo principalmente della giornata di ieri, gli Aurora Vanquilla Games, il primo

0: torneo intersport intergalattico della vostra squadra del cuore, che si è andato a svolgere presso il complesso sportivo Luini. Giornata di sport, socialità, birre calde e panini vegani e panini freddi, birre calde e panini freddi. E, una giornata complessivamente positiva, potremmo dire, dal nostro punto di vista, un successo irripetibile probabilmente nel panorama dello sport popolare, in cui si sono alternati momenti di gioco, persone in ambulanza e musica di alto livello, principalmente classica. Bach ha lietato la nostra giornata durante le esibizioni sportive dei ragazzi, ma lasciamo un attimo anche spazio ai nostri ospiti Karim e Magic, che ci parleranno un po' del loro punto di vista per quanto riguarda il torneo di basket, che è stato un successo migliorabile. Cosa ci dite, ragazzi?
1: È stato sicuramente un successo, purtroppo il clima ha un po' boicottato la migliore riuscita, ecco, di questa.
2: Vabbè, ma due gocce d'acqua, dai, due gocce, giusto due gocce.
1: Esatto, cioè, purtroppo il livello era talmente alto che i giocatori si sono rifiutati di giocare anche su due gocce di bagnato, ma...
2: Addirittura?
1: Sì, chiaramente.
2: E chi sono questi professionisti...
1: Beh, cestisti. A partire da noi dell'Aurora Vanchiglia.
2: Ah, giustamente, non volevate performare, giusto?
3: Nuova firma dell'Aurora Vanchiglia, ricordiamo Magic Johnson a settembre e Karim Abdul-Jabbar pronti per scendere in campo.
2: Prontissimi.
1: Al di là delle nuove firme, insomma, è stato un torneo molto partecipato, 15 squadre, e anche la pioggia non è riuscita a fermarci, abbiamo speedato i tempi.
2: Speedato,
0: un neologismo.
4: Si sente.
1: Grandi premi sono arrivati direttamente dal SUC. Forse qualcuno può illuminarci a riguardo.
2: Sì, abbiamo speso all'incirca 7.000 euro di premi. E i commercianti del SUC ci hanno ringraziato e non vedono l'ora della seconda edizione di questo torneo.
0: Sì, va sottolineato come da questa domenica il SUC non esisterà più, in quanto tutti i soldi che gli abbiamo dato hanno permesso ai suddetti commercianti di spostarsi dal loro, diciamo, posti mobili e aprire negozi fisici
5: in piazza Castello,
0: il primo, in piazza San Carlo il secondo, 3.500 metri quadri di showroom. Vi invitiamo poi vi faremo sapere per quanto riguarda l'apertura. E quindi sì, i premi ci hanno molto soddisfatto. In particolare vorremmo ricordare nello specifico un bellissimo paesaggio della Toscana che non sappiamo bene a chi sia andato, ma sicuramente colui o colei o colù che l'ha ricevuto sarà sicuramente contentissimo e l'avrà esposto nel bagno, penso, non so, il posto d'onore. E una tartaruga a pile rotta, che anche quella è piaciuta molto, veramente, delle scarpe da calcetto 37 e mezzo giallo fluo che hanno riscosso grande successo.
2: 38 e tre quarti, mi scusi.
0: Scusi, non so contare, non è colpa di nessuno. Intanto noi stiamo allungando il brodo in modo ridicolo, mentre i nostri due tecnici stanno provando a risolvere... mi dicono dalla regia che ci siamo riusciti, potremmo forse ascoltare una canzone grazie all'incredibile gusto musicale del nostro DJ Stinky.
5: Parlare anche al microfono.
0: Non so cosa stia succedendo.
6: Io a te frio, quando si acaba?
7: Yeah.
8: Nueva York!

0: Eccoci tornati in diretta dopo questa meravigliosa e originale canzone che immagino che nessuna di voi avrà mai ascoltato. E il nostro tecnico continua a toccare ogni tasto possibile, sembra che stia giocando una partita di dama cinese, non so se avete presente quei giochi con mille pedine, mille dita. Per fortuna lui ha le dita molto affusolate e queste dita affusolate gli permettono di avere una velocità di tasti incredibile. E stavate raccontando questa giornata meravigliosa, incredibile, pazzesca, assurda, di sport popolare che si è tenuta in un quartiere pazzesco, bellissimo, affascinante di Torino, che mi pare si chiami
1: Lucento Vallette.
0: Come Lucenta questa Valletta.
1: Volevamo continuare un attimo, prego, la prego, dissertazione sul torneo di basket, perché oltre ad essere stato incredibile e perfetto, in realtà qualche perfezionamento, a onor del vero, ci potrebbe essere, che siamo quello persone umili, lo ammettiamo, perché siamo persone
0: esseri
1: umili.
0: Esseri perfettibili, no?
2: Certo, la perfezione non ci si addice mai, in nessun caso. Comunque il torneo è stato una figata, oggettivamente. Cioè, la partecipazione da parte delle persone che hanno voluto mettersi in gioco, chi si allenava, chi non giocava da anni, chi era la prima volta, c'è stata. E quindi quello sicuramente dobbiamo darci un merito. Poi d'altro canto il basket, come tanti altri sport, è un momento, un ambiente molto patriarcale, quindi la difficoltà a creare un momento che sia di poca competizione ma allo stesso tempo inclusivo non è stato semplicissimo. Però diciamo che comunque ci siamo divertiti, i premi sono stati dati, noi siamo contenti.
0: L'importante è che la palla rimbalzi, dico.
3: Ci teniamo anche a ringraziare le persone che sono arrivate da Padova, dalla San Precario, con ben 9 partecipanti a comporre i martelletti precari prima e i precarians poi. Tante grazie ancora.
1: Se sentite qualcuno che parla in sottofondo, è il nostro tecnico che ha risolto con l'utilizzo di una penna, e adesso noi sentiamo quello che stiamo dicendo, perché vi possiamo confessare che fino a questo momento non sentivamo niente, come sempre. Non eravamo certi di essere in diretta, adesso credo.
2: Adesso ci sentiamo, perché noi quando non ci sentiamo ci mettiamo un po' a disagio.
1: Quindi grandi ringraziamenti ai ragazzi della San Precario per quanto riguarda il basket.
4: Ma io leggo anche altre squadre che hanno partecipato, insomma, a questo torneo, soprattutto credo di basket. Questo è la Cipudda, giusto?
2: È la Cipudda, sì. È stata,
4: era un team?
2: È un team, sì, uno dei più rappresentativi di cosa ci interessa nel basket popolare. Quindi kebab con cipolla.
4: E guardani
1: kebab
4: della Galleria.
1: Vegano.
2: Vegano.
3: Chiaramente vegano, di Satan.
4: E i guardiani della galassia?
3: Guardiani della galassia, manca la parentesi antagonista forse. Hanno comunque raggiunto un piazzamento dignitoso.
4: Più dei frullatori?
3: Più dei frullatori, sì.
4: Però meno dell'Armata Rossa.
3: Esatto. Ma più di 1-3-1-2.
4: E le abbiamo concluse tutte? No, c'è ancora la TPSXTDM.
0: Comunque nessuno ha capito un cavolo di questa classifica. Prima, dopo, durante, quando, sembrava veramente
4: era importante secondo te la classifica?
0: Ma ragazzi, possiamo decostruire tutto, ma poi carta canta,
2: La classifica veramente tenuta in considerazione forse era quello della squadra che faceva più sdeng all'interno del
0: sdeng. Cos'è uno sdeng? Scusate la mia.
4: Nello slang del basket credo sia
3: il suono della palla che si spegne sul ferro.
1: Un suono triste, quindi.
0: Onomatopea. Meraviglioso.
1: Erano 31 anni che provava a dirlo senza problemi. Nessuno, e ce l'ha fatta oggi. Incredibile, non era scontato.
4: E ringraziamo
0: chi offre da bere a tutti quanti dopo questa
2: onomatopea. Ho risolto l'onomatopea.
4: Ma ringraziamo anche le altre squadre che hanno preso parte al torneo di calcio, e qui leggo insomma un po' di realtà che hanno preso parte, come il Pago Rigore, Cirillico, Truco Magic, F0, collettivo Home, il Mixed dell'Aurora Vanchiglia, il Sansa Plotone, credo siano della San Salvario, Le Falene e Nessun Fuorigioco, Sconto Cassa FC e poi il San Caffè des Arts, che se non sbaglio è arrivato anche in finale, e i ragazzi e le ragazze del Partisan Pinerolo, e c'era anche una squadra della Resistente. Che cos'è questa Resistente? Non capisco.
1: Allora, da quello che ci dicono le nostre fonti, dovrebbe essere una squadra popolare di Genova. Una squadra popolare di Genova che non ha assolutamente pagato questo ADV a pagamento che parte in questo momento, che organizza il miglior torneo di sport popolare in Italia a Croce Fieschi in provincia di Genova il mese prossimo, se non sbaglio. Non ci hanno pagato abbastanza per... Non ci hanno pagato, punto e basta, scusate, per ricordarci esattamente i giorni.
2: Per darci le coordinate anche. Del
1: dovrebbe essere esattamente il prossimo mese.
4: Mi scusi, però a me è arrivato il bonifico ieri e posso dirle che è il 10, l'11 e il 12 luglio.
1: Il 12 luglio, torneo a cui abbiamo avuto l'onore di partecipare come Aurora Vanchiglia lo scorso anno, e di cui possiamo solo che spendere belle parole, in quanto momento di aggregazione, socialità dal basso, musica, reg a non finire. Magari quest'anno potremo rivedere un po' il palinsesto musicale, mettendo finalmente una bella tonnellata di reggaeton, che tanto...
0: Bellissime bandiere della Corea del Nord,
1: che non le fanno più quelle,
0: il nostro idolo, ma minchia. Purtroppo non
1: Antonio Razzi, il nostro
0: Antonio
1: idolo.
0: Razzi, certo, l'esportatore della cultura italiana nel nostro partnership preferito, ovvero la Corea del Nord, mitico Antonio Razzi. Chi di voi non si fosse mai visto il video di Antonio Razzi che torna dalla Corea del Nord e ne esalta la bellezza, la pulizia, la precisione, le parate militari, beh, se si vuole fare due grosse risate.
1: Ci teniamo a sottolineare che non siamo sovvenzionati dalla Corea del Nord,
4: forse da Cuba.
1: Da Cuba io personalmente esatto, comunque non si dicono queste cose per radio in ogni caso, perché è una questione di trasparenza nei confronti dei nostri ascoltatori premium paganti
4: che vorranno sentire anche un po' di musica, credo, fra tutte queste
2: ce l'abbiamo già pronta. Dal nostro DJ,
4: e dove ci portate stavolta?
2: In Basso Cilento,
4: Val d'Aosta, prego.
2: Attenzione.

0: Basta scherzi, eh.
1: Dopo questo pezzo inedito di Alfa Blondi, il Daddy.
0: Il Daddy.
2: Ah, non era Gigione?
0: Gigi Rosico.
1: Dobbiamo...
3: Ringraziamo i nostri amici del Cilento per averci consigliato questo pezzo proprio della loro cultura.
2: Sì, sì, sì. E il passo è breve per parlare di
1: calcio popolare.
2: No,
1: no, vorremmo, qui, no, di reggaeton.
2: Continuare la parentesi con insomma il basket. Sì. Prima di farlo, però, apriamo un'altra parentesi, la graffiamo.
1: Ok.
2: E citiamo anche le due squadre che avevamo dimenticato del torneo di calcio, sia le Percoche e i Singolu.
1: Attenzione.
0: Percoche per rimanere in tema Cilento.
2: Sì, sì, sì, per rimanere in tema Cilento. E poi, siccome le classifiche a quanto pare sono importanti, dobbiamo dire che a vincere il torneo di calcio è stata l'Argentina.
3: Questo era un chiurlo, noto uccello che vive sugli alberi, lancia i formi di Torino,
1: della Patagonia.
2: Secondo me l'ha fatto perché l'arbitro era argentino, e quindi questa è una lieve critica alla gestione del torneo, dove c'erano tre arbitri,
1: uno argentino, l'altro coreano
2: e l'altro
4: l'ultimo di Vicenza.
2: Sì, di Piacenza, sì, vicino al Libano.
1: Però
2: sì.
1: E quale hai arbitrato la finale?
2: L'argentino contro l'Argentina, capito? Ha fatto proprio... Sì, le Malvinas, sembrava proprio le Malvinas.
4: C'è stato comunque già partita chiaramente un esposto presso gli amici della procura che stanno occupando del caso, e sarà nostra premura farvi
1: salutiamoli.
4: Sì, anche perché vorremmo tra l'altro una notizia che ancora non abbiamo dato, che volevo tenere per la fine della puntata.
1: Attenzione, qui partono qui, canzoni.
4: Attenzione, è partito attenzione. I poteri forti di nuovo che ci mettono i bastoni tra le ruote, ma la grande notizia è che il nostro DJ Stinky si è iscritto al concorso per istruttore di polizia locale.
1: Sì, ho visto oggi in biblioteca che c'era il volantino e niente, mi affascina la divisa bianca e blu, i pantagol. No.
4: L'unico problema che vediamo in questa scelta è capire se la divisa sta bene con il sottotono della pelle del nostro DJ Stinky, che è comunque una cosa importante. La
1: se
4: moda.
1: Fanno le taglie pure giuste, secondo me.
4: Sì.
2: Vabbè, a te ti serve un XS, no?
1: Sì. Sì,
2: che ti frega. Vabbè. Ma stanno arrivando messaggi, ci state scrivendo?
1: Sì,
2: al
1: sì,
2: 3-4...
1: un messaggio dalla Lituania.
2: Sì.
1: Ci ascoltano, dicono troppo reggaeton. Sì.
2: Credo che siamo tutti d'accordo, tranne sì. Tu, però
1: no,
4: la risposta
1: però,
4: che ci sentiamo di dare che può cambiare tranquillamente stazione radio, non c'è nessun problema, noi non vogliamo.
1: No, prende solo quella lì, cioè,
4: a Vilnius prende solo radio blackout, questa era una cosa che già c'era stata detta in effetti.
2: Solo mezze frequenze.
1: Intanto cerchiamo playlist radio DJ. No,
2: ma parliamo di problemi di
1: problemi sociali
2: della palla a canestro. Dovremmo parlare, perché dovremmo approfittare della presenza dei nostri ospiti.
1: Approfittiamone subito. Così.
4: Approfittiamone, così noi possiamo anche smettere di blaterare. Vai, Abdul, prendi in mano la situazione. O tu,
5: Magic. Problemi sì che riguardano la già citata NBA Europe, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e in particolare ci sono delle evoluzioni su Roma, dove un gruppo di investitori, tra cui anche Luka Doncic, la nota superstar dei Los Angeles Lakers, hanno ufficializzato il ritorno, citando del basket nella capitale, come se a Roma non ci fosse del basket, della pallacanestro e anche della pallacanestro popolare, con un post di dubbia estetica che ritrae una statua più dalle fattezze greche che romane, con una palla insomma da basket in mano.
2: Chiaro.
4: Palla da basket.
5: Post a cui Il sindaco Gualtieri ha ben pensato di rispondere commentando.
2: Genio. Che cosa ha detto? Che il sindaco Gualtieri regala sempre grandi emozioni comunque.
5: Un commento che saluta con entusiasmo l'arrivo di investitori statunitensi nella capitale.
2: Finalmente.
1: Non investono mai sulla capitale.
2: No, solo sulle strisce pedonali.
1: Solo sulla chiesa.
5: Non smentendo insomma la tendenza che ormai non è nuova di governance neoliberale, secondo cui le città sono lasciate un po' in pasto ai privati in assenza di sostegno da qualche tipo di governo centrale, e quindi i comuni, le circoscrizioni, i municipi sono a quanto pare ben contente, ecco, dell'arrivo di questo tipo di investimenti, senza considerare che operazioni sportive come queste, calate dall'alto, in realtà presentano il rischio di sfondare il tessuto sociale di una città, e trasformandola in una vetrina, brandizzandola, pensando sempre meno a chi gli spazi sportivi li attraversa ogni giorno. C'è anche poi la questione di come si arriverà ad avere una squadra a Roma, e la storia è che sostanzialmente la Vanoli Cremona è una squadra che ha militato per diversi anni nel campionato di Serie A italiano, è stata alla fine di questo campionato dovrà chiudere i battenti.
2: Perché? Scusa l'ignoranza.
5: Proprio per dare spazio insomma a una squadra romana, e il titolo è stato venduto, la società chiuderà, e quello che insomma non viene raccontato è che oltre alla prima squadra anche il settore giovanile verrà dismesso, circa 250 ragazzi che di fatto ad ora sono in attesa di quella che possiamo intendere come un'iniziativa caritatevole da qualcuno che potrà insomma permettergli di continuare la loro crescita sportiva e non solo. E diciamo che però questa assenza di qualcuno che offra del basket giocato si configura anche come un'opportunità su cui mettere le mani, un asset pronto per essere capitalizzato, e quindi possiamo dire che dove non ci sono soldi privati, dove non arriva il privato a investire, lo sport non si può fare, ecco, o si fa in infrastrutture carenti, obsolete e inadatte.
4: Possiamo dire quindi che la meritocrazia di cui tanto si riempiono la bocca nelle alte sfere di questo mondo, anche e soprattutto nel mondo sportivo, in questo caso la vediamo in una squadra inesistente creata da zero con fondi stranieri, che ha comprato sostanzialmente la possibilità di partecipare alla Serie A di basket senza passare dalle serie inferiori, rubando sostanzialmente i tifosi di una realtà locale consolidata della possibilità di seguire la propria squadra. Quindi di questo parliamo. Tra l'altro aggiungo una piccola postilla a questo discorso, perché questa non è l'unica squadra che si sta delineando per l'anno prossimo nel campionato di Serie A a Roma, ma ve ne è ben un'altra che si sta creando, che pare abbia comprato i diritti per giocare al Palaeur, ma senza avere la squadra. Quindi abbiamo questo imprenditore, sempre rullo di tamburi, statunitense, che è il proprietario attuale della Pallacanestro Trieste, che ha lasciato praticamente senza finanziamenti, ed è della quale è in bilico tra l'altro l'iscrizione al nuovo campionato, per non si sa bene come aprire, non so, sì, potremmo usare questo verbo, in quanto oramai la gestione aziendalistica delle squadre professionistiche assomiglia veramente a quella di negozi e supermercati, di aprire una nuova squadra a Roma, ma non si sa bene come. Pare ci siano trattative in corso da parte di questo figuro per comprare un altro titolo e avere dal niente ben due squadre nella capitale la prossima la prossima stagione, ma le lingue dicono che la squadra a vendere il suo titolo sportivo potrebbe essere proprio la stessa Trieste di cui ad oggi la figura in questione è proprietario, per vendere, e lui comprerebbe praticamente dalla sua stessa squadra il titolo sportivo per spostarlo a Roma. È un po' complicato, ma la questione è, la questione è questa, e questo è insomma i primi passi che si muovono verso NBA Europe in Italia.
5: Sì, sì, è notizia di queste ore che si parla anche di Brescia per potenzialmente acquistare un titolo sportivo, un'altra realtà comunque che si è consolidata nel campionato secondo un progetto che possiamo chiamare nostrano, fra virgolette, e noi diciamo che avevamo fatto, che avevamo aderito a questa
2: una
5: campagna.
2: Proposta per comprare anche voi?
5: No. Che avevamo aderito a questa campagna da Torino sentendoci un po' fuori luogo, perché appunto le città prese in considerazione sono Roma e Milano. Adesso ci troviamo in una situazione in cui Brescia potrebbe perdere la Serie A, ma potenzialmente andrebbe a comprare il titolo di Serie A2 proprio da Torino.
2: Da Torino, e quindi ci avevi visto lungo.
4: Città, squadra, il Brescia, che ricordiamo sta competendo in questo momento per la vittoria del campionato di Serie A1, in atto adesso la serie contro l'Olimpia Milano, quindi un terremoto all'orizzonte per quanto possiamo sapere nel basket italiano.
5: Un terremoto, sì, ma sulla sponda milanese invece tutto sembra tacere.
2: Tutto
5: potremmo dire che anche in queste stagioni estive a Milano c'è una nebbia che non
4: chiareggia. Sono tutti all'idroscalo, ci viene da dire.
2: O a Milano Marittima.
4: O a Milano Marittima, che come tutti ben sappiamo è in Molise. Non so se lo sappiamo.
1: Lombardia.
4: Molise.
1: Molise.
4: Va
1: Molise
4: bene, bassa. Ringraziamo Karim e Magic per questo approfondimento sul basket italiano e sul progetto NBA Europe, ma che rimarranno con noi per affrontare altri argomenti. Adesso siamo pronti per un nuovo pezzo di DJ Stinky
1: di Mauras.
2: Musica bollente.
6: Ci teniamo a presentare un secondo questo brano, perché diciamo che è prodotto da un artista che c'è molto vicino, che c'è molto a cuore, che tra l'altro gioca in una delle squadre di calcio popolare del Torinese, nel Partizan Pinerolo, grande artista per quanto mi riguarda, che è uscito con questo nuovo album, che ci teniamo anche a fargli un po' di hype, proprio perché conosciamo il ragazzo, conosciamo la sua storia, conosciamo anche la qualità della musica che fa e quanto ci crede non solo nei suoi progetti ma nei progetti in generale. E la canzone si chiama Buena Vista al Football Club, è dedicata al calcio popolare, ma più in modo anche più largo allo sport popolare in generale. E niente, ci teniamo a fargli intanto un grande abbraccio. Ricordiamo che è stato anche uno degli ospiti d'onore della serata che abbiamo organizzato venerdì scorso al campus. Grande successo, fiumi di gente, incredibile.
2: Fiumi, laghi.
6: Laghi, sì. Non riuscivamo a gestirla proprio perché c'era come
4: generici
6: ospite d'onore
4: specchi d'acqua, comunque.
6: Questo nostro carissimo amico Mauras. E quindi niente, vi lasciamo dolcemente in ascolto di queste melodie che vi riportano un hip hop vecchia scuola che ormai si sente raramente.
2: Vai Mauras.

0: Bentornati amici e amiche, ci prendiamo un momento di serietà dalla quantità di, insomma, bonarietà che caratterizza questo programma per parlare di un momento bellissimo e toccante che è avvenuto ieri durante il torneo dell'Aurora Vanchiglia, il ricordo di Andrea Chimi, un giovane compagno che ci ha lasciati la scorsa settimana. E è stata organizzata una striscionata e un minuto di silenzio il ricordo di Andrea, e vogliamo segnalare la creazione della Brigata Chimi come gruppo di supporters organizzati per quanto riguarda l'Aurora Vanchiglia e tutte le sue squadre, e in suo onore. È stato sicuramente un momento molto di raccoglimento, molto toccante per tutti e tutte, e ci piacerebbe, appunto, ci piace pensare che Andrea sia ancora con noi e ci segua in tutte le nostre avventure di sport popolare come era solito fare. Come Torino Sport Pop e come trasmissione ci sentiamo di fare le nostre condoglianze a tutti coloro che le volevano bene e di stringerci in un grande abbraccio virtuale ad Andrea, alla famiglia e, ripeto, a tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Per ricordarlo metteremo una canzone che ci sentiamo di dedicargli, e niente, ciao Andrea.
1: Ciao.

0: allora un grande abbraccio, un grande saluto e un grande ricordo a Kimi, con grande affetto dalla redazione di Radio Blackout, da tutte le compagne e le compagne che hanno avuto piacere di condividere con te momenti sia sugli spalti che nei cortei, in generale nelle nostre esistenze, e niente.
1: Sì, una grande perdita per, insomma, per tutti noi. E infatti non vi nascondiamo, insomma, anche un po' di emozione nel parlarne. E, detto ciò, vorremmo anche segnalare insomma un'iniziativa che si terrà sabato 13 giugno, che appunto è di tutte e per tutte. Viva Regaldi, la festa di sport, di autogestione e comunità che si terrà appunto al campo sportivo del Regaldi.
0: Beh, per chi non lo conoscesse, ne abbiamo parlato tante volte in trasmissione, il Regaldi è questo campo che sorge in via Bologna, ai lati del bunker, che magari è un riferimento che molte di voi possono conoscere meglio, ed è un impianto sportivo che attualmente in autogestione ospita quasi tutte le realtà di calcio popolare torinese. Sopra questo impianto, diciamo, c'è la volontà di farlo crescere come polo di aggregazione, come polo di riferimento per tutte quelle persone che sognano di poter praticare uno sport in maniera differente. Per cui veniteci a trovare sicuramente alla festa che adesso vi stavamo raccontando, ma in generale tutti i pomeriggi potete trovare là chiunque a giocare a sport differenti, ed è un posto sempre aperto che vi invitiamo ad attraversare.
1: Sì, anche se appunto è in concomitanza con la festa della radio, che si terrà appunto il prossimo fine settimana, e ci tenevamo quindi a segnalare anche i dibattiti che si terranno, insomma, dalle 15 in poi all'impianto del Regaldi. E siccome, insomma, il titolo di questa edizione, di questa seconda edizione, è di tutte e per tutte, viva Regaldi, volevamo anche parlare un attimino di un episodio che è successo, insomma, ieri nella giornata di sport popolare che si è tenuta al campo Luini, al mondialito organizzato, insomma, dall'Aurora Vanchiglia, perché i ragazzucci stavano raccontando di un episodio un po' spiacevole, se volete.
2: Spiacevole a dir poco. Facciamo una piccola correzione: che è successo in campionato.
1: Ah, perdone.
2: Questo episodio, il torneo mondialito, sarebbe ci sarebbe stata una reazione sicuramente diversa. E, purtroppo, durante una partita di seconda stagione, quindi stiamo parlando di una semifinale, 25esimo, 26esimo posto, stavamo giocando nulla. È stata la nostra squadra vittima di insulti omofobi da parte dei ragazzi di questa Fortitudo Borgaro. La nostra decisione dopo questo fattaccio è stata quella di abbandonare il campo. Si vede che in un campionato comunque come la WISP, che si professa antifascista, antirazzista, contro ogni forma di discriminazione, un insulto omofobo non ha così tanta differenza per gli arbitri rispetto a un insulto di qualsiasi tipo dato dalla competitività che ci può essere in campo in una finale 25esimo posto, ovviamente. Quindi ci teniamo come squadra comunque a ribadire i motivi per cui che ci hanno spinto ad abbandonare questo campo di gioco.
1: Certo.
2: Usciremo presto pubblicamente sulla pagina Aurora Vanchiglia e capiremo un attimo come muoverci nei confronti perché comunque ci sono arrivate delle multe per l'abbandono di campo, per il clima sugli spalti che non è stato dei più piacevoli a seguire, ed eravamo in casa. E capiremo un attimo come muoverci.
1: Ma la WISP ha risposto qualcosa? Avete comunicato qualcosa? Insomma,
2: al momento è stato fatto un esposto, okay, ai rappresentanti della WISP. Non ci hanno risposto se non con i provvedimenti disciplinari per le persone coinvolte e per la squadra coinvolta. Mm-hmm. Tra queste, un provvedimento disciplinare è stato effettuato anche nei confronti della squadra nominata in precedenza, quindi gli arbitri qualcosa che è successo lo sanno, certo. Non c'è scritto da nessuna parte, ci teniamo a chiarire.
3: Insomma. Beh, noi sicuramente condividiamo la reazione e anche la presa di posizione da questo punto di vista, anche se poi la WISP poi deciderà il da farsi, essendo anche un'associazione, non so, anche legata, anche loro legati da qualche punto di vista a queste tematiche.
2: Certo, fanno parte del Pride, comunque si professano come parte integrante del Pride di Torino. Esatto. Quindi direi che ci sono tutti i presupposti per farlo, insomma. Poi è da capire quanto le parti coinvolte abbiano voglia di investirci, inserirci in una questione su cui comunque anche nello sport popolare, nello sport amatoriale c'è da lavorare, per quanto...
3: Assolutamente, anche dal punto di vista, anche dal punto di vista calcistico ci sono purtroppo delle espressioni che non,
1: sì,
3: che
1: infatti,
3: non ci appartengono.
1: Al di là insomma delle reazioni poi ufficiali che avranno insomma gli enti accreditati, questo lascia il tempo che trova per quanto ci riguarda, e quindi ci stringiamo insomma a voi e cerchiamo insomma con le azioni di tutti i giorni e con i nostri comportamenti in campo e fuori di far sì che tutto ciò non avvenga, e che quando avvenga appunto lo segnaliamo e cerchiamo insomma di, anche con il dialogo, per carità, di andare al di là insomma di queste stupide quisquiglie.
2: Certo.
3: Beh, allora gli dedichiamo una canzone a coloro che hanno fatto
1: alla
3: questo...
1: stupidità umana.
3: Sì, a questa
1: dai, provaci.
3: Vai.

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa.

che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a coso. Mica t'offendi se te doder tu. Te ci hanno mai mannato

0: pardon.
1: Eccoci, tornati sulle libere frequenze di Radio Blackout, sulla trasmissione più seguita d'Italia.
2: Solo secondo noi.
1: Abbiamo sforato i 15 milioni di ascoltatori. Di ascoltatori al minuto, quindi si arriva.
2: Quindi devi moltiplicare per tutti i secondi.
1: Sì, è un'opera matematica. Quindi ringraziamo i nostri 200 milioni di spettatori,
2: spettatori perché stanno qua sotto,
1: perché ci aspettano
2: per
1: sotto,
2: diciamo.
1: Non capisco perché siano armati tra l'altro con queste spranghe.
2: Proprio contro di te poi dicono che no, vabbè,
1: perché come dicono i fan della nostra squadra preferita, la Lazio, molti nemici, molto onore, ma questa è solo una parafrasi. Torniamo qui a parlare di qualcosa di un po' più serio, che abbiamo
2: Galdi,
1: già
2: quindi
1: accennato precedentemente, grazie al nostro Girolamo, dell'iniziativa del Regaldi che
2: Girolamo i Turbe,
1: sì, che si va a configurare come un appuntamento molto importante per quello che riguarda l'iniziativa di concessione del campo, una sperimentazione unica a Torino e rara comunque nel nostro paese, in cui delle persone mettono in campo, per usare un termine calcistico, le loro competenze, il loro tempo e le loro energie per organizzare un qualcosa che sia accessibile a tutti e a tutti e che vada fuori da quelle che sono le logiche del calcio contemporaneo e anche le logiche di assegnazione degli spazi sportivi nella città di Torino, che molto spesso sono ad appannaggio di sempre di soliti soggetti o comunque che prevedono delle disponibilità economiche che evidentemente non sono in possesso delle realtà sportive dal basso.
2: Sì, ricordiamo che le associazioni, realtà di calcio,

0: meno 15, ci saranno tornei di calcio, di calcetto e di biliardino e ping pong.
1: Questo è il commento dalla sala, un bellissimo way. E oltre a ciò vi saranno anche spazi di convivialità, musica, cibo, banchetti luculiani, mi dicono. E ricordiamo che comunque il Regaldi ad oggi è molto più di un campo sportivo comunale, è un'esperienza concreta di autogestione dal basso, un luogo dove sport e socialità diventano strumenti di inclusione. Non l'ho letto, se ve lo steste chiedendo è tutta farina del mio sacco, anche perché non so leggere, quindi sarebbe completamente impossibile.
0: Mi ricordo questa cosa.
1: Questa è una mia particolarità da sempre.
0: Peculiarità.
1: Però so scrivere. Questo...
0: Io sto imparando adesso.
1: Stiamo andando, stiamo andando alle serali, io e Stinky. E niente, se... rilanciamo anche la festa della radio, in quanto, come è già stato ricordato prima dal caro Girolamo, i Bagnaz.
0: No, i Turbo, i Bagnaz era prima.
1: Era il fratello, ok. Girolamo i Turbo, la festa di Radio Blackout.
0: 12, 13 e 14 giugno del 2026.
1: I soliti megalomani, bastava... Dove
0: al Manituana, uno spazio autogestito da compagni e compagne,
1: in cui non si gioca a calcio, se ve lo stavate chiedendo,
0: forse sì.
1: Nonostante la concomitanza, pensiamo siano due eventi che possano essere tranquillamente complementari, in quanto la festa del Regaldi sarà comunque a partire dalle 15 un appuntamento prettamente pomeridiano. Quindi il programma che noi come tour operator vi proponiamo è quello di giocare a calcio in Barriera di Milano, tornare a casa, lavarvi, perché con queste temperature è proprio il caso di farlo almeno due volte al giorno, e poi dirigervi tutti quanti con le vostre biciclette o i vostri piedi a
0: gomiti,
1: gomiti, insomma, vedete voi il mezzo che preferite. Al Manituana, per continuare poi a divertirvi, incontrare persone, scambiarvi opinioni, parlare basta, anche perché no. E niente, quindi un inizio di giugno scoppiettante in quel di Torino, ci
0: è
1: sentiamo
0: pieno di
1: dire.
0: Attività da fare, che ci dirà il nostro DJ
1: Talebano Padano.
2: Allora, c'è una festa in piscina in via Bellardo numero 94 questo sabato sera. Siete tutte e tutti invitate, è una festa meravigliosa per festeggiare il nostro DJ Stinky, che ha imparato finalmente a leggere in alfabeto latino in italiano. Legge ancora molto piano, quindi non mettetegli fretta, ma ascoltatelo con molta delicatezza.
1: Sarà molto bello perché appunto ci dimostrerà come ha imparato a leggere le vocali.
2: Ore di lettura di vocali. Sarà una festa emozionante e io spero che la partecipazione sia ampia e variegata. Vedo che forse è il momento di lasciare le frequenze libere al meraviglioso programma. Mettiamo l'ultimo pezzo. Mi stai boicottando il pezzo che ti avevo messo? Sì, lo sta facendo. Chiaramente vedete poi come i maschi alfa tendono costantemente a egemonizzare ogni frequenza che gli viene concessa. Per cui chi volesse...
1: mandare qualche messaggio
2: o esercitarsi minatorio dei maschi alfa può venire in Radio Blackout alla festa in piscina, in ogni momento dove DJ Stinky sarà presente, e vale tutto ovviamente, onnipresente come tutti i maschi alfa, onnipresente, onnisciente e onnicosciente.
1: Grazie a tutti.
2: Sta mettendo una canzone originale che penso non abbiate mai sentito.
1: Ne approfittiamo. Vedete, DJ Stinky continua a parlarci sopra. Un altro atteggiamento chiaro del machismo tossico nel 2026. Ne
2: abbiamo provato a decostruirlo, ma è andata male.
1: No, sono per te, Alessandro. Sì. E adesso sanno anche il tuo vero nome. Ne approfittiamo per salutarvi da Torino Sport Pop, da Ottobre Rosso Verde,
3: da Girolamo,
4: Magic
5: e Karim
2: e Abdul Jabbar e Magic Johnson.
1: Karim
2: che
1: e Abdul
2: ospiti Jabbar presenti oggi. C'è il nostro magico Macho
0: DJ Stinkos.
2: Mamma mia, come mi ha strappato il microfono e come non me lo lascia.
0: Evviva!

0: No,
1: viva il calcio popolare, da viva la Talebania.
2: Era il nostro talebano padano che non sapeva bene come salutarvi. Un grande abbraccio, un ciao e ci vediamo la prossima volta sulle libere frequenze di Radio Blackout qui nella Blackout Zone.

0: 18 e 36 minuti ed una manciata di secondi, ben ritrovati e ritrovate cari amici e amiche del Punk al Core per l'ennesima puntata dell'ACAB. Intanto
1: eccoci,
0: buon pomeriggio, cara voce 1-2, oggi io non ce la faccio.
1: Buonasera, voce stagista, e ritornano le dirette direttamente dalle coltivazioni di caucciù qui da Via Cecchi 21 barra A. Anche oggi temperature tropicali, ma noi non vi lasciamo soli e sole.
0: E niente, quindi oggi mercoledì 3 giugno si avvicina sempre di più il Blackout Fest di cui parleremo tra poco. Intanto la copertina di oggi, andiamo giusto un attimo a presentarla. Parliamo dei magici cavalli che hanno cercato di fuggire dalla parata del 2 giugno.
1: E una si corsa, galoppa forte
0: una corsa al galoppo per le strade di Roma. Avete immagino visto tutti e tutte il video diventato virale di questi cavalli che scappano mentre un fantino grida qualcuno faccia qualcosa, qualcuno chiami qualcuno. Quindi libertà anche per i nostri compagni e compagne equini. Mi dispiace per quelli che sono stati presi, giusto ribellarsi. E questa canzone la dedichiamo a voi, ad una lunga corsa a cavallo dove un soldato cerca di scappare ma alla fine schiatta comunque.

0: 18 e 42 minuti, stiamo ascoltando gli Haas con il loro lavoro dal titolo Years of Hate, uscito il 2 febbraio del 2021, un 7 tracce dal minutaggio molto veloce, punk hardcore from Indonesia. Ma intanto andiamo a ricordarvi i contatti per comunicare con la redazione blackoutiana, infatti al 346-667-3263, messaggistica istantanea, losca o meno losca, come preferite voi, ma soprattutto servizio cisti, viaggiai informati e informate, quindi se vedete brutti ceffi in divisa, controllori sui mezzi, cani nelle stazioni, gente a cavallo, voi ditecelo che noi avvisiamo tutto il mondo che detesta la police.
1: Ma vi ricordiamo anche il numero fisso per contattarci direttamente qui in regia, lo 011-249-5669 per squillini, insulti e quant'altro.
0: Mentre invece se volete rimanere informati e informate su tutto il palinsesto di Blackout, le varie info, i vari eventi, il Blackout Fest che ci sarà nel weekend del 12, 13 e 14 giugno, trovate tutto su www.radioblackout.org, trovate anche i podcast di un sacco di trasmissioni tranne che di questa, ma soprattutto il servizio streaming per ascoltarci anche al di fuori dell'etere.

0: Ora, come da consuetudine, andiamo avanti con un po' di musica fino alle 19, dove poi inizieremo con i contenuti controinformativi di questa ennesima puntata dell'ACAB.
1: Vai così!

18:47 minuti, facciamo il primo cambio di sonorità e facciamo sgommare il nostro pandino del punk hardcore. Quindi scappiamo dall'Indonesia, andiamo a sgommare in Canada, dove c'è la Tarantula Tape, etichetta DIY canadese, che ha prodotto i Mixed Feelings con il loro primo EP di debutto dal titolo Moving On. Quindi andiamo a ascoltare questo 4 tracce partendo dalla title track. Eccoli qua.

18:53 minuti, abbandoniamo il Canada e sgommiamo direttamente in Pennsylvania, quindi salutiamo i Mixed Feelings e andiamo ad ascoltare i Justice Deserved con la loro demo del 2026, un 7 tracce uscito il 27 maggio, hardcore punk, un po' melodico, un po' postcore. Partiamo dalla seconda traccia, dal titolo Community, eccoli.

0: Eccoci qua, 19 in punto come vi avevamo promesso. Comunque siamo troppo puntuali,
1: oggi puntualissimi, super puntuali.
0: Allora sì, iniziamo la parte un po' controinformativa del vostro aperitivo controinformativo preferito. Allora adesso siamo in collegamento con un compagno della cassa anti-rap che ci presenterà un'iniziativa in solidarietà con Alfredo Cospito contro il 41 bis. Pronto, ci senti?
2: Sì, vi sento, ciao a tutti e a tutti.
1: Ciao.
2: Vai. Ciao, ciao. Bene, vi ringrazio per lo spazio che offrite per informare appunto della situazione di Alfredo e si svolgono in solidarietà e in generale contro la struttura legalizzata del 41 bis. Come già molti ascoltatrici magari sapranno, a fine aprile è stato rinnovato il regime di 41 bis per Alfredo per altri 2 anni da parte del ministro Nordio. Una scelta molto veloce, addirittura anticipato in genere i tempi che vengono previsti per questo diciamo rinnovo o meno, e con tempi ancora più accelerati c'è stato addirittura la risposta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, che è diciamo l'organo preposto ai ricorsi in questi casi, appunto la risposta al ricorso presentato dalla difesa contro questo rinnovo. Teniamo conto che appunto in questi casi si parla in genere, in tutti i casi che sono stati dati finora di prassi di rinnovo o meno rispetto al 41 bis, di tempi molto molto lunghi, si parla di mesi, sono addirittura anni. In questo caso invece l'udienza è già stata fissata per il prossimo 12 giugno appunto al Tribunale di Sorveglianza di Roma. E chiaramente diciamo una prima interpretazione che si può dare rispetto a questo fatto è che si vogliano accelerare i tempi in modo appunto da chiudere la partita e non far sì che appunto si possano sviluppare quelle mobilitazioni, quell'ampliamento della sensibilità nei confronti di questa situazione che in passato, se tutti ricorderanno, si è verificata quando appunto è stato applicato per la prima volta il periodo di 41 bis ad Alfredo, con la grossa mobilitazione che ha accompagnato il suo sciopero della fame a cavallo tra il 2022 e il 2023. Ora è un momento particolare perché chiaramente si tratta di una mossa molto veloce che chiaramente chiama tutte le persone solidali diciamo a prendere posizione per far capire che appunto la situazione di Alfredo è ancora estremamente sotto l'attenzione di tutti e per il fatto di non lasciar passare questo ulteriore sviluppo del 41 bis, questa accelerazione rispetto al compagno anarchico, ma in generale che come sappiamo poi ha ricadute su tutte le situazioni che seguono quell'iter giudiziario. E quindi si è pensato di indire in contemporanea appunto all'udienza e ad un presidio che si terrà a Roma appunto a partire dalle 9 il 12 giugno, di indire anche un momento una presenza solidale in strada anche su Torino. Perché? Perché Torino in tutta questa vicenda è stata particolarmente significativa, il processo dal quale ha preso il via diciamo tutta quella che è stata la criminalizzazione, il processo Skiptamaning e via dicendo è stato svolto principalmente a Torino. Sappiamo bene che Torino, come in tante altre città, è stato diciamo uno dei luoghi in cui la mobilitazione si è sviluppata con forza e per la quale sappiamo anche che la Procura di Torino e i vari organi inquirenti, Digos eccetera, hanno prestato particolare attenzione a cercare di criminalizzare e reprimere quelle che sono state le mobilitazioni solidali. Da poco c'è stata appunto la sentenza di primo grado del processo, del primo troncone del processo Operazione City, che riguarda la manifestazione del 4 marzo 2023 proprio a Torino, con condanne molto pesanti, sebbene non sia passata l'accusa di devastazione e saccheggio, e in autunno inizierà anche il processo per il secondo troncone. Quindi una presenza anche a Torino è estremamente significativa e giustificata proprio per dare un segnale che queste manovre di criminalizzazione e di repressione e il tentativo di silenziare Alfredo nell'isolamento del 41 bis non possono passare. Quindi invitiamo tutte le persone solidali che vogliono esprimere diciamo la loro ostilità nei confronti del 41 bis e la loro solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito a una presenza in strada. Ci diamo un appuntamento iniziale dalle ore 9 alle ore 10, venerdì 12 giugno, davanti al Tribunale di Sorveglianza di Torino, ovvero l'omologo di quello che sarà il Tribunale che deciderà sulle sorti per i prossimi due anni di Alfredo, e davanti al Tribunale di Sorveglianza di Torino in via Bologna, anche a Torino. Ecco. Questo in parole corte, spero di essere stato sintetico, è più o meno, diciamo, la chiamata che si fa, e poi si vedrà un attimino quali saranno le sensibilità e quale sarà anche la capacità, appunto, di far sentire la nostra voce.
0: Perfetto, allora noi ti ringraziamo, noi si dava un po' di settimane, stiamo appunto seguendo la mobilitazione al fianco di Alfredo, e ricordiamo allora venerdì 12 giugno una presenza solidale sotto e davanti al Tribunale di Sorveglianza in via Bologna tra le 9 e le 10, mi raccomando, al fianco di Alfredo, il 41 bis e tortura, lo ribadiremo sempre a questi microfoni. Grazie.
2: Grazie, grazie a voi. Un
3: grazie
2: abbraccio.
3: Mille. Ciao ciao.
2: Ciao. Ciao ciao ciao.
4: Pain or damage, don't end the world or despair. Or fucking beatings. The world ends when you're dead. Until then, you got more punishment in store.

0: E olè,
1: diciamo,
0: hai sentito che bomba? Questi direttamente da Kuala Lumpur in Malesia, stiamo ascoltando i Dead Buzz con il loro ultimo lavoro dal titolo Berserk, uscito il 2 giugno, un 8 tracce di hardcore violence, bello pestato.

E abbiamo iniziato i contenuti informativi con un compagno che invitava tutti e tutte a una mobilitazione, ricordando che il 12 giugno ci saranno diverse mobilitazioni per Cospito e in solidarietà al compagno Cospito e contro il 41 bis, quindi prendete appunti: il 12 giugno presenza solidale davanti al tribunale di sorveglianza 4 in via Bologna dalle ore 9 alle ore 10.

0: Intanto ci spostiamo a Taranto con i contenuti informativi. La scorsa settimana avevamo iniziato la parte informativa dell'ACAB parlando di una ragazza che era morta all'interno del carcere di Taranto. Questa ragazza si chiamava Abrar e, come dicevamo, la scorsa domenica 24 maggio, a 21 anni, è stata ritrovata impiccata nella cella del carcere trentino di Spini di Gardolo. Soccorsa dalle guardie a quel che sembra soltanto dopo un'ora dalla scoperta, muore il giorno successivo all'ospedale Santa Chiara.
1: Allora, andiamo a leggere un volantino diffuso in città a Trento. Il carcere di Spini ha ucciso una ragazza di 21 anni. Non serve un dizionario per capire cos'è un penitenziario. È solo che non lo comprendono il nostro sistema carcerario. Non è mancanza d'affetto che mi ha portato qui dentro. È solo che lo Stato non mi ha apprezzato. Ci danno dei criminali. Abbiamo preso dagli sbirri infami. In 36 imputati ci hanno tutti inculati. Il giudice vuole interrogarmi per infamarli. Te lo dico chiaro, preferisco amarli.
0: Ed è con questa citazione dalla canzone Rich di Abrar Jarrah che inizia il contenuto e poi viene accompagnato da quello che vado a leggere adesso. Domenica 24 maggio si è diffusa la notizia che una ragazza si è impiccata nel carcere di Spini del Gardolo. Già in serata traperava che le sue condizioni fossero disperate e si parlava di morte cerebrale. Dal poco che hanno riportato i giornali nei giorni seguenti si sa che Abrar Jarrah avrebbe compiuto a breve 22 anni, che era stata trasferita a febbraio a Taranto dal carcere di Verona e che proveniva dalla Lombardia, che le rimanevano da scontare 5 anni e che aveva iniziato a frequentare un corso di gelateria in carcere. I secondini fanno sapere che aveva manifestato una certa indole ribelle e che era attenzionata per la possibilità che tentasse il suicidio.
1: Il giorno prima la Casa Circondariale di Trento aveva ospitato un incontro del Festival dell'Economia con relatore in videoconferenza il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che nell'occasione ha avuto la faccia tosta di affermare che non esiste un rapporto di causa-effetto tra affollamento e suicidi, rallegrandosi che i suicidi nel 2025 sono stati meno che nel 2024, 76 invece di 83.
0: Quello di domenica è almeno il 25esimo suicidio in carcere in Italia dall'inizio dell'anno e il secondo a Spini nel giro di 5 anni. Le statistiche ufficiali infatti non contano chi muore in ospedale dopo il tentativo di suicidio. Non sappiamo la dinamica esatta di quanto è successo, ma tanti episodi simili degli anni scorsi e l'esperienza di chi è stato in carcere ci fanno concludere che se è stata lei a mettersi il cappio al collo, è stato tutto il sistema carcerario a fabbricare la corda e a stringere il nodo.
1: Nel 2023 Indira, a cui avevano negato il trasferimento in un carcere più vicino alla famiglia, era stata lasciata morire dalle guardie che hanno atteso prima di chiamare i soccorsi. Ed è notorio che la magistratura di sorveglianza di Trento, che decide su permessi, riduzioni delle pene e accesso alle misure alternative, nega sistematicamente ogni richiesta dei detenuti e delle detenute. A Spini la percentuale di consumo di psicofarmaci è tra le più alte in Italia. Sono frequentissimi gli atti di autolesionismo, quasi sempre come appunto forma di protesta, e come in tutte le carceri sono giornaliere le angherie e i soprusi dei secondini de merda.
0: Ogni morto in carcere è un morto di carcere, la cui responsabilità è tutta di chi mette e tiene in carcere le persone, magistrati e secondini. Nei giorni scorsi abbiamo portato solidarietà fuori dal carcere ai detenuti e alle detenute per fare sapere la notizia di quanto accaduto alle sezioni dove non si sapeva e non far sentire solo e sola chi invece ne era al corrente. La risposta sia al maschile che al femminile è stata calorosa, rendendo chiaro che per tanti reclusi la morte di una compagna di prigionia non passa come se fosse niente, e che solidarietà è ancora una parola che ha un significato. Ora portiamo la notizia in città e davanti al tribunale di sorveglianza, perché questo fatto non deve passare in silenzio come una tragica fatalità, ma si deve sapere chi è responsabile di questa morte, come la sofferenza quotidiana che lo Stato elargisce dietro le mura del carcere di Spini. Questo è un comunicato firmato da alcuni compagni anarchici e anarchiche. E lo ribadiamo anche noi, non esistono i suicidi in carcere, esistono soltanto le morti causate da questo stato de merda. E ricordiamo che comunque c'è un modo per chiudere le carceri, e lo conosciamo tutti e tutte molto bene, ed è con il fuoco.

0: 19 di minuti andiamo a fare un altro
1: cambio di 19
0: vado avanti così fino ai 20. No, invece metto un altro disco, sgombiamo in Wisconsin, a Milwaukee, andiamo a ascoltare gli Snag, eccoli qua, tupa tupa tupa.

0: terroristi, non le operazioni segrete e le scaramucce tra bande armate. Esse sono due tipi, sono di due tipi: le operazioni speciali, le cosiddette OPEX, e le guerre industriali totali. Le OPEX si iscrivono nel continuum sicurezza-difesa, il cui obiettivo è l'egemonia di uno Stato-nazione e il suo mantenimento in una regione del mondo, spesso per molteplici fattori, che siano politici, ideologici o legate alle risorse. L'operazione Barkhane della Francia nel Sahel è una OPEX che mira a dominare una regione che mantiene un equilibrio capitalista, politico, economico, contrastando l'influenza jihadista.
1: La guerra Ucraina-Russia o Iran-Israele-USA sono delle guerre industriali totali. Gli stati maggiori degli eserciti parlano eufemisticamente di guerre ad alta intensità. Queste guerre tendono allora a diventare mondiali quando non sono già mondializzate, in quanto mobilitano umani, risorse, infrastrutture civili e militari, nonché diplomazie di numerosi paesi interconnessi. Questo mondialismo della guerra è dovuto al fatto che questa si dispiega su campi d'azione, aria, terra, mare, spazio, cyber e propaganda, che un singolo esercito non padroneggia totalmente. La tecnoguerra fa appello a molteplici risorse esterne in un opportunismo internazionale legato alla facilità delle logistiche e delle comunicazioni. Il ricorso all'aiuto esterno, come il fatto che la Francia, grazie ai propri satelliti militari, fornisca i 2/3 delle informazioni all'Ucraina, è quasi obbligatorio nelle tecnoguerre moderne, pena una rapida sconfitta.

0: Inoltre questo mondialismo è una riconfigurazione permanente di fronte agli embarghi della controparte. I russi riorientano la vendita del loro petrolio alla Cina dopo l'embargo europeo del 2022 e ricevono i componenti elettronici dall'Europa per il tramite dei paesi terzi come Singapore, Hong Kong o il Kazakistan. Questo ridispiegamento è permanente e dipende dai punti di trasmissione. Spesso paradisi fiscali e regimi autocratici le cui politiche sono indifferenti o addirittura inclini a servire da intermediari per le zone di guerra. Oltre all'estremo oriente, Singapore, Taiwan, Hong Kong o la Cina, anche la penisola arabica, l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain e alcuni paesi che si giocano su due fronti, specialmente India e Turchia, servono da intermediari per fornire armamenti, petrolio e riciclare capitali di guerra, con buona pace del commercio tranquillo, il quale qualunque cosa accada non sarà mai colpito da un embargo. Citiamo come esempio il settore nucleare russo, indispensabile a tutti i regimi nucleari, in particolare alla Francia, la quale continua ad importare un terzo del proprio uranio dalla Russia e stringe accordi con Rosatom e lo Stato russo, nello specifico ITER e la Stazione Spaziale Internazionale. Questo tipo di guerra mobilita un'economia di guerra, dal momento che una gran parte dell'industria e dei capitali è messa al servizio proprio della guerra.
1: Grazie al loro complesso scientifico, militare e industriale, le grandi potenze, in concreto quelle che possiedono la bomba atomica, Stati Uniti, Cina, Russia, Gran Bretagna, Francia, Israele, India e qualche altra, hanno un'economia in cui lo Stato, attraverso leggi e sovvenzioni, promuove un riorientamento dei piani. Le imprese d'armi producono di più e realizzano degli stock. Quelli duali, civili e militari, aumentano la loro partecipazione all'armamento e i laboratori di ricerca ridisegnano i loro obiettivi verso il militare. Oltre a predisporre degli stock, per esempio Macron nel 2024 chiedeva al produttore di missili MDA grande, di fare importanti scorte. L'industria bellica esporta massicciamente verso zone di guerra. Per esempio, l'economia di guerra a livello di vertice del capitalismo si traduce nel fatto che l'Europa è diventata nel 2020

0: 24 il principale continente di importazione di materiale militare al mondo. E allo stesso tempo nel fatto che essa è diventata il continente in cui le spese militari hanno avuto l'aumento più netto dal 2015 al 2024, più 83%, e dove nel 2024 si sono contate più vittime militari. Questo dimostra che l'Europa ridiventa, dopo decenni di pause, il continente in cui la guerra assoluta è in corso. La guerra mondializzata non tende per forza alla guerra mondiale, poiché le interdipendenze economiche, per esempio con la Cina e i metalli rari e con la Russia per le competenze nucleari, impediscono nella maggior parte dei casi di assumere alleanze esplicite in un conflitto ad alta intensità. Per esempio, benché aiuti in modo massiccio l'Ucraina fornendo artiglieria e competenze militari, ufficialmente la Francia non è in guerra con la Russia e non partecipa direttamente alle battaglie.
1: Il mondo è cambiato dal 1945.
0: È un pochino.
1: È un po'. Non ci sono più due poli tecnocapitalisti, bensì 5 o 6: il polo statunitense, il polo russo-cinese, il polo indiano, il polo turco, il polo sud-coreano e ancora un po', in cui si concentrano i flussi di capitale, le conoscenze tecnologiche, le materie prime e le cui alleanze sono multipolari. Per esempio esistono la NATO e i suoi avversari, l'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva OTSC, tra Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan. I BRICS più, al cui interno certe nazioni possono seguire politiche contraddittorie. Per esempio, la Turchia fa parte della NATO, ha basi militari americane sul suo territorio, vende il petrolio a Israele, ma è anche alleata dell'Iran, acquista il suo gas, fa parte della Via della Seta cinese ed è un partner privilegiato della Russia, pur considerando Israele il grande Satana. Tutto è faccenda di opportunismo e di propaganda per allargare la propria sfera di influenza. Altro grande esempio, l'Armenia, benché membro della OTSC, sviluppa partenariati militari avanzati con la Francia, che è membro della NATO.
0: Bisogna riconoscerlo, queste multiple alleanze economiche, militari e strategiche non hanno impedito le guerre ad alta intensità. Con la guerra russo-ucraina, la guerra Iran-USA-Israele, ma anche Israele-Palestina-Libano, ne abbiamo tre contemporaneamente. Su molteplici fronti con molteplici attori. Per esempio, la Francia aiuta l'Arabia Saudita, il Kuwait, il Qatar e gli Emirati a difendere i loro territori dagli attacchi iraniani e allo stesso tempo dovrebbe essere partner del Libano nel quadro degli accordi CEDRE.
1: Prendiamo la morte dei caschi blu indonesiani dell'ONU in Libano sotto i colpi israeliani, nonché gli attacchi israeliani contro dei caschi blu francesi e la non risposta della Francia. Tutto questo è dovuto al fatto che la Francia, come altre grandi potenze militari a livello geopolitico, è firmataria di molteplici accordi di cooperazione contraddittoria, tanto più che non bisogna indispettire i cugini americani e israeliani, i quali cominciano già a rivedere la loro politica di importazione nei confronti, specialmente per il materiale bellico.
0: Alla fine è chiaro che ogni paese non entrerà in guerra a meno che i propri interessi non vengano gravemente minacciati. Per esempio, nel caso francese, un massiccio attacco iraniano contro le sue basi militari distribuite un po' ovunque sul globo, e a condizione che i propri arsenali siano ben riempiti. Il che non è ancora il caso della Francia, il cui Stato Maggiore annuncia la data del 2030 per un dispositivo completo di ingaggio ad alta intensità.
1: Tutto ciò fa sì che le tre zone di guerra totale formino una continuità nella guerra mondializzata su numerosi fronti, numerose coalizioni e misure contraddittorie, ma con una logica simile, il cui l'impegno dei più forti, Stati Uniti e Russia, spinge tutti gli altri a muoversi per il momento nelle retrovie, in attesa di poter essere stessi a ingaggiare una nuova guerra.

0: 19:33 minuti, per motivi radiofonici e di tempistiche andiamo un po' a tagliare questo contributo, ma che comunque potete trovare tranquillamente su ilrovescio.info.
1: Mi piace quando dici tecnoguerra, tempistiche radiofoniche.
0: E qua ci abbiamo tante cose da fare, siamo persone impegnate noi. Comunque, a seguire di quello che abbiamo letto, c'erano diverse ipotesi. Noi andiamo un attimo a tagliare, passiamo direttamente alle conclusioni, ma invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a ricercarsi questo contenuto, e quindi partiamo con le conclusioni. Possiamo affermare che ciò che accade oggi in Europa è già l'inizio della guerra totale, chiamata ad alta intensità. Programma di 800 miliardi per Rearm Europe, forte aumento delle spese militari, come negli auspici del primo ministro Le Cornu, di aggiungere altri 36 miliardi alla legge di programmazione militare, che già ne prevede ben 413. Incremento degli stock di armi, non solo per l'Ucraina, progetti dello Stato Maggiore francese di collocare missili atomici nelle basi in Germania, Olanda, Polonia, Grecia, Belgio, Svizzera, Danimarca, o ancora a iniziative militari europee come la Forza di Intervento Umanitario EUNAM o il programma di missile balistico europeo ELSA. Tutti i paesi europei si preparano alla guerra ad alta intensità da qui al 2030, e segnatamente la Francia, secondo le Rénove Nationale Stratégique del 2025, la quale è il giornale di bordo dell'esercito francese.
1: La tecnoguerra non comincia con le cannonate, ma attraverso l'accampamento militare della ricerca scientifica e lo sviluppo delle tecnologie duali verso la loro militarizzazione, la microelettronica, l'informatica, la robotica e l'aerospazio. È quello che vediamo attualmente. Oltre alle speranze di una riserva ben nutrita di umani per fare la guerra, ciò che lo Stato francese si accinge a creare, a dominare questo periodo sono i finanziamenti massicci verso i settori tecnoscientifici militarizzabili e il finanziamento a oltranza di ricerche civili e start-up. L'ultimo istruttivo esempio, in ordine di tempo, è quello della start-up Armattan IA. In seguito ad un bando in base della DGA, la start-up civile in meno di un anno ha realizzato il prototipo di un drone militare a basso costo. Lo ha messo in produzione e ne ha venduto 300 esemplari all'esercito francese e 1000 a quello britannico. Nel gennaio del 2026, Dassault Aviation ha sottoscritto con la startup un partnership di sviluppo per il proprio Rafale F5, atteso per il 2030, e il drone da combattimento associato della UCAS.
0: Ed eccoci qua, umani e macchine al servizio delle barbarie in questa fase preparatoria che assomiglia al 1910 o, se vogliamo, al 1930, ma con una potenza di fuoco e di calcolo moltiplicata per 1000, senza contare la bomba atomica e dei giochi di alleanze commerciali sempre più complessi. Tuttavia, davanti a questo stato di fatto, dobbiamo restare calmi e produrre delle analisi accurate della situazione per far sapere cosa contestare, trovare obiettivi precisi e inscrivere questo militarismo nel rapporto sociale capitalistico. Contro la ben nota essenzializzazione, le guerre sono sempre esistite. Diciamo che ciò che oggi si chiama guerra, in particolare la guerra ad alta intensità, è una forma apparsa dopo la prima guerra mondiale e non prima. Essa non ha nulla da spartire con le battaglie del Medioevo o dell'antichità. Queste guerre moderne sono altamente tecnologizzate e sono diventate più mortifere senza dubbio per i civili. Sono guerre industriali iscritte nella logica tecnocapitalista della guerra generalizzata al vivente. Queste guerre hanno la tendenza a mondializzarsi anche in assenza di blocchi strategici offensivi.
1: Non sappiamo se la guerra mondializzata si trasformerà in guerra mondiale, ma la questione stessa è mal posta, dal momento che è proprio adesso che tali bellicismi e tali militarismi si stanno tremendamente ampliando, con milioni di morti in Palestina, in Ucraina, in Russia, in Libano e in Iraq. In più, l'Europa si prepara sul proprio suolo più questo velo d'obbedienza copre le nostre possibilità di azione storica. Spetta a noi, la gente che sta in basso, lottare nei paesi in cui la guerra già presente non è ancora effettiva. Il tempo stringe. Dopo sarà un'altra storia.

19:39 minuti, direi che facciamo una piccola pausa musicale prima di spostarci un po' su delle situazioni un po' più calde e frizzantissime. Ci spostiamo in Giappone, a Tokyo. Andiamo a ascoltare i Sans Visage con il loro ultimo EP Drowned Resistance, un 4 tracce uscito il 14 di maggio. Partiamo dalla prima traccia, eccoli qua.

0: 19.43 e iniziamo con un po' di azione diretta, cara mia voce stagista, e ci spostiamo nelle vicinanze di Nantes, dove sabato sera un gruppo di compagni sono andati a bruciare 4 betoniere appunto a nord della città. Leggiamo appunto la rivendicazione: combattiamo contro il cemento e il suo mondo, distruggiamo le industrie ecocide. È stato fantastico, finisce il comunicato, vi consigliamo vivamente di provarlo a casa. Grandissimi, direi.
1: Infatti, nonostante i grandi impegni assunti per eliminare l'artificializzazione, per salvare gli esseri viventi, la constatazione è sconcertante. La Francia continua a cementificare massicciamente i suoi terreni agricoli e naturali. Infatti, ogni anno oltre 24.000 ettari vengono ricoperti di cemento, l'equivalente di 5 campi da calcio all'ora. E questa massiccia distruzione non accenna minimamente a rallentare. L'impermeabilizzazione con il cemento rende i terreni impermeabili, mentre l'estrazione di aggregati per ricoprire i terreni agricoli e distrugge le falde acquifere, spesso in modo irreversibile. Il cemento, ingrediente essenziale per la produzione del calcestruzzo, è responsabile dell'8% delle emissioni globali di CO2, la perdita di habitat naturali, la principale causa di perdita della biodiversità.
0: Ma direi che ovviamente in assenza della betoniera il cemento non
1: lo
0: va
1: fai
0: da nessuna parte.
1: Vai a girare con la cazzuola per fare tutto quel cemento. Vai stronzo. E ci spostiamo in Germania, dove un furgone appartenente all'occupante abusivo di terreni, la Kone, è stato demolito. Infatti un furgone appartenente alla Kone, un trafficante di denaro pubblico che sfrutta le carceri, è stato demolito in solidarietà con i detenuti in Grecia. Infatti nella notte tra venerdì e sabato, parliamo del 15-16 maggio, è stato distrutto un furgone della Kone parcheggiato lì vicino. Abbiamo spaccato i finestrini, squarciato le gomme e lanciato lo slogan contro le prigioni. La Kone è infatti un'azienda produttrice di ascensori ed è coinvolta nella costruzione di carceri, quindi trae profitto diretto dal disumano sistema carcerario.
0: E con questa azione inviamo un saluto militante di solidarietà ad Atene. Lì poche settimane fa la nostra compagna anarchica Maria Anna, tra gli altri, è stata condannata a 19 anni di carcere per aver scelto nella sua resistenza la via della resistenza armata contro un mondo oppressivo, una via che è costata la vita al suo compagno e socio Dimitris. Inoltre, da ieri, altri 6 compagni sono stati arrestati, accusati di aver portato a termine con successo diverse espropriazioni a mano armata di banche. Anche loro rischiano lunghe pene detentive. E allora, la nostra passione per la libertà è più forte di qualsiasi cella di prigione. Libertà per tutti e tutte le prigioniere. Un saluto militante ai prigionieri e alle prigioniere greche.

0: Allora, continuiamo sul tema del cemento. In Francia ci hanno sdato, devo dire, in queste ultime settimane, e andiamo a leggere questa azione che arriva direttamente da Cunans, vicino, sembra in Normandia, quanto mi dicono dalla regia.
1: Dicono così.
0: Dove un macchinario da costruzione è stato appunto dato alle fiamme. Rompere il cemento. Nella notte tra il 25 e il 26 maggio un macchinario da costruzione è stato incendiato nel parco industriale Mare, nella città appunto di Cunans. Questo gesto si inserisce nella campagna nazionale Primavera delle Lotte, che ha visto la mobilitazione di gruppi in tutta la Francia contro l'artificializzazione del territorio.
1: Andiamo quindi a leggere il comunicato, poiché il loro unico principio guida è l'economia, poiché hanno trasformato il nostro patrimonio in un massacro, poiché la natura selvaggia è una fonte costante che si rinnova, poiché su acciaio e cemento, invece che fogliame e piume, non sono altro che cosmetici, poiché l'incessante invasione delle nostre siepi sta uccidendo i nostri villaggi, devastando le nostre coste e i pascoli che possiamo solo ai quali possiamo solo rendere omaggio. Poiché questo è il meccanismo, usciamo dalle nostre gabbie e rispondiamo alle devastazioni. Non ci fermiamo a salire a bordo del grande santo desolato.
0: E allora il nostro passaggio è segnato dai suoni del sabotaggio. Olè. La nostra rabbia è limitata, creiamo le luci nostre con ingranaggi in fiamme.
1: Vai così!

0: 19:50 minuti, continuiamo sulla
1: quante
0: via del emozioni, fuoco.
1: Quante
0: oggi.
1: Emozioni.
0: Ci spostiamo in Cile, per esattezza a Santiago, dove è stato sabotato un autobus.
1: Una betoniera.
0: Della compagnia Ed, 22 maggio, come dicevamo, sabotaggio contro la compagnia di autobus Ed in memoria delle bussole cadute. Giorno del caos, facciamo vivere l'anarchia. Punky Maori presenta: brucia le mele marce, spezza le gabbie che imprigionano giorno dopo giorno. Infatti, nella sera del 22 maggio, guidati dalla Luna, abbiamo deciso di agire secondo le nostre prospettive individuali e di ricordare ai nostri compagni attraverso le azioni. 22 maggio, 17 anni dopo la tua scomparsa, rivendichiamo il tuo nome, Mauricio Morales, un compagno morto a seguito della detonazione prematura di un ordigno esplosivo destinato alla scuola della gendarmeria, corpo militare che gestisce le carceri cilene. Il mese di maggio è tinto di nero e così ricordiamo anche Vincent Nicosia, un anarchico la cui vita è stata stroncata da un autobus Red. Mi sono perso il cui dicevamo, investito da un autobus Red l'11 di maggio, con l'autista responsabile che è stato sedato immediatamente alla fuga.
1: Abbiamo sconvolto la routine di quella fredda mattina nel rispetto delle loro famiglie e dei loro amici, per vendicarci della compagnia STU, che gestisce la linea appunto di autobus 107. Abbiamo sabotato un autobus con lo stesso numero di linea di quello che ha tolto la vita al nostro compagno. Con questo gesto vogliamo chiarire che l'impunità del colpevole avrà delle conseguenze. Non ci sarà pace senza vendetta e nessuna azione resterà impunita.
0: Javier Cabarren, compagno anarchico antispecista, morto il 18 marzo del 2015, dopo essere stato investito da un autobus della compagnia Trans Santiago. La stessa cosa è successa l'11 maggio 2025 al compagno Vincent Nicosia. E ha perso la vita a causa di un maledetto autista che si è dato poi alla fuga. Mauri, Vincent e Javier sostengono la nostra azione contro i loro mezzi. I miei morti vivono nel fuoco che brucia i vostri prodotti. L'anarchia non muore in bocca, prende forma nelle mani attive.

0: 19:54 minuti, andiamo a leggere l'ultimo contributo informativo di oggi, quello che a me piaceva un po' di più forse.
1: Ma solo perché arriva dagli USA.
0: Solo forse. Perché ha un bel titolo, mi piace.
1: Allora, un brutto mese per essere un velicolo del IC.
0: Infatti nella,
1: cosa è successo?
0: È stato ritrovato un veicolo federale.
1: Oops.
0: Per esattezza l'NYJCD
1: stavamo facendo 89, un
0: 96, responsabile del sequestro dei nostri vicini durante un raid dell'ICE. Le gomme sono state tagliate, gli specchietti laterali distrutti ed è stata fatta la scritta Fuck ICE, che è stata dipinta a vernice spray rosso. L'ICE pensa di poter andare ovunque, a New York, impunemente, per creare un clima di paura. Al diavolo questa idea, facciamogli provare paura a loro volta.

0: Allora, cosa andiamo a dire all'AISE? Non siete al sicuro dalle persone, sarete chiamati a risponderne. Le persone, appunto, che vi riterranno responsabili delle vite che terrorizzate, distruggete e ponetene fine.
1: Questa azione è infatti una rappresaglia per tutte le persone che sono state uccise dall'AIS nei primi 4 mesi di quest'anno. L'AIS arresta e uccide persone da oltre 20 anni. Questo è solo un aspetto di un'eredità di violenza che non è di certo una novità negli Stati Uniti. I nomi delle persone che hanno ucciso riecheggiano come lunga eredità dell'America che trasforma gli esseri umani in corpi da contenere, controllare, sfruttare ed eliminare. I centri di detenzione privati sono successori delle prigioni private e gli antenati delle prigioni sono la schiavitù, le leggi Jim Crow e le riserve dei nativi americani e il genocidio. Questa è l'eredità su cui si fonda l'AIS, l'eredità della supremazia bianca.
0: E questo violento controllo suprematista bianco non si ferma ai confini. Gli USA hanno una politica estera definita dalla forza schiacciante di un prepotente che disumanizza il suo nemico. L'idea alla base delle bombe in Iran e in Palestina è la stessa con cui l'AIS tratta gli esseri umani come oggetti usa e getta. Questo è ciò che rappresenta l'America. Ciò che accade all'estero è lo specchio di ciò che permettiamo qui. Continueremo a fare ciò che noi permettiamo loro di fare. Quindi smettiamola di permetterglielo. E allora finisce questo...
1: con una citazione di un pagliaccio.
0: Esatto. Andiamola a leggere, ma anche no, diciamo che fermiamo l'AIS ovunque si trovi, direi, dai.
1: Sì, esatto, fermiamo l'AIS ovunque si trovi, troviamogli e facciamogli capire che devono solo andarsene.

0: Tra l'altro ricordiamo che poco dopo questo stesso veicolo è tornato completamente riparato, così poco dopo gli sono state squacciate le gomme, dato
1: ma
0: che
1: perché stavamo andando a prendere un'altra birra.
0: Sì, esatto, quindi fondamentalmente continuiamo a sfondare le macchine degli sbirri, che comunque senza macchina possono muoversi un po' di meno e comunque gli diamo un po' di problemi.

0: Allora, noi qua iniziamo a pogare aspettando che arrivi i kebab, gomiti alti, mi raccomando.
1: Ultimi minuti dell'ACAB a gomiti alti, direi che ormai in realtà è arrivato proprio il momento dei saluti, ma voi cari ascoltatori e ascoltatrici rimanete collegati e collegate che arriva il buon kebab con il suo pattume musicale ad arrotolarvi in una stagnola, a mettervi in forno, a squagliarvi.
0: Basta, per favore, basta.
1: Basta, basta, non riesco, immagini troppo forti. E quindi niente, ci si becca forse la prossima settimana, chi lo sa, chi non lo sa, senza dubbio se ci volete beccare dal vivo ci becchiamo al Blackout Fest 12, 13 e 14 di giugno qua al Manituana. E niente, direi che è stato un piacere, alla prossima.
0: Bye bye.
1: Ciao, ciao, ciao.

28 minuti. Buona serata, un buon mercoledì 3 di giugno a tutte voi all'ascolto di Radio Blackout. Inizia un'altra puntata di Radio Kebab, quest'oggi in solitaria. Il vostro pettinicchio Pasquale sta imbastendo una nuova trattativa Stato-mafia, quindi non ci sarà questa sera. Chiaramente quello che non mancherà, la musica con un certo odore. Di percolato. Quest'oggi iniziamo con un po' di band italiane di qualche anno fa. Iniziamo con i Tetuan dalle Marche.

più o meno periodo 2010 2009-2010 quando usciva questo Tela. In queste due ore potete scrivere, mandarci messaggi, messaggi vocali, foto, quant'altro al 34 666 73 263.

fare anche degli squilli allo stesso numero, anche allo 011 24 95 669, il numero fisso. Sa che ora che vi stappiate una birra con i vostri denti, qualcuno l'ha già fatto e sorride così senza un dente. Fate come lui, rimanete agganciati a Blackout e al pattume musicale arrotolato.

Dalle Marche ci spingiamo ancora più giù. Andiamo in Puglia. Andiamo a risentire un disco. Un duo pugliese, appunto, di Ada Nuki. Più o meno l'anno è il 2009. Boh, vai.

Giorgio Maniglia, la batteria, l'elettronica, gli urli. Stefano Spataro alla bass guitar, all'elettronica e alla voce. Registravano nel 2007 questo disco omonimo. Per Who Was Brain Records e musica per organi caldi. Show.

belli rumorosi. Mi sa che questa prima parte di Radio Kebab sarà un po' così. Tra l'altro, durante la puntata andremo a sentire un po' di band che suoneranno questo weekend al Paso per il Troppa Carne al Fuoco Fest, e anche chiaramente un po' di band che suoneranno al Blackout Fest della weekend dopo.

Adesso dalla Puglia ce ne torniamo qua a Torino. Sempre in quegli anni lì. Tra il 2007 e il 2010. E anche dopo, in realtà, per i Dead Elephant. Power trio noise post hardcore. Bello tosto, per chi li ha visti dal vivo mai una volta.

Continuiamo con suoni dissonanti dopo i Dead Elephant. Andiamo a Bologna con il Luther Blissett. Distanza Bologna, ma secondo me loro arrivavano da un po' tutta Italia. Il disco Bloody Sound.

Ci siamo spostati a New York con i Work Dogs. Rob Kennedy, Scott Jarvis. Duo basso e batteria, molto blues. E nel 93 faceva uscire questo Roberta. Etichetta mitica del rock and roll blues garage americano. Sympathy for the Record Industry. Però arrivavano da New York, appunto. Ce li ascoltiamo.

20:31, questi erano sono i Work Dogs. Ci ascoltiamo anche il pezzo successivo. Intanto vi ricordo 3466673263 il numero per scriverci, mandarci messaggi vocali, squilli, e scriverci anche per il servizio Cisti Viaggiate, Viaggiamo Informati. Segnalateci i posti di blocco in giro per la città, controllori su bus e metro, e robe del genere.

0: cosa chiede a San Gennaro?
1: Al solo giapponese.
2: Questa è benzina. No, io vi do fuogo. No, se papà. Voi, se lei...

rimaniamo ancora un po' nel blues punk roots più torbido. Siamo sempre nella costa est degli Stati Uniti, in questo caso a Columbus, Ohio. Sitar Slicks, nome tutelare di questa trasmissione. Qua da una registrazione. Che registrazione? La loro prima registrazione nel dicembre del 1987. Buon ascolto.

Sitters Leaks, nella loro prima registrazione, sessione di registrazione nel dicembre del 1987, la quale registrazione potete trovarla sul loro Bandcamp, dove tra l'altro ci sono tantissimi live. Concerti che live radiofonici, veramente ascoltabili e scaricabili.

Allora direi di entrare nel vivo della trasmissione di oggi. State ascoltando sempre Radio Blackout, radio libera autogestita dal 1992. La potete ascoltare in FM, in DAB, in streaming. Basta che l'ascoltate. Allora, dicevo, entriamo nel vivo. Andiamo a sentire qualche novità tra Torino e Cuneo. Iniziamo dalla provincia Granda. Il nuovo disco degli Ape Unit, già sentito da queste parti qualche settimana fa. Ci ritorniamo su Styx, si chiama. Robe veloci, così.

Avete ascoltato tre schegge degli Ape Unit dal loro ultimo disco Sticks. Adesso siamo a Torino, il Rope, For All The Marbles. Titolo del loro ultimo disco.

34666 73263, numero per scrivere qua, darci le vostre foto mentre magnate, mentre cucinate sostanze illegali. Rimaniamo sempre su dischi usciti da poco. Andiamo a Londra. Loro sono le Skintern. Un bel scam punk, scam rock. Pesante, pesante, pesante.

21 e 2 minuti. Qua è sempre Radio Kebab, come ogni mercoledì, 2 ore di pattume musicale arrotolato. Il posto del sudore, il percolato sulla fronte. Dopo gli Skintern da Londra, le Skintern. Un'altra gradita novità, il nuovo disco degli Altro, trio pesarese storico dell'indie rock punk di qualche anno fa. Loro sono un po' più, sono sparsi tra l'Italia e l'estero, però ogni tanto tirano fuori qualcosa di nuovo, come questo Acquario, uscito a maggio di quest'anno.

piano piano ci avviciniamo. Parlare di un po' di appuntamenti della settimana, ma anche della prossima. Ma iniziamo con stasera. Vi segnalo la cena Bella Vita del mercoledì sera al Mezcal Squat. Già iniziata da un po'. Cena Bella Vita, quindi portate gli ingredienti. Anzi, la cucina era aperta dalle 18, ma magari adesso è già troppo tardi per cucinare, preparare qualcosa. O forse no, buh. Vabbè, passate alla Certosa di Collegno. Probabilmente questa sera sarà pieno di cosplayer, Mezcal Squat.

Poi un altro appuntamento al volo è quello di domani per Radio Carretta, all'interno della Due Giorni che è iniziata oggi. In Piazza Borgodora dalle ore 18, in caso di pioggia sotto la tettoia di Porta Palazzo, la presentazione del libro Città in guerra con l'autore Francesco Chiodelli.

Piano piano ci avviciniamo al weekend, ancora giovedì. Il Paso occupato per la rassegna cinematografica Sabotaggio. Dalle ore 21 la proiezione del film Come far saltare un oleodotto, regia di Goldberg, USA 2022, ingresso libero. Tra l'altro la giornata inizierà prima, dalle 17.30, con l'aperitivo Ripigliati, aperitivo benefit sala prove del Paso. Tutto questo domani

Adesso un deciso cambio di sonorità per poi passare alla tre giorni di Al Paso di questo weekend. Troppa carne al fuoco, fest. Facciamo con Slim Harpo, poi magari qualcos'altro di simile. Voi rimanete sempre accollati a questa emittenza che di soldi è sempre senza.

Baby Scratch My Back. Eh sì, mi prude anche a me un po' la schiena. Slim Harpo. Andiamo con Lizzie Lester. Da questo compilation Excello Records volume 1, Sound of the Swamp.

Lightning Slim, Bad Luck Blues. E adesso andiamo all'appuntamento di questo weekend. Dicevamo al Paso, via Passovole 47, la 3 giorni, 5, 6, 7 giugno, troppa carne al fuoco, Fest volume 4, ben 3 giorni di concerti, Sudore a catinelle, Distro Sparsi, autoproduzione, dischi libri DIY a volontà.

Delirium. Il venerdì suoneranno anche i palermitani Negative Path. Pezzi brevissimi.

poi arriviamo al sabato 6. Come 6 le band che suoneranno sul palco Pasico: i Pece, Bezoar, Cancer Spreading, SFC, X, Into My Plastic Bones. Ci andiamo a sentire un paio di band da questa giornata. Iniziamo con i Bezoar, un bel trio noise rock bello pesante.

non è finita qua. Perché c'è ancora domenica 7 giugno con Your Noisy Neighbors, Shovelhead, Tenia, I Fasti e Casio. Ci andiamo a sentire in questo caso i Casio.

punk hardcore dalla Spagna, dal Girona. Questo è Football Club Hardcore. Poi ci andremo a sentire Tormenta de Mierda. 21:28, sempre qua in diretta su Blackout Radio Kebab. Il pattume continua a scorrere, inesorabile. Oggi siete belli tranquilli con contatti di Blackout.

L'altra banda che suonerà la domenica 7 giugno al Pazzo sono i Tenia da Milano. Ci risentiamo da Anime Sconvolte.

0: chiudiamo questo giro nel Troppa Carne al Fuoco Records Fest. Questo weekend al Paso, venerdì, sabato e domenica, con i Fasti che suoneranno la domenica da Torino.
1: Capito.

0: femminile. State ascoltando dal disco Oltre.
1: A ridere, a parlare. È accaduto qualcosa alla mia testa.
0: E poi passeremo al Blackout Fest.
1: Stanca.
0: La prossima ancora settimana. Rimanete agganciati, agganciate. Accollate, sciolte.
1: Gambe, ho dovuto rallentare per capire se riuscivo.
0: Intussacate da Radio Blackout.

21:40 sempre in diretta. Arrivano un po' di messaggi qua al 3466673263. Ci scrivono: troppi eventi in ste due settimane, uffa. I fasti ricordano altre band, ma non li nomino perché fan cagare a tutti, ma vabbè. Dagli Offlaga ai Massimo Volume, quella roba lì, dai. Basti, tra l'altro ci sono da almeno 15 anni, se non di più, in giro a suonare.

Ok, è ora di andare al Blackout Fest di quest'anno. 12, 13, 14 giugno. Una bella tre giorni. Come l'anno scorso al Manituan, in Largo Vitale 113, se non sbaglio. Zona Torino Nord, Cimitero Monumentale, quelle robe lì. Tra distro, cucina, bar, concert, DJ set e hot. Poi iniziamo con Ossia.

saluto a Alle da Modena che ci saluta, e saluto anche PHC. Grande aficionados delle libere frequenze, Alle.

Diciamo che in questi tre giorni della festa di autofinanziamento di Blackout gli orari saranno più o meno: il venerdì e il sabato apertura alle 17, poi a seguire i talk, che saranno il venerdì le indomabili storie di liberazione e indipendenza dei corpi non conformi, una discussione organizzata da Superanti, il primo programma radiofonico antiabilista di Blackout. Poi live dalle ore 20, molto puntuali, mi raccomando,

E rimanendo al venerdì, passiamo ai Gentileschi, post-punk da Cagliari, che sono in giro con Ossia, appunto, a suonare per qualche data in continente. Gentileschi hanno fatto uscire da pochissimo Dream, LP su Slovenian Records. Ci sentiamo Back in the Days e un altro brano.

E qualcuno ci scrive: dov'è che suonano i Gentileschi in continente oltre a Torino? Sul Bandcamp non lo vedo, ma mi sto convincendo a passare venerdì in Terra Sabauda, mi sa che ti conviene. In effetti non ho ben presente altre date, perché hanno fatto un giro adesso a maggio, ma di poche date, 3 o 4.

E rimanendo sempre al venerdì, ce ne andiamo in Kenya. Con il set live di Tecno Afro Futurista di Mako Siri, direttamente dalla Niega Niega Tapes. Cambiamo decisamente. Questo è sempre Blackout 105 250.

Makossiri, Nyega Nyega Tapes dal Kenya, venerdì 12 giugno, la festa di autofinanziamento di questa radio.

Continuiamo ad esplorare il venerdì. Andiamo in Inghilterra, roba harsh noise, veramente violenta, nail breaker. England is mine.

thankful for this.

21:57. Qua la sintonizzazione FM. Bella Arch con Nail Breaker. Siamo al venerdì 12 del Blackout Fest. Passiamo a qualcos'altro. Hunag Haynes.

da Bruxelles. Tra musica elettronica sperimentale, synth pop, synth wave.

0: come potete notare, gli umori sono abbastanza schizofrenici. Questo Blackout Fest 2026.
1: You are, or what car you drive. I'm looking for some.
0: Ci vorremmo un po' di forza di volontà e di amore per questa radio.
1: Impulsive and enjoys being impulsive and enjoys being impulsive.
0: Sicuramente di follia.

Andiamo con West Riviera adesso, dalla Liguria. Come on, Valentina.

questa riviera, un bel po' di, anzi tonnellate di soul, lounge, funk. Tutto questo sempre il venerdì 12 giugno al Blackout Fest. E poi chiuderemo il venerdì con il duo polacco dei Sixa.

Quindi arriviamo al sabato 13 giugno e iniziamo, penso, dalla fine. Un po' di Gabber con Amara Venier.

qualcuno ci scrive: band diversissime, ma sai che figo così? Sono stata lo scorso weekend ad un festivalino con rap ed MC in una sala, hardcore sludge sul palco esterno e la techno in un'altra sala, tutto abbastanza ravvicinato negli spazi, ma non si pestavano i piedi i vari contesti. Anzi, era figo passare da un punto all'altro. Schizofrenico, schizofrenico.

l'ascoltatrice prima ha suggerito il mischione tra techno, hip hop, sludge. Beh, questo sabato 13 giugno, oltre ad Amara Venier, un applauso per il nome, ci sarà anche una bella botta hip hop tra New York e Chaudefond in Svizzera, ovvero Abstral Compost e Hoda T da New York City. Ce ne andiamo a sentire dal loro ultimo disco, uscito proprio fresco fresco su Burning Sound Records, Fools with Power. Si spinge qua, eh.

0: violon, un classique tous les temps, le tragique du bilan.
1: Hodati e Abstral Compost.
2: I'm so high, Kurt Cobain, bridges and roads, my time to shine, don't ask me why, so many moons I can't explain.
1: Sabato 13 giugno del Blackout Fest, li potrete vedere dal vivo. Ricordo, sia il venerdì che il sabato, si apre alle 17.
0: C'est quoi la fin du début de l'histoire? Changer de bord ou devenir bord? J'ai un naufrage que ça déborde.
1: Con nel caso del sabato il talk
0: si on prend un matelas,
1: discussione imperialismo digitale dalle 17:30 con Dario Guarascio, professore associato di politica economica presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza di Roma. Modera Dario Di Conso, esperto di Cina di politica economica e collaboratore di Radio Blackout e Radio Onda d'Urto. Questo per il sabato. E poi anche come il venerdì i live inizieranno alle ore 20 in poi. Qua ce ne andiamo in Australia. Punk, rock and roll, glam rock, Stepmother. Facciamo un bel come again.

dopo l'Australia, gli Stepmother. Continuiamo con il 13 giugno, il Blackout Fest. Ritorniamo in Sardegna. Dalila Kairos e Danilo Casti.

Dalila Kairos e Danilo Casti. Sabato 13 giugno Blackout Fest, vi potrete vedere ed assaggiare. Continuiamo, siamo sempre al sabato. Andiamo con qualcosa di più notturno e danzereccio, ovvero il set di Simona Zamboli o Zamboli, scusate la pronunzia.

22:34, sempre qua in diretta su Blackout, il Kebabaro ai microfoni e ai controlli. Stiamo facendo un bel giro ampio all'interno del Blackout Fest 2026. Avete ascoltato Simona Zamboli. Siamo sempre al sabato. Anche loro arrivano dalla Liguria. Sono gli Swear. Per i fan dei My Bloody Valentine e robe del genere.

intanto alle 22.38 arrivano messaggi al numero di Blackout. Ci segnalano con un bruttissimo volantino fatto con la I questo presidio, questa manifestazione insieme per la sicurezza, stop al degrado, lo spaccio eccetera in Borgo Vittoria per martedì prossimo, martedì 9 giugno dalle 20.30 ritrovo stazione Rebadengo Fossata. Una bella segnalazione. Ultimamente di questa monnezza ce n'è a Torino.

Questa è una segnalazione proprio Cisti viaggia informato. Però per la prossima settimana, martedì 9 giugno, chissà se non ci sarà qualche contropresidio, eccetera. Tra l'altro non è mai segnato chi è che organizza queste porcherie. Ma sono sempre i soliti. Poi tra l'altro ultimamente è venuto anche Vannacci, che non è il nome di un attore di film sexy commedie anni 70 italiane, ma di un pezzo di merda. Sì, e comunque appunto questo Insieme per la Sicurezza della prossima settimana è sempre organizzato da soliti movimenti della destra locale nazionale, tra cui il candidato in questo caso sindaco Antonio Borrini. Degrado nel vostro cervello. E lo create voi soprattutto. Quindi stiamo con le orecchie ben dritte in questi giorni. In giro per la strada e anche qua sulle libere frequenze di Blackout.

Tanto voi state sempre ascoltando gli Swear dalla provincia di Savona, che suoneranno il 13 giugno al Blackout Fest. Dopo di loro passeremo alla domenica.

Allora, siamo passati alla domenica 14 giugno del Blackout Fest, che si terrà al Manituana la prossima settimana, e questi sono i Wahaka. Grandissimo quartetto, sax, basso, chitarra, batteria. No funk, jazz.

stiamo ascoltando già da un po', dall'ultimo loro lavoro, Materia Terza. Continuiamo così. Intanto si sono fatte le 22:50. Poi continuate a supportare Blackout, fate qualche squillo, mandate qualche messaggio vocale al solito numero. Wakaka.

Wakaka. Siamo sempre alla domenica della festa di Radio Blackout, fra due settimane, 12, 13, 14 giugno, il 14 giugno. Le porte si apriranno per le ore 16, e poi a seguire a cura dell'Assemblea Antimilitarista Un Mondo in Guerra a Torino tra Luna Park e Città delle Armi, e poi dalle ore 19 live che state sentendo. Tra l'altro una giornata a parte Wakaka, qui suoneranno particolarmente delle one man band e un paio dal Brasile. Che ci andiamo a sentire Aurora

Continuiamo con il Brasile, sempre la festa di Blackout la domenica. Oltre a Calo Zin ci sarà anche Felinto. Ce la sentiamo con la sua festa punk e festa block. Intanto qualcuno scrive: non fai un'esposizione di tuoi collage per la festa di Radio Blackout? Ma non credo, non lo so, buh. Che serve?

0: Felinto do Brasil. Andiamo avanti con la domenica del Blackout Fest. Una tre giorni al quale siete obbligati voi ascoltatori e ascoltatrici a presenziare, a venire. Perché è così che va avanti Radio Blackout dal 92 con l'autofinanziamento. Ci serve il grano per pagare le bollette, l'attrezzatura che si rompe, l'attrezzatura che rompiamo.
1: Pô, mas na minha casa só pichando. Vamos ver o que, que vai dar. Só se os caras da tiro me matar. Mas antes não vou morrer agora, amigo. Eu sei, eu sou eterno.
0: Senti qua, senti qua. E a proposito di One Man Band, andiamo in Lettonia. Non ci facciamo mancare nulla, geograficamente parlando. Lui è Alien State con il suo hardcore techno. Chitarra e drum machine. Per una domenica molto rilassante.

Alien State dalla Lettonia. Poi ne abbiamo dal Kenya alla Lettonia, all'Australia. Come al solito, Black Out Fest è un crogiuolo di suoni schizofrenici. E geografia onnivora. Allora, si sono fatte le 23:13. Domenica 14 giugno, dicevamo. C'è ancora un woman band qua più sul regular rock and roll. Quando uno dice woman band viene in mente appunto il rock and roll. Però anche lui, Manduria, si luppa. Mentre suona, vi arriva da Milano. Ci andiamo a sentire un po' di brani, poi chiudiamo qua con il Blackout Fest. Ci andremo a sentire altro. 34 666 73 263. Tanto lo so che non state dormendo, non ci riuscite con questo caldo, che cacchio dovete fare? Alzate la radio, ascoltate, bevete un ghiacciolo al gin tonic e via. Oppure un ghiacciolo alla birra. Oppure una birra ghiacciata.

si continua con il rock and roll Manduria. Domenica 14 giugno, Blackout Fest 2026. Non potete mancare. Non potete non sostenere questa cacchio di radio. One Station Against the Nation. All over the world.

Dopo vi andrete a sentire un po' di spottini del Blackout Fest che siamo riusciti a partorire in questi giorni. Poi sentiamo che succede. Voi rimanete sempre accollate a Blackout. Agganciate, agganciatissime. Non mollate le libere frequenze.

0: cassolotto, ora nelle mani del responsabile delle operazioni. In questo momento lo apre, estrae il primo lenzuolino e adesso assistiamo alla prima lettura.
1: Primo numero estratto, numero
2: 34.
3: Gli anni della radio.
0: Vi ricordo che l'estrazione viene svolta dagli operatori della lottomatica alla presenza della commissione ministeriale.
2: 12, 13, 14.
3: I giorni di giugno.
1: Terzo numero estratto.
2: 113.
3: Largo Vitale, Torino.
1: Quarto numero estratto.
2: 105.25.
3: Le libere frequenze di Radio Blackout.

0: Coso ma leggero, qualcosa che mi riempia per 3 giorni.
1: Ce l'ho io la ricetta per il sugo che ti serve. Ti basta un pizzico di Alien State, un po' di Amara Venier e poi Dalila Kairos e Danilo Casti, Felinto, Gentileschi, Calogine, Macossini, Manduria, Nail Breaker, Wakaka, Odati Absal Compost, una Haino, ossia Sixa, Simona Zamboli, Stepmother Swear, West Riviera.
0: Che buono! Ma dove posso trovare tutti questi ingredienti?
2: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno, Manituana.
3: Hai fame, eh?
4: C'ho fame, sì.
3: Allora mangiate questa, vieni. Magari te ci metto un po' di formaggio, eh?
4: Sempre merda, eh?
3: Sì, ma la parmigiana.
0: Blackout Fest. Troppo sfizioso.
5: "34 squatters inquartano trangugiando quartini per squartarsi di squarausa e quadrigatero."
6: Bravo, bravo, che bella dizione. Ma hai mai pensato di fare la radio?
5: "Ma la radio è mero intrattenimento, megafono spottistico, strumento distrattivo, distributore di musica commerciale."
6: "Mi consenta, ma Radio Blackout è differente."
7: "La regina ti vuole."
0: Blackout Fest 2026, 12, 13, 14 giugno al Manituana. Concerti, dibattiti, distro, area bimbi, cucina, streaming e tanto altro a sostegno delle libere frequenze.
6: Figa, sarà una festa incredibile.

0: como el viento, mi amor es como el viento,
1: como el viento, como el viento.
2: Sia Tabula Rasa che Futeisha che state ascoltando arrivano da questa Cruel Compilation numero 2, compilation della etichetta Cruel Records di Livorno. Musica DIY e crudele.

Ma adesso torniamo ai quei favolosi anni 60. Un saluto a James Senese, che ci ha lasciato qualche poco tempo fa, direi. Lui ha iniziato con i suoi The Showman. Questo è un singolo degli anni 60, ma perché ami il gatto? Vai così.

0: aperitivi.
1: Beh, non sono esattamente le 7. Però qualcuno magari l'aperitivo alle 23.35 lo potrebbe fare sicuramente.
0: Quali?
1: Almeno da le persone che conosco, sì.
0: Proporzionale, maggioritario.
1: Aldo là chi va là, l'aperitivo. Entriamo un po'.
0: Tendenzialmente sono di sinistra.
1: Nel Napoli style.

0: Dopo l'aperitivo ci vuole magari un Campari. Torniamo indietro allora, andiamo a sentire i Campanino,
1: l'aperitivo,
0: con i quattro ciucci,
1: l'aperitivo.
0: Andiamo avanti così.
2: Io te vengo a pigliare con quattro ciucci, domani sera alle 8:30 veniva l'appuntamento sotto basamente.
0: Qualcuno scrive: oh, che bello ai tempi d'oro quando tiravamo l'aperitivo fino a mezzanotte. Altri tempi, altri fegati.

0: both here in Stockholm and in Washington this week.
1: Dicevamo Neapolitan Staff, Mario Acquaviva, notturno italiano 1983.

continuiamo con questo groove. Sempre Radio Blackout, FM, DAB, streaming all over the world.

0: notturno italiano, Mario Acquaviva.
1: Perché scoppiano in più punti.
0: Un gettone del 1983. Se avete voi dei gettoni da suggerire,
1: tutto da aggiustare.
0: Il numero è sempre quello: 34 666 73 263.
1: Va
0: così.
1: Circola più.

Le audiostrade sono infinite qua in Italia. Continuiamo con Mimmo Prezioso, Pazzia, un po' di Neapolitan Funk Boogie come si deve.

per i radionauti, le radionaute all'ascolto. Suggerisco un paio di appuntamenti di questa settimana di cui non ho parlato prima. La Jam Bella Vita in Loving Memory of Matt, questo sabato 6 giugno dalle ore 15 in poi. Distro, esposizione, opere di writers, Trucca Bimbi, Bancarelle, autoproduzioni, intrattenimento circense.

tanto live rap con Fabro Neri, Mauri B, live tributo Bad Mood, Papilla Bronx, Metamat, Flaud G, Lissa, Tano, Sei Grasso, Electric Garden and Friends, Black Jack, Lola. Tutto questo a Strada del Barocchio 27 a Grugliasco, Barocchio Squat, tutto Bella Vita.

Zastudio. Sempre a proposito di hip hop, però a Pinerolo domenica 7 giugno allo Spazio Nigno, dalle 14 graffiti live, painting e DJ set, dalle 17 hip hop live con Mauras, Geddi, Bitnetti, Slim Tonino, Days 985 e Digi. Bella scorparciata. Intanto questo è Sal Da Vinci con Omotorino.

0: se pensate a, a Sal Da Vinci, adesso ormai è sulla bocca di tutti. Iniziava con questo Omotorino negli anni Ottanta. Penso pezzo pregiato per i collezionisti, roba da 32.000 euro. Se ce l'avete nella vostra audioteca, datemelo, prestatemelo, poi ve lo ridarò probabilmente.
1: Ma non me lo sa.
0: Mai.
1: Ma va a morire. E poi avanza il timore che ci facciamo. Essere santo buio. Come potete permettere, voi di mia morte.
0: Chiudiamo questa parentesi napoletana con Piero D'Angeli. Con Nurobo.

Umberto Palazzo, il Santo Niente, dalla colonna sonora di Jack Frusciante, uscito dal gruppo, film del 96.

remix dei Datura, dei CSI, roba anni 90. Sempre dalla colonna sonora di Jack Frusciante, uscito dal gruppo.

0: c'è, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
1: Che cazzo me ne frega le Sanremo a me? Io c'ho da sentire l'heavy metal progressive, il rock tecnico, il blues, il country western, il jazz, la fusion, ma posso pensare a Sanremo?

0: Pronto?
1: Io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome.
0: Pronto?
1: Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo.
0: Sì, Massimo Carminati.
1: Io sono quello che abita là.
0: Dove là?
1: Io Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io.
0: Massimo Carminati, che abita là. Sei vero sull'internet dopo. Massimo Carminati,
1: segna il tuo nome, segna, ascolta me, così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io.
0: Ma tu mi devi far capire che cazzo vuoi.
1: Se mi veni da fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito?
0: Sì, ma mi deve, aspetta, le passo di più, va.
2: Ma chi è?
0: Pronto, chi è?
1: Io mi chiamo Massimo Carminati, senti te lo sto nome.
0: Ma chi sei? Che vuol dire?
1: Se mi veni da fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo di niente.
2: Ma impianto di che? Ma dove cazzo abiti? Fammi capire qualcosa.
1: Io sono quello che abita là.
2: Ma là dove?
1: Io sono quello che abita là.
2: Ma là dove?
1: Io sono quello che abita là.
2: Mi fai capito? Là dove?
1: Io sono quello che abita là.
2: Dove cazzo abiti? Fammi capire.
1: Se mi veni da fare l'impianto bene, se no non me ne frega un cazzo.
2: Ma là dove cazzo? Dammi l'indirizzo, dove cazzo devo faccio impianto? A coglione.
1: Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non mi frega un cazzo.
2: Forse non ha capito che intatta alcun cazzo, non sono.

Ok, ci siamo. Mezzanotte e 9 minuti al Mustachil.

dalla Tunisia, musica plebea nell'era del tecnofeudalesimo al Mustaqil.

sia fra virgolette, progetto allargato. Tra Brasile, Italia e Tunisia.

Dopo Al Mustaqil torniamo sulla terra. Un paio di brani dei Wop Time. Buon ascolto su Blackout.

Warp Time, Torino Hardcore. Passiamo ad altro. Bash Tetras, Too Many Creeps. 34 666 73 263, il numero per scriverci durante la diretta, anche a notte tarda.

Bash Tetras, questa compilation della Rogue Trade Shops Post Punk 01. Ci andremo a sentire un po' di brani da questa raccolta. Qua è sempre Blackout accollati, agganciati, sciolti, sciolte.

Raincoats con Lola. Continuiamo con le Chicks on Speed. Yes, I do.

Rough Trade Records. Andiamo con gli New Age Steppers.

New Age Steppers. Fade Away. Mezzanotte e 30, sempre in diretta su Blackout. Stiamo navigando questa compilation della Rogue Trade Records. Un bel pezzo di storia. La musica dal punk al two-tone, al new wave, al post-punk.

E andiamo con gli scritti politti. Skank Block Bologna.

Siamo sempre lì in Inghilterra, fine 70, primi 80, The Slits, Shoplifting, rubare al supermercato. Mezzanotte 35, blackout sempre on air ancora per un po', che Babbaro ha i microfoni, controlli. Fatevi sentire al 34 666 73 263, se magari siete in viaggio, in macchina, e ascoltate, oppure a casa belli svaccati, svaccate. O al supermercato di notte e siete bloccati lì, e come fate a uscire, a salvarvi? ESG

tutti i pusher all'ascolto, questo è un brano dedicato a voi, Steppenwolf.

Mezzanotte 45. Shoot 'em if you'd run. Siamo alla chiusura di questa nottata, serata. Dopo gli Steppenwolf, adesso ci andiamo a sentire gli Eggbees.

mezzanotte 50, io vi saluto, vi do la buonanotte, vi lascio alla bobina e vi lascio prima della bobina questo brano di Cindy Lee con che si chiama Diamond Jubilee. Buenas noches, adieu.

alla morte. Certamente molti di voi avranno più di me, come tanti hanno meno. E nella lotta legale o illegale per ottenere ciò che non abbiamo, molti si ammalano di mali vergognosi, si riempiono il corpo di piaghe, dentro

risposto in egoismo e quindi reso innocuo. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi.

0: in the cross is lurking up. Church enough.
1: Qualche tempo vi leggere politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.
2: Yo, what do we come here for?
3: Yeah, thank you for the help and other things I want.